Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: What we're living in.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza
0: ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9
0: e il venerdì alle 21.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Dai, spacca, spingi!

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Virgin.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

E abbiamo iniziato con Isole Viaggianti, Ornella Vanoni, la puntata di oggi di Voci Protestanti. Buon inizio di pomeriggio, buon inizio anche di settimana. Oggi è lunedì, prende il via, diciamo, la settimana di dirette di RBE con le varie trasmissioni, i vari appuntamenti, le varie informazioni che a seconda appunto dei programmi vi arrivano e cerchiamo di comunicarvi. Come sempre ricordo il nostro contatto, il 328 8756 7845, numero per SMS e WhatsApp, oppure l'email. Potete utilizzare l'indirizzo diretta@rbe.it per mettervi in collegamento con noi, con la redazione di RBE. Ci trovate anche sul sito rbe.it, dove tra l'altro compaiono anche le interviste, gli approfondimenti, i podcast dei vari programmi che compongono quotidianamente il nostro palinsesto. A proposito di appuntamenti, io aprirei subito con un primo appuntamento da ricordare proprio per queste prossime giornate. A Milano domani, martedì 26 maggio, sarà presentato il libro di Paolo Naso, Dio benedica l'America. È stato presentato anche durante il Salone del Libro di Torino allo stand Claudiana, anche perché è edito dall'editrice Claudiana. Il fondamentalismo cristiano dei creazionisti a Donald Trump, il libro appunto di Paolo Naso, che sarà presente in dialogo con Ferruccio De Bortoli, sarà presentato alle ore 18 nella sala della libreria Claudiana, vicinissimo al Tempio Valdese, di fianco al Tempio Valdese di Milano, in via Francesco Sforza 12, nella giornata appunto di domani, martedì 26 di maggio. Altri appuntamenti li vediamo tra poco, dopo il secondo brano che ci ascoltiamo, i Boston con More Than a Feeling.

Siamo nella sezione appuntamenti, la prima parte, diciamo, di oggi la dedichiamo un po' agli incontri delle prossime giornate. Ieri ci sono stati tanti incontri, tanti culti speciali, lo sapete se avete avuto modo di partecipare ai culti di Pentecoste, della domenica di Pentecoste, questa domenica 24 di maggio, una domenica importante, un culto importante che va anche un po' a chiudere quello che è l'anno liturgico delle attività, della vita delle chiese, e quindi insomma un culto sicuramente molto partecipato. Questo non vuol dire che poi da qua in avanti non ci siano più appuntamenti cultuali, ovviamente no, però diciamo che era un po' il grande momento conclusivo dell'anno, che si apre con l'apertura delle attività e si va a concludere appunto con la Pentecoste. Ma l'estate ci riserva ancora molti incontri interessanti, dei culti particolari, dei culti all'aperto, i tradizionali culti diciamo di Pradavala Prali, piuttosto che il culto del 15 d'agosto che quest'anno sarà in Alta Val Germanasca, e poi il culto di apertura del sinodo. Quindi insomma ovviamente le attività dell'anno proseguono, ma in questo momento ecco si va un po' a chiudere quella che è l'attività frenetica dell'anno. E a proposito di attività, volevo ricordarvi un incontro ancora che si terrà domani martedì 26 maggio online, vi potete quindi collegare anche da remoto per questo nuovo incontro promosso dal gruppo Dalla Parte di Abele, dalla Commissione GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente delle Chiese Evangeliche, dal CIPAX, Centro Interconfessionale per la Pace, e dal gruppo Ambasciatori e Ambasciatrici di Pace delle Chiese Battiste. L'incontro verterà sul tema «E noi come rispondiamo?», un interrogativo difficile a cui rispondere, che fa riferimento agli interrogativi teologici, umani, sociali, etici, politici, posti dai cristiani della Palestina e dalle zone del Medio Oriente che vedono tutto tranne l'umanità e il rispetto dei diritti in questi anni. E a questo incontro parteciperanno Massimo Aprile, Luca Baratto, Alessandro Spanu, Silvia Rapisarda, Pavel Gajewski, sarà moderato da Erika Sfredda. Potete appunto collegarvi alle ore 18 su piattaforma Zoom. Se volete partecipare richiedete il link d'accesso scrivendo alla mail dalla parte di Abele @gmail.com. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

Non parliamo solo di progetti, di iniziative, di percorsi che riguardano solo le nostre chiese evangeliche, protestanti, valdesi, battiste, metodiste, luterane, esercito della salvezza, avventiste e via dicendo, questo grande cappello, diciamo, delle chiese evangeliche in Italia che raggruppa varie denominazioni differenti. Sovente parliamo anche di progetti ecumenici, interreligiosi, percorsi che appunto si avvicinano alle chiese ortodosse, alla chiesa cattolica, alle comunità islamiche, alle comunità ebraiche. Questo è sempre di più, insomma, una realtà vivente e attiva sui vari territori. Un'occasione per appunto porsi in una dimensione ecumenica, interreligiosa, è quella che ogni anno viene offerta dalla formazione ecumenica del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, che anche quest'anno proporrà il momento di formazione che si terrà nel mese di luglio, se non vado errata. Adesso andiamo ad aprire il programma completo di questo appuntamento per l'estate 2026. Sono una serie di giornate, solitamente 4 giornate, a cavallo, ecco, tra luglio e agosto in questo caso. Scusate, si inizia il 26 di luglio e si conclude il 1 di agosto, questo appuntamento che si terrà alla foresteria del monastero di Camaldoli in provincia di Arezzo. Trovate il programma completo con i laboratori, le celebrazioni, gli appuntamenti, i panel, i temi, gli interventi, le persone che interverranno, relatori, relatrici di questo incontro del SAE sul sito nev.it. Si può appunto scaricare il dépliant dell'appuntamento di questo incontro del SAE, della Segretariato Attività Ecumeniche di quest'anno. Il tema, il macro tema, il titolo che è stato dato è Chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica. Il luogo è bellissimo, la foresteria di Camaldoli, se qualcuno di voi ha già avuto modo di vederla sa che è immersa nel verde e quindi insomma è un luogo che aiuta anche ad una condivisione teologica e pratica proprio degli argomenti trattati. Questa opportunità, queste cinque giornate, comprese di arrivo e ripartenza, questo percorso viene anche finanziato e sostenuto, come sempre, come ogni anno, dall'8 per mille della Chiesa Valdese Metodista, quindi riceve un sostegno economico per la sua organizzazione. Si tratta quest'anno della 62esima sessione di formazione, quindi insomma ormai davvero un percorso, una radice storica di tutto rispetto per questi incontri ecumenici del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche. Ripeto i giorni: dal 26 luglio al 1 agosto è necessario veramente prenotare la propria presenza. Trovate tutti i dettagli sul sito nev.it oppure sul sito stesso del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Come dice il nostro jingle, segnaliamo iniziative, segnalateci iniziative, scriveteci 328-875-7845 oppure via mail diretta@rbe.it o ancora attraverso i nostri canali social. Raccontateci, diteci che cosa bolle in pentola nelle vostre chiese, comunità, centri culturali, biblioteche, insomma nel mondo che ruota intorno alle chiese protestanti e non solo, nei vari territori, e a noi farà piacere poi inserire l'appuntamento e ovviamente rilanciarlo. Ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, a proposito di appuntamenti, vorrei tornare ancora su alcuni incontri dei prossimi giorni. Ricordo un appuntamento a Torino per questo giovedì 28 di maggio, ovvero la presentazione del libro di Montanaro dal titolo La musica a modo mio. Sarà presentato alla Biblioteca Calvino, lungo Dora Grigento 94, un incontro a cui parteciperà anche il Passalacqua Gospel Choir, ovvero il coro della Chiesa Battista di Torino, e quindi è un appuntamento ovviamente aperto e libero a chiunque sia interessato. Altra presentazione, sempre giovedì 28, questa volta però alla Libreria Claudiana di Milano, alle ore 18 il Centro Culturale Protestante propone la presentazione Il linguaggio delle parabole tra mistero e rivelazione, con anche un commento, quindi ci sarà la proiezione anche di tavole pittoriche, di opere pittoriche di Ugo e Silvia Gastaldi e un commento teologico e biblico del pastore Andreas Köhn. L'appuntamento, dicevamo, alla Libreria Claudiana di Milano, ore 18, giovedì 28 di maggio. Se qualcuno fosse interessato ma non può recarsi a Milano, non preoccupatevi, c'è anche la diretta streaming sul canale YouTube del Centro Culturale Protestante di Milano.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Gli Stati Uniti hanno bombardato alcuni siti missilistici nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico, lo ha detto il Comando Centrale Americano in Medio Oriente. Secondo i media americani sarebbero stati colpiti dei siti vicino alla città portuale di Bandar Abbas. Non ci sono ulteriori particolari. Il Comando Centrale Americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. Questa ultima operazione arriva in un momento molto delicato, nel quale le due parti sono impegnate in un complicatissimo negoziato per prolungare la tregua e fermare definitivamente la guerra. Questa mattina il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che per finalizzare un accordo potrebbero essere necessari ancora alcuni giorni.
3: Intensificheremo gli attacchi contro Hezbollah, lo ha detto Benjamin Netanyahu, facendo capire che Israele abbia intenzione di bombardare il Libano con ulteriore intensità. Formalmente dal mese scorso è in vigore un cessate il fuoco. Gli ultimi raid israeliani hanno colpito il sud e la valle della Bekaa a est. Molte persone però stanno scappando anche da alcuni quartieri della capitale Beirut, proprio per il timore di imminenti nuovi bombardamenti. La tregua in Libano dovrebbe essere parte di un accordo complessivo in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran.
2: Le elezioni comunali a Venezia, unico capoluogo di regione al voto, la destra vince al primo turno con il 51% e Giorgia Meloni può esultare, visto anche che il centrosinistra sperava di poter tornare al governo della città senza passare nemmeno dal ballottaggio. L'unità di un'ampia alleanza non è bastata a vincere, ha detto in serata la segretaria del PD Schlein, sottolineando i successi del partito in altre città come Mantova, Pistoia, Prato e Avellino. La destra però passa al primo turno anche a Reggio Calabria, che era amministrata dal centrosinistra da 12 anni. In Lombardia, da segnalare il caso di Vigevano, dove la lista sostenuta dal generale Vannacci arriva al 14%. In Campania l'ex presidente De Luca torna a fare il sindaco di Salerno, venendo eletto per la quinta volta alla guida della città.
3: La Global Sumud Flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra, che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest, ha raccontato un attivista. Abbiamo visto arrivare delle camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato violentemente di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata e l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano poi espulse dal paese. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che già 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area della Libia controllata dal generale Haftar a est. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi, ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore.
2: Il governo ucraino ha definito un'intimidazione vergognosa la minaccia russa di colpire tutti i centri del potere a Kiev, con tanto di invito ai diplomatici occidentali a lasciare la città. La minaccia di Mosca è arrivata a pochi giorni da uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio della guerra, con diversi morti e decine di feriti.
3: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, il pomeriggio di RBE inizia con questa puntata, questo programma che vi tiene compagnia tra le 14 e le 16, una prima parte che viene anche replicata, lo ricordo, il mattino successivo, quindi un saluto sempre e doveroso a chi ci segue con la replica del mattino dopo, un saluto a chi segue la puntata replicata di Voci protestanti che va in onda tra le 6 e le 7 del mattino. Buon inizio di giornata a tutte e tutti voi, mentre in questo momento di diretta siamo ad inizio pomeriggio. Le 14.30 passate da pochi minuti per continuare a parlare di iniziative, progetti che riguardano il mondo delle chiese protestanti e tra poco parliamo di un convegno che si terrà questo 27 di maggio a Firenze ed è un convegno dedicato al tema della salute. Ne parliamo tra poco con la nostra ospite Manuela Silvia Rivoira, direttrice dei servizi salute della Diaconia Valdese.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ritorna anche quest'anno il convegno nazionale della Diaconia Valdese, area servizi salute, si terrà a Firenze il 27 maggio. Il tema di quest'anno è coltivare dignità, tessere legami di cura nel tempo della fragilità. Beh, sono parole che tornano, abbiamo già sentito, e sicuramente di convegno in convegno alcuni ambiti di lavoro, alcuni temi continuano, perché non si esauriscono certamente in un incontro. Ne parliamo con Manuela Silvia Rivoira, direttrice dei servizi salute Diaconia Valdese. Buongiorno Manuela, bentornata su Radio Bequit.
1: Buongiorno e grazie per questa opportunità.
0: In questo incontro, coltivare dignità, la sfida forse è un po' cosa significa per in generale, ma cosa significa poi per la Diaconia Valdese prendersi cura di persone con fragilità. In questi anni come vi siete mossi?
1: Allora, la centralità della dignità, rimettere la dignità umana al centro del percorso della non autosufficienza e della fragilità. La sfida odierna non è semplicemente erogare prestazioni, ma custodire il valore intrinseco ad ogni individuo nel tempo della vulnerabilità. Tessere legami contro l'isolamento. La fragilità non può essere una questione confinata alla solitudine delle mura domestiche. La sfida che raccogliamo è comunitaria. Tessere reti di prossimità territoriali che sostengano i nuclei familiari e spezzino l'isolamento. L'innovazione dei modelli e sperimentare sul campo risposte flessibili e capaci di integrare l'aspetto clinico-sanitario con la qualità della vita relazionale, attraverso anche attività diverse come per esempio l'arte, la musica, gli interventi assistiti con gli animali. Parleremo anche di questi argomenti nel nostro convegno.
0: I punti fermi che in questi anni, ma forse potremmo dire decenni, che la Diaconia Valdese porta avanti appunto nella cura delle persone, li conosciamo. Uno tra tanti è mettere la persona al centro. Mi sembra però che questo punto stia un po' diventando non solo mettere la persona al centro, ma far cose con le persone che beneficiano dei servizi, cioè ascoltare davvero le esigenze che arrivano dalla loro voce, dalle loro impressioni.
1: Assolutamente sì, e dico un'altra frase molto importante per noi: è servire con le persone, che è esattamente quello che hai detto prima. Quindi servire con le persone racchiude la nostra identità e guida il nostro servizio. Servire vuol dire mettersi a disposizione del bisogno in modo professionale e strutturato, però farlo con le persone significa rifiutare l'assistenzialismo calato dall'alto. Lavoriamo affinché chi sperimenta la fragilità rimanga un soggetto attivo, partner del proprio percorso di cura e mai un utente passivo. Esattamente quello che dicevi tu, esattamente questo. E ribadisco l'importanza della rete integrata e diffusa.
0: Assolutamente.
1: Perché è importante che le persone non si sentano, le persone, i loro caregiver, le loro famiglie non si sentano abbandonate.
0: Ah certo, infatti penso che sempre di più in questi anni il concetto del lavorare con una persona in difficoltà, con una persona non autosufficiente, con una persona anziana, non voglia dire lavorare solo con la persona in sé, ma appunto con la famiglia, con i caregiver, con le istituzioni, con il settore sanitario, con il terzo settore. Cioè la rete è quella che poi fa la differenza, la presa in carico come rete fa la differenza.
1: Assolutamente sì. I caregiver sono dei partner imprescindibili e noi riconosciamo la figura del caregiver familiare.

0: presenza, di ascolto e mai di abbandono.
1: Tanti quindi i temi di cui si parlerà in questo incontro a Firenze il 27 maggio, sarà anche l'occasione per rilanciare poi nel prossimo futuro magari altri concetti, altri ambiti di lavoro.
0: Le sfide ci sono tutti i giorni, perché la cura sta cambiando il sistema, sta cambiando tutto, e quindi c'è un'evoluzione demografica, c'è la complessità clinica, che l'invecchiamento della popolazione ha portato ad un aumento esponenziale delle patologie neurodegenerative, della multimorbidità, e questo richiede un cambiamento radicale dei servizi, che devono diventare sempre più flessibili e pronti a gestire bisogni clinici e sociali molto complessi. E il settore sociosanitario affronta la sfida di riforme strutturali urgenti e la necessità di risorse adeguate per garantire un'effettiva integrazione tra sociale e sanitario. E superando la logica dell'emergenza, mi sembra che ci sia ancora tanto lavoro da fare, ma noi non ci tiriamo indietro e facciamo la nostra piccola parte.
1: Grande parte, tenendo conto che appunto Diaconia Valdese opera su tutto il territorio nazionale con tantissimi progetti, quindi insomma davvero anche una rete importante di appoggio e di aiuto. Grazie mille Emanuela Rivoira, Servizi Salute Diaconia Valdese, buon lavoro, buon convegno.
0: Grazie a voi, grazie mille per questo spazio e grazie per gli auguri. Cercheremo di fare un buon lavoro.
2: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
3: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845. Un appuntamento importante, quindi quello di cui ci parlava poco fa Manuela Rivoera, direttrice dei servizi salute Diaconia Valdese, questo convegno dedicato alla cura delle persone con fragilità, persone anziane, persone in difficoltà, che si terrà a Firenze il 27 maggio, e come sempre un appuntamento pensato in modo particolare per operatori e operatrici della Diaconia Valdese, ma se qualcuno volesse partecipare le porte sono aperte anche per ascoltare. Non vi abbiamo detto esattamente dove si svolgerà, anche se molti e molte lo sapranno, però è la Foresteria Valdese di Firenze, che si trova, diciamo, al di là del centro storico, dall'altra parte dell'Arno, comunque in zona ancora molto centrale di Firenze, in via dei Serragli. C'è la possibilità di utilizzare molti spazi ampli, sia per un lavoro in plenaria, quindi un'aula magna, ma anche poi sale e locali per poter fare degli approfondimenti un po' più magari localizzati. E se volete partecipare, appunto, vi consigliamo di andare sul sito diaconiavaldese.org, troverete i dettagli di questo convegno nazionale e anche le modalità per iscrivervi, qualora ci fosse ancora la possibilità di aggiungere delle prenotazioni, però credo di sì, se non prevedono, ecco, un intervento. Passiamo ad altri temi, passiamo ad altre notizie, passiamo anche ad altri appuntamenti, perché ce n'è parecchi da ricordare, da segnalare. Un altro appuntamento importante, che in realtà già ci segnalava qualche giorno fa Sara Turn di Riforma, che di tanto in tanto con me conduce appunto Voci Protestanti, è un appuntamento che si apre questo venerdì 29 di maggio e finisce domenica 31 a Velletri, in provincia di Roma. Si terrà la consultazione metodista, cioè l'incontro delle chiese metodiste italiane, come ogni anno, un momento importante di incontro delle chiese metodiste italiane. Tra i vari temi che saranno proposti quest'anno, come ci accennava già Sara, che sarà inviata per Riforma alla consultazione metodista, ci sarà il percorso di essere chiese insieme, quindi l'interculturalità, ma anche i rapporti con le chiese internazionali, con il mondo del metodismo internazionale, le ricerche del centro di documentazione metodista. Ne daremo notizia e sicuramente avremo modo di tornare su questo argomento nelle prossime giornate, nella prossima settimana, quando ci saranno anche i report di cosa è stato detto, toccato e trattato, in modo particolare da cosa è emerso da questo incontro della consultazione delle chiese metodiste a Velletri. Mentre, ancora un altro appuntamento, questa volta alla Spezia, ci spostiamo in Liguria. Il gruppo interconfessionale EIRENE, Cristiani per la Pace di La Spezia, propone un convegno per la giornata di venerdì 29 di maggio, un convegno dal titolo "Per una pace disarmata e disarmante, il cammino ecumenico per la pace e la non violenza", un convegno che inizierà alle 17:30 e si concluderà alle 20 nel piazzale dell'associazione Tele Liguria Sud. Tante le persone che interverranno. Per quanto riguarda, diciamo, il mondo delle nostre chiese, la pastora Sandra Spada della Chiesa Cristiana Evangelica Battista, di cui abbiamo sentito un'intervista anche nella giornata di venerdì scorso, l'intervento anche di Maria Elena Lacquariti della Commissione Globalizzazione Ambiente delle Chiese Evangeliche, e ancora, per citare una persona che interverrà, la canonista Donata Horak, e poi tanti altri interventi. Non sto adesso a darvi tutto l'elenco delle persone che interverranno, sono veramente tante, però sappiate che c'è questo incontro sul tema della pace, del cammino ecumenico per la pace e della non violenza a La Spezia il prossimo venerdì 29 di maggio. Mi fermo qui con gli appuntamenti, anche perché siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti. Lascio spazio ancora alla musica, Lenny Kravitz con American Woman.

0: La prima parte di Voci Protestanti termina qui, siamo arrivati al termine di questa prima ora di Voci Protestanti, quindi saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, soprattutto chi segue d'abitudine la replica del programma che appunto va in onda il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Per chi può invece rimanga qui, non vada via, continua la diretta su RBE, continua la diretta pomeridiana e quindi continueremo a proporvi notizie, appuntamenti e musiche, ma soprattutto continuate a seguirci anche attraverso, diciamo, le pubblicazioni del nostro sito rbe.it, dove trovate, se vi siete persi qualche intervista, qualche approfondimento, trovate i vari podcast che vi riallineano, diciamo, con l'attualità e la cronaca vista, curata, gestita dalla redazione di Radio Bequit. Quindi mi fermo qui per il momento, continuiamo tra poco per la diretta e comunque in ogni caso vi rinnovo l'invito a comunicare con la redazione di RBE 328 87 57 845, oppure l'email diretta@rbe.it. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Gli Stati Uniti hanno bombardato dei siti missilistici in Iran, sarebbero state colpite anche delle imbarcazioni iraniane nel Golfo Persico. Il comando centrale americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. L'attacco in un momento molto delicato per la diplomazia, il segretario di Stato americano Rubio, un accordo è ancora possibile a Doha, colloqui tra Iran e Qatar. Intanto Israele intensifica ulteriormente i bombardamenti sul Libano, Netanyahu dice siamo in guerra con Hezbollah. Le elezioni comunali, Schlein ammette la sconfitta a Venezia ma sottolinea i successi del centro-sinistra in Toscana, in città come Mantova e Avellino. La destra però vince al primo turno anche a Reggio Calabria. Nel complesso Meloni tira un sospiro di sollievo dopo la batosta del referendum. La flottiglia denuncia un attacco alla missione di terra in Libia. Il gruppo sarebbe stato sequestrato dalle forze occidentali, potrebbe essere espulso. Lo stesso dovrebbe succedere agli attivisti bloccati domenica dai miliziani che controllano l'est del paese. La portavoce italiana parla di feriti tra le persone fermate nelle ultime ore. La Russia ha minacciato di colpire tutti i centri del potere a Kiev, invitando stranieri e diplomatici a lasciare la città. Una vergognosa intimidazione, ha risposto il governo ucraino. Solo pochi giorni fa Mosca aveva lanciato uno degli attacchi più pesanti dall'inizio della guerra. Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che combattono in Sudan, lo dice Human Rights Watch. I miliziani avrebbero affiancato i paramilitari delle forze di supporto rapido, protagonisti di alcune delle peggiori atrocità della guerra civile sudanese. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Susan.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Martedì 26 di maggio, la meditazione di oggi è curata da Aline Pons della Chiesa Valdese di Pomaretto. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Let Justice Roll Down Like a River. Lascia la giustizia scivolare giù come un ruscello. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
3: Dal Libro dei Salmi, Salmo 97, versetto 10. Voi che amate il Signore, odiate il male. E continuiamo con la prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 14. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti.
4: Care sorelle, cari fratelli, care amiche e cari amici all'ascolto, scommetto che molti di voi si saranno chiesti chi sono i disordinati. Io il greco purtroppo non l'ho studiato, per cui ho provato a raccogliere le varie traduzioni che ho trovato in diverse versioni della Bibbia. Oltre che con disordinati, c'è chi traduce la parola usata da Paolo come inquieti, indisciplinati, quelli che vivono male. In francese trovo déréglés, quindi gli sregolati, les paresseux, i pigri, ceux qui troublent l'ordre, coloro che turbano l'ordine. Insomma, i disordinati cui si riferisce Paolo sono coloro che rompono le regole. Detta così, potremmo anche dirci che a noi quelli ci stanno simpatici, insomma, almeno finché rompono regole che noi troviamo inutili o soffocanti, magari addirittura ingiuste. Credo però che in questo contesto dovremmo intendere le regole come le intendiamo coi bambini. L'educazione passa inevitabilmente per la condivisione di alcune regole. Non attraversare la strada da solo. Adesso non puoi mangiare le patatine. Non picchiare tua sorella. Sarà esperienza di molti di voi. Se non date regole ai bambini, loro finiranno per cercarle, per lo più facendovi esasperare fino al punto in cui sarete costretti a dire qualche no. E questo perché per i bambini le regole sono come i paletti di un recinto, di una zona di comfort, nella quale i genitori o gli adulti che in quel momento sono responsabili per loro, li hanno messi al sicuro. Il ruolo dei bambini poi è provare a varcarlo, quel recinto, magari disubbidendo alle regole, per poi imparare da soli che il recinto era lì per il loro bene. In questo versetto Paolo esorta la comunità di Tessalonica e esorta anche noi ad ammonire i disordinati. Se già non è facile dare regole ai bambini e soprattutto fargliele rispettare, ammonire fratelli e sorelle di chiesa è incredibilmente difficile. Ci vuole davvero poco per diventare giudicanti o moralisti e a quel punto l'unica risposta che otterremo è «ma pensa per te». D'altronde già allora c'era chi diceva «chi è senza peccato scagli la prima pietra». Ma allora, come rispondiamo a questa esortazione di Paolo? Credo che anche qui l'esempio dei bambini ci aiuti a capire. Ogni bambino, ogni bambina sa che i genitori danno loro delle regole per il loro bene. Non si tratta qui di additare le mancanze altrui per far intendere che noi siamo migliori. Si tratta di aiutare quelli che vivono male a stare meglio. L'intenzione con la quale ci rivolgiamo ai disordinati fa tutta la differenza. Il versetto si chiude con l'esortazione a essere pazienti con tutti. E noi sappiamo che l'amore è paziente. Quando una bambina fa il contrario di quello che le avevamo detto di fare, respiriamo prima di reagire. In quel tempo, in quel respiro, l'amore prende lo spazio dell'ira e noi reagiamo con pazienza. È per amore che i genitori ammoniscono i propri figli e con amore anche noi possiamo ammonirci gli uni gli altri. E il primo ammonimento che possiamo rivolgerci viene proprio da questo versetto. Confortiamo gli scoraggiati, sosteniamo i deboli e siamo pazienti con tutti. Amen.

Vibes, Video Beckwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: Popolare Network.
1: Gli Stati Uniti hanno bombardato dei siti missilistici in Iran, sarebbero state colpite anche imbarcazioni iraniane nel Golfo Persico. Il comando centrale americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. L'attacco in un momento molto delicato per la diplomazia, il segretario di Stato americano Rubio, un accordo è ancora possibile. A Doha colloqui tra Iran e Qatar. Intanto Israele intensifica ulteriormente i bombardamenti sul Libano. Netanyahu, siamo in guerra con Hezbollah. Le elezioni comunali per il centro-sinistra, sconfitta pesante a Venezia, ma Schlein dice alle politiche saremo competitivi. Meloni esulta anche per Reggio Calabria che torna a destra dopo 12 anni. Nel complesso nessun effetto referendum su queste amministrative. La flottiglia annuncia un attacco alla missione di terra in Libia. Il gruppo sarebbe stato sequestrato dalle forze occidentali e potrebbe essere espulso. Lo stesso dovrebbe succedere agli attivisti bloccati domenica dai miliziani che controllano l'est del paese. Dal Papa l'appello a disarmare l'intelligenza artificiale, presentata la prima enciclica di Leone XIV, dedicata proprio a questo tema. Il pontefice denuncia l'uso militare dell'IA e la concentrazione di potere nelle mani di pochi. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente perché nelle ultime ore ci sono stati nuovi raid americani sull'Iran. Uno sviluppo che arriva mentre le due parti sono impegnate in un complicatissimo negoziato per prolungare la tregua e mettere fine alla guerra. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
2: Al momento, Andrea, abbiamo solo la versione del Comando Centrale Americano in Medio Oriente che ha parlato di un'operazione di autodifesa per proteggere le forze americane nella regione. Sarebbero stati colpiti dei siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico. Questo dicono gli Stati Uniti. I siti missilistici colpiti sarebbero vicino alla città di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, appunto dove c'è un porto e soprattutto una base della marina militare. Come dicevi tu, Andrea, tutto questo succede in un momento in cui è in vigore una fragile tregua e con un passaggio molto delicato dal punto di vista diplomatico. Entrambe le parti, sappiamo, hanno confermato in questi giorni lo stato avanzato della trattativa. Attenzione, non per un accordo di pace, ma per una prima intesa per la riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Un accordo sul nucleare verrebbe negoziato infatti solo in un secondo momento. Questa mattina il segretario di Stato americano Rubio ha detto che un accordo è ancora possibile e che potrebbero essere necessari alcuni giorni. In questo momento il mediatore più attivo non è il Pakistan, ma il Qatar. A Doha c'è una delegazione iraniana di primo piano.
1: Emanuele, tra le questioni più complicate del negoziato c'è anche il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah.
2: Assolutamente sì, nelle scorse ore Netanyahu oltretutto ha detto che Israele è in guerra con Hezbollah e che intensificherà i suoi attacchi. Ricordiamo che dal mese scorso, almeno sulla carta, sarebbe in vigore anche qui una tregua. Nelle ultime ore ci sono stati bombardamenti sul sud del Libano e nella valle della Bekaa nell'est, ma molte persone stanno scappando anche da Beirut proprio per il timore di nuovi raid bombardamenti israeliani. Nelle ultime settimane Israele non ha colpito la capitale libanese più che altro per dare meno visibilità mediatica alle sue continue violazioni della tregua. Ricordiamo comunque che ci sono stati anche attacchi di Hezbollah sul nord di Israele. Per concludere, due qui le questioni importanti da sottolineare. La prima, Netanyahu vuole fare in fretta, colpire il più possibile Hezbollah prima di essere fermato da un eventuale accordo, diciamo così, per un cessato il fuoco totale in Medio Oriente. La seconda questione, il governo israeliano però è stato escluso dal negoziato con l'Iran e anche per questo Netanyahu cerca o cercherà di muoversi in autonomia. Oltretutto Israele, che da anni sostiene che l'Iran stia costruendo la bomba atomica, si troverà al massimo, nella migliore delle ipotesi, dal suo punto di vista, con un accordo sul nucleare che per l'Iran sarà meno stringente di quello di Obama del 2015.
1: Grazie Emanuele, veniamo alle elezioni comunali a Venezia, unico capoluogo di regione al voto, la destra ha vinto al primo turno con il 51% e Giorgia Meloni può esultare, visto anche che il centro-sinistra sperava di poter tornare al governo della città senza passare nemmeno dal ballottaggio. L'unità di un'ampia alleanza non è bastata a vincere, ha dovuto ammettere in serata Elly Schlein, aggiungendo però allo stesso tempo che quando è unito il campo progressista è competitivo e che lo sarà anche alle prossime elezioni nazionali. La segretaria del PD ha anche sottolineato i successi del partito in altre città come Mantova, Pistoia, Prato, Avellino. La destra però passa al primo turno anche a Reggio Calabria, che era amministrata dal centro-sinistra da 12 anni. Da Roma, Anna Bredici.
0: Deve aver provato molta soddisfazione Giorgia Meloni quando ha diffuso il suo commento al voto. Anche oggi ha detto il tanto annunciato crollo del centrodestra è rimandato a domani. Lei ha tirato un gran respiro di sollievo. L'opposizione ora si chiede cosa ha sbagliato. Elly Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, tutti insieme hanno frequentato le calli di Venezia per la campagna elettorale, convinti di poter vincere, tirando così la volata per le politiche. Non è andata così e alla sconfitta della sinistra a Venezia Meloni ora si aggrappa pensando che alla fine non tutto è perduto e che tra legge elettorale da cambiare, qualche misura spot concedendo a Salvini qualche promessa sull'autonomia, le politiche dell'anno prossimo si possono vincere. Ma ogni voto è una cosa a sé. L'insperata vittoria a Venezia, considerata perduta per via delle polemiche su Biennale e sulla Fenice, è cosa diversa dal voto delle politiche, dove sotto esame saranno i 5 anni di governo di destra. Così come per la sinistra, questo voto non è stato, non poteva esserlo, il secondo tempo dopo il referendum. Due voti diversi anche questi. Venezia e Salerno sono i due punti più spinosi per la sinistra. Schlein, commentando il voto, ha detto che la differenza la fa un centrosinistra compatto e a questo lavorerà. A Salerno ha vinto De Luca per la quinta volta sindaco, appoggiato da alcune liste civiche senza il sostegno dei partiti, anzi avevano appoggiato un altro candidato. È il ritorno del cacicco in versione cittadina. L'opposizione si consola con la vittoria non scontata di Pistoia, Prato, Vellino, Andria, tante piccole città. Salvini tira fuori di nuovo il suo slogan contro i migranti, deve coprirsi a destra. A Vigevano la lista Vannacci è arrivata al 14%, un piccolo caso ma che peserà. Linea allo studio.
1: A Venezia il candidato del centro-sinistra Andrea Martella si è fermato al 39%, 12 punti in meno del vincitore Simone Venturini. L'inviato Luigi Ambrosio.
3: Alle 8 di sera di un interminabile, lentissimo scrutinio ancora in corso, Andrea Martella si presenta alla stampa in un albergo anonimo di Mestre per ammettere la sconfitta. 48 ore prima era in piazza, nel centro storico più bello del mondo, a festeggiare in anticipo una vittoria che sembrava scontata. Elly Schlein al suo fianco mandava visi di sfratto a Meloni. Poi un risveglio molto doloroso. Ora è un continuo chiedersi perché, senza avere le risposte. Perché, anche se erano tutti uniti da Renzi a Rifondazione, hanno perso? Perché piuttosto la gente è rimasta a casa? Perché il no al referendum non è diventato un no alle destre, come voleva far credere l'opposizione al governo? Perché anni di narrazione di una città devastata dalla giunta uscente hanno convinto i soliti e nemmeno tutti, mentre le periferie votavano compatte per la continuità? Fatti locali con evidente proiezione nazionale, a cominciare dall'immigrazione, che a destra qui in certe zone raccontano come se si fosse alla sostituzione etnica. Una città dominata, trasfigurata dall'industria turistica, rendite per poche e sfruttamento per molti, i più stranieri, che se poi provano a fare politica diventano una minaccia. Il centro-sinistra è stato all'altezza delle sfide? Evidentemente no, e Meloni se la ride.
1: Commentando i risultati di ieri, diversi sondaggisti hanno sottolineato l'assenza di un effetto referendum sulle comunali. Se il centro-sinistra sperava in un traino della vittoria ottenuta nel voto sulla riforma della magistratura, è rimasto deluso. Sentiamo Carlo Galli, politologo all'Università di Bologna.
4: Il referendum c'è stato, che abbia poi prodotto un effetto che era la scommessa un po' del centro-sinistra, questo evidentemente no, ma in molti abbiamo detto che il risultato del referendum nasceva dalla concomitanza di un voto anche giovanile di protesta, non sulla materia del referendum, ma sopra probabilmente la politica internazionale del nostro paese, e nasceva dal fatto che gli italiani sono abbastanza conservatori sulle questioni costituzionali, ma non aveva probabilmente molto a che vedere con i sentimenti del paese, che sono ancora sentimenti di conservazione dettata dal malessere, il malessere sociale che viene continuamente dimostrato da tutti i tipi di analisi, di ricerche, da tutti i dati, di tutte le fonti. Questo malessere non diventa, come in altri contesti, energia aggressiva nei confronti dell'establishment, dell'ordinamento, del ceto politico. politico. Pare che si sia assestato questo sentimento di malessere su una doppia direzione: scarsa partecipazione elettorale e voto alla destra, con diverse sfumature.
1: La Global Sumud Flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest, ha raccontato un attivista. Abbiamo visto arrivare delle camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato violentemente di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata, l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano espulse dal paese. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che già 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area della Libia controllata dal generale Haftar. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi. Ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore. La prima enciclica di Papa Leone XIV, presentando il testo che ruota attorno al tema dell'intelligenza artificiale, il pontefice è invitato a disarmarla. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, ha detto il Papa, che ha parlato della guerra. Non esiste algoritmo che possa renderla moralmente accettabile e ha denunciato la concentrazione di conoscenze e tecnologie nelle mani di pochi. Sentiamo Leonardo Becchetti, economista che insegna all'Università di Roma Tor Vergata.
5: Una concentrazione di potere politico, economico e nel mondo della comunicazione di questo tipo non c'è mai stata. Non c'è mai stata perché non avevamo una forma di comunicazione globale, non avevamo un mondo globalizzato e quindi concentrazione di potere vuol dire oggi qualcosa che ha un'estensione praticamente mondiale. È proprio questo il pericolo di oggi. Lo stiamo vedendo come si è poi materializzato in una situazione per cui 3-4 leader stanno polarizzando l'attenzione con delle guerre che nessun popolo vuol fare. Giustamente il Papa mette a fuoco questo tema e spiega molto bene anche che ci vuole una risposta, cioè di regolamentare le piattaforme.
1: Il governo ucraino ha definito un'intimidazione vergognosa la minaccia russa di colpire tutti i centri del potere a Kiev, con tanto di invito ai diplomatici occidentali di lasciare la città. La minaccia di Mosca è arrivata a pochi giorni da uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio della guerra, con diversi morti e decine di feriti. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: D'ora in poi inizieranno attacchi sistematici sui centri decisionali e i posti di comando a Kiev. Ad annunciarlo è il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che in serata ha anche sentito al telefono il segretario di Stato USA Marco Rubio e gli ha raccomandato di evacuare il personale dell'ambasciata di Washington nella capitale ucraina. Ma il consiglio di Lavrov è indirizzato anche agli altri cittadini stranieri, incluso il personale delle ambasciate, e ai residenti stessi di Kiev, ai quali è stato raccomandato di non avvicinarsi alle infrastrutture militari e civili. Per questa che, almeno sulla carta, ha tutta l'area di un'escalation nei confronti di Kiev, i russi citano come motivazione l'attacco ucraino dello scorso venerdì agli edifici dell'Università di Pedagogia di Starobielsk, nel Lugansk occupato. Secondo Mosca, i morti sarebbero 21 e una quarantina i feriti, in quello che viene definito come un attacco terroristico deliberato contro una struttura civile. Le autorità ucraine hanno respinto al mittente le accuse, dichiarando fin da subito che secondo le loro informazioni si trattava di una struttura utilizzata da un gruppo delle forze speciali denominato Rubicon. Mosca nega la presenza di personale militare e definisce l'attacco la goccia che ha fatto traboccare il vaso. All'inizio della guerra, tuttavia, strutture come scuole, ospedali e teatri sono state usate da entrambi i belligeranti come luoghi di raccolta per le truppe nelle prime linee, il che non prova che a Starobielsk fossero effettivamente presenti dei soldati, ma inserisce questo episodio nel più vasto alveo dei disastri causati dalla guerra.
1: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. Combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento. L'avvertenza dell'Electrolux: lo stato di agitazione e la mobilitazione continueranno fino al 15 giugno, ha annunciato la FIOM dopo l'incontro di ieri al Ministero delle Imprese, in cui l'azienda non ha ritirato il taglio di 1700 posti annunciato nelle scorse settimane, ma si è impegnata a non portare avanti la procedura almeno, appunto, fino a metà giugno. Nel prossimo incontro la società dovrebbe presentare un nuovo piano, ma è da capire se si riuscirà a evitare i licenziamenti, che riguardano tutte le fabbriche del gruppo in Italia, e la chiusura di uno stabilimento, in particolare quello nelle Marche. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
7: Chiaro che c'è un'emergenza sociale, perché se calcoliamo che la ripercussione sull'indotto, cioè su chi gli fornisce i componenti, almeno raddoppia i numeri degli esuberi in elettro, e consideriamo che quegli esuberi sono il frutto del trasferimento di più della metà dei prodotti che oggi si fanno in Italia, è un'emergenza sociale, industriale, e al momento il governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi, ci ha chiesto il ritiro del piano. Oggettivamente c'è una differenza tra il sindacato e chi governa il paese, quindi certo che aspettiamo che il governo intervenga fattivamente sulla proprietà dell'azienda affinché la trattativa sia possibile. Il governo, dopo gli annunci, ora deve mostrare che cosa significa avere un peso politico e la capacità di intervenire in relazione con la multinazionale.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione.

0: e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Gli Stati Uniti hanno bombardato dei siti missilistici in Iran, sarebbero state colpite anche imbarcazioni iraniane nel Golfo Persico. Il comando centrale americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. L'attacco in un momento molto delicato per la diplomazia, il segretario di Stato americano Rubio, un accordo è ancora possibile. A Doha colloqui tra Iran e Qatar. Intanto Israele intensifica ulteriormente i bombardamenti sul Libano. Netanyahu, siamo in guerra con Hezbollah. Le elezioni comunali per il centro-sinistra, sconfitta pesante a Venezia, ma Schlein dice alle politiche saremo competitivi. Meloni esulta anche per Reggio Calabria che torna a destra dopo 12 anni. Nel complesso nessun effetto referendum su queste amministrative. La flottiglia annuncia un attacco alla missione di terra in Libia. Il gruppo sarebbe stato sequestrato dalle forze occidentali e potrebbe essere espulso. Lo stesso dovrebbe succedere agli attivisti bloccati domenica dai miliziani che controllano l'est del paese. Dal Papa l'appello a disarmare l'intelligenza artificiale, presentata la prima enciclica di Leone XIV, dedicata proprio a questo tema. Il pontefice denuncia l'uso militare dell'IA e la concentrazione di potere nelle mani di pochi. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente perché nelle ultime ore ci sono stati nuovi raid americani sull'Iran. Uno sviluppo che arriva mentre le due parti sono impegnate in un complicatissimo negoziato per prolungare la tregua e mettere fine alla guerra. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
3: Al momento, Andrea, abbiamo solo la versione del Comando Centrale Americano in Medio Oriente che ha parlato di un'operazione di autodifesa per proteggere le forze americane nella regione. Sarebbero stati colpiti dei siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico. Questo dicono gli Stati Uniti. I siti missilistici colpiti sarebbero vicino alla città di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, appunto dove c'è un porto e soprattutto una base della marina militare. Come dicevi tu, Andrea, tutto questo arriva, succede in un momento in cui è in vigore una fragile tregua e con un passaggio molto delicato dal punto di vista diplomatico. Entrambe le parti, sappiamo, hanno confermato in questi giorni lo stato avanzato della trattativa. Attenzione, non per un accordo di pace, ma per una prima intesa per la riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Un accordo sul nucleare verrebbe negoziato infatti solo in un secondo momento. Questa mattina il segretario di Stato americano Rubio ha detto che un accordo è ancora possibile e che potrebbero essere necessari alcuni giorni. In questo momento il mediatore più attivo non è il Pakistan, ma il Qatar. A Doha c'è una delegazione iraniana di primo piano.
2: Emanuele, tra le questioni più complicate del negoziato c'è anche il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah.
3: Assolutamente sì, nelle scorse ore Netanyahu oltretutto ha detto che Israele è in guerra con Hezbollah e che intensificherà i suoi attacchi. Ricordiamo che dal mese scorso, almeno sulla carta, sarebbe in vigore anche qui una tregua. Nelle ultime ore ci sono stati bombardamenti sul sud del Libano e nella valle della Bekaa nell'est, ma molte persone stanno scappando anche da Beirut proprio per il timore di nuovi raid bombardamenti israeliani. Nelle ultime settimane Israele non ha colpito la capitale libanese più che altro per dare meno visibilità mediatica alle sue continue violazioni della tregua. Ricordiamo comunque che ci sono stati anche attacchi di Hezbollah sul nord di Israele. Per concludere, due qui le questioni importanti da sottolineare. La prima, Netanyahu vuole fare in fretta, colpire il più possibile Hezbollah prima di essere fermato da un eventuale accordo, diciamo così, per un cessato il fuoco totale in Medio Oriente. La seconda questione, il governo israeliano però è stato escluso dal negoziato con l'Iran e anche per questo Netanyahu cerca o cercherà di muoversi in autonomia. Oltretutto Israele, che da anni sostiene che l'Iran stia costruendo la bomba atomica, si troverà al massimo, nella migliore delle ipotesi dal suo punto di vista, con un accordo sul nucleare che per l'Iran sarà meno stringente di quello di Obama del 2015.
2: Grazie Emanuele. Veniamo alle elezioni comunali. A Venezia, unico capoluogo di regione al voto, la destra ha vinto al primo turno con il 51% e Giorgia Meloni può esultare, visto anche che il centrosinistra sperava di poter tornare al governo della città senza passare nemmeno dal ballottaggio. L'unità di un'ampia alleanza non è bastata a vincere, ha dovuto ammettere in serata Elly Schlein, aggiungendo però allo stesso tempo che quando è unito il campo progressista è competitivo e che lo sarà anche alle prossime elezioni nazionali. La segretaria del PD ha anche sottolineato i successi del partito in altre città come Mantova, Pistoia, Prato, Avellino. La destra però passa al primo turno anche a Reggio Calabria, che era amministrata dal centrosinistra da 12 anni. Da Roma, Anna Bredici.
4: Deve aver provato molta soddisfazione Giorgia Meloni quando ha diffuso il suo commento al voto. Anche oggi ha detto il tanto annunciato crollo del centrodestra è rimandato a domani. Lei ha tirato un gran respiro di sollievo. L'opposizione ora si chiede cosa ha sbagliato. Elly Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, tutti insieme hanno frequentato le calli di Venezia per la campagna elettorale, convinti di poter vincere, tirando così la volata per le politiche. Non è andata così e alla sconfitta della sinistra a Venezia Meloni ora si aggrappa, pensando che alla fine non tutto è perduto e che tra legge elettorale da cambiare, qualche misura spot concedendo a Salvini qualche promessa sull'autonomia, le politiche dell'anno prossimo si possono vincere. Ma ogni voto è una cosa a sé. L'insperata vittoria a Venezia, considerata perduta per via delle polemiche su Biennale e sulla Fenice, è cosa diversa dal voto delle politiche, dove sotto esame saranno i 5 anni di governo di destra. Così come per la sinistra, questo voto non è stato, non poteva esserlo, il secondo tempo dopo il referendum. Due voti diversi anche questi. Venezia e Salerno sono i due punti più spinosi per la sinistra. Schlein, commentando il voto, ha detto che la differenza la fa un centrosinistra compatto e a questo lavorerà. A Salerno ha vinto De Luca, per la quinta volta sindaco, appoggiato da alcune liste civiche senza il sostegno dei partiti, anzi avevano appoggiato un altro candidato. È il ritorno del cacicco in versione cittadina. L'opposizione si consola con la vittoria non scontata di Pistoia, Prato, Vellino, Andria, tante piccole città. Salvini tira fuori di nuovo il suo slogan contro i migranti, deve coprirsi a destra. A Vigevano la lista Vannacci è arrivata al 14%, un piccolo caso ma che peserà. Linea allo studio.
2: A Venezia il candidato del centrosinistra Andrea Martella si è fermato al 39%, 12 punti in meno del vincitore Simone Venturini. L'inviato Luigi Ambrosio.
5: Alle 8 di sera di un interminabile, lentissimo scrutinio ancora in corso, Andrea Martella si presenta alla stampa in un albergo anonimo di Mestre per ammettere la sconfitta. 48 ore prima era in piazza, nel centro storico più bello del mondo, a festeggiare in anticipo una vittoria che sembrava scontata. Elly Schlein al suo fianco mandava visi di sfratto a Meloni. Poi un risveglio molto doloroso. Ora è un continuo chiedersi perché, senza avere le risposte. Perché, anche se erano tutti uniti da Renzi a Rifondazione, hanno perso? Perché piuttosto la gente è rimasta a casa? Perché il no al referendum non è diventato un no alle destre, come voleva far credere l'opposizione al governo? Perché anni di narrazione di una città devastata dalla giunta uscente hanno convinto i soliti e nemmeno tutti, mentre le periferie votavano compatte per la continuità? Fatti locali con evidente proiezione nazionale, a cominciare dall'immigrazione, che a destra qui in certe zone raccontano come se si fosse alla sostituzione etnica. Una città dominata, trasfigurata dall'industria turistica, rendite per poche e sfruttamento per molti. I più stranieri, che se poi provano a fare politica, diventano una minaccia. Il centro-sinistra è stato all'altezza delle sfide? Evidentemente no. E Meloni se la ride.
2: Commentando i risultati di ieri, diversi sondaggisti hanno sottolineato l'assenza di un effetto referendum sulle comunali. Se il centrosinistra sperava in un traino della vittoria ottenuta nel voto sulla riforma della magistratura, è rimasto deluso. Sentiamo Carlo Galli, politologo all'Università di Bologna.
6: Il referendum c'è stato, che abbia poi prodotto un effetto che era la scommessa un po' del centro-sinistra, questo evidentemente no, ma in molti abbiamo detto che il risultato del referendum nasceva dalla concomitanza di un voto anche giovanile di protesta, non sulla materia del referendum ma sopra probabilmente la politica internazionale del nostro paese, e nasceva dal fatto che gli italiani sono abbastanza conservatori sul sulle questioni costituzionali, ma non aveva probabilmente molto a che vedere con i sentimenti del paese, che sono ancora sentimenti di conservazione dettata dal malessere, un malessere sociale che viene continuamente dimostrato da tutti i tipi di analisi, di ricerche, da tutti i dati, di tutte le fonti. Questo malessere non diventa, come in altri contesti, energia aggressiva nei confronti dell'establishment, dell'ordinamento, del ceto politico. Pare che si sia assestato questo sentimento di malessere su una doppia direzione: scarsa partecipazione elettorale e voto alla destra, con diverse sfumature.
2: La Global Sumud Flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest, ha raccontato un attivista. Abbiamo visto arrivare delle camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato violentemente di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata, l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano espulse dal paese. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che già 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area della Libia controllata dal generale Haftar. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi. Ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore. La prima enciclica di Papa Leone XIV, presentando il testo che ruota attorno al tema dell'intelligenza artificiale, il pontefice è invitato a disarmarla. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, ha detto il Papa, che ha parlato della guerra, non esiste algoritmo che possa renderla moralmente accettabile, e ha denunciato la concentrazione di conoscenze e tecnologie nelle mani di pochi. Sentiamo Leonardo Becchetti, economista che insegna all'Università di Roma Tor Vergata.
7: Una concentrazione di potere politico, economico e nel mondo della comunicazione di questo tipo non c'è mai stata. Non c'è mai stata perché non avevamo una forma di comunicazione globale, non avevamo un mondo globalizzato, e quindi concentrazione di potere vuol dire oggi qualcosa che ha un'estensione praticamente mondiale. È proprio questo il pericolo di oggi. Lo stiamo vedendo come si è poi materializzato in una situazione per cui 3-4 leader stanno polarizzando l'attenzione con delle guerre che nessun popolo vuol fare. Giustamente il Papa mette a fuoco questo tema e spiega molto bene anche che ci vuole una risposta, cioè di regolamentare le piattaforme.
2: Il governo ucraino ha definito un'intimidazione vergognosa la minaccia russa di colpire tutti i centri del potere a Kiev, con tanto di invito ai diplomatici occidentali di lasciare la città. La minaccia di Mosca è arrivata a pochi giorni da uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio della guerra, con diversi morti e decine di feriti. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
8: D'ora in poi inizieranno attacchi sistematici sui centri decisionali e i posti di comando a Kiev. Ad annunciarlo è il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che in serata ha anche sentito al telefono il segretario di Stato USA Marco Rubio e gli ha raccomandato di evacuare il personale dell'ambasciata di Washington nella capitale ucraina. Ma il consiglio di Lavrov è indirizzato anche agli altri cittadini stranieri, incluso il personale delle ambasciate, e ai residenti stessi di Kiev, ai quali è stato raccomandato di non avvicinarsi alle infrastrutture militari e civili. Per questa che, almeno sulla carta, ha tutta l'area di un'escalation nei confronti di Kiev, i russi citano come motivazione l'attacco ucraino dello scorso venerdì agli edifici dell'Università di Pedagogia di Starobielsk, nel Lugansk occupato. Secondo Mosca, i morti sarebbero 21 e una quarantina i feriti, in quello che viene definito come un attacco terroristico deliberato contro una struttura civile. Le autorità ucraine hanno respinto al mittente le accuse, dichiarando fin da subito che, secondo le loro informazioni, si trattava di una struttura utilizzata da un gruppo delle forze speciali denominato Rubicon. Mosca nega la presenza di personale militare e definisce l'attacco la goccia che ha fatto traboccare il vaso. All'inizio della guerra, tuttavia, strutture come scuole, ospedali e teatri sono state usate da entrambi i belligeranti come luoghi di raccolta per le truppe nelle prime linee, il che non prova che a Starobielsk fossero effettivamente presenti dei soldati, ma inserisce questo episodio nel più vasto alveo dei disastri causati dalla guerra.
2: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento. L'avvertenza dell'Electrolux, lo stato di agitazione e la mobilitazione continueranno fino al 15 giugno, ha annunciato la FIOM dopo l'incontro di ieri al Ministero delle Imprese, in cui l'azienda non ha ritirato il taglio di 1700 posti annunciato nelle scorse settimane, ma si è impegnata a non portare avanti la procedura almeno, appunto, fino a metà giugno. Nel prossimo incontro la società dovrebbe presentare un nuovo piano, ma è da capire se si riuscirà a evitare i licenziamenti, che riguardano tutte le fabbriche del gruppo in Italia, e la chiusura di uno stabilimento, in particolare quello nelle Marche. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
9: È chiaro che c'è un'emergenza sociale, perché se calcoliamo che la ripercussione sull'indotto, cioè su chi gli fornisce i componenti, almeno raddoppia i numeri degli esuberi in elettro, e consideriamo che quegli esuberi sono il frutto del trasferimento di più della metà dei prodotti che oggi si fanno in Italia, è un'emergenza sociale e industriale, e al momento il governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi, ci ha chiesto il ritiro del piano. Oggettivamente c'è una differenza tra il sindacato e chi governa il paese, quindi certo che ci aspettiamo che il governo intervenga fattivamente sulla proprietà dell'azienda affinché la trattativa sia possibile. Il governo, dopo gli annunci, ora deve mostrare che cosa significa avere un peso politico e la capacità di intervenire in relazione con la multinazionale.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
10: Ancora un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE. Vicina. A te.
11: E ora, pubblicità.
12: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
11: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
12: Ma non tutto è sempre sicuro.
11: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:18 minuti che cominciano in questo preciso istante. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, martedì 26 maggio 2026. Grazie a Mattia Stesano che cura la regia stamattina di questa trasmissione che apre la diretta giornaliera e quotidiana di RBR Radio e TV. A quest'ora, come ogni mattina, leggiamo le prime pagine dei giornali italiani, alcune testate internazionali, soprattutto nella versione online. Condividiamo con voi notizie, approfondimenti, idee, suggestioni, proposte, spunti dal presente ma anche dal mondo della cultura, come da DNA, come da tradizione, impostazione editoriale anche di almeno due pagine al giorno. Intanto oggi però nello spazio di approfondimento che si chiama Play Live, che comincia come ogni giorno alle 10 in diretta anche sul nostro canale YouTube di RB Radio e TV, due interviste. Intanto la prima dalla giornalista Anna Maria Selini, che ci racconta un libro molto interessante, prezioso devo dire, in questa fase di racconto del presente e dell'attualità. Soprattutto torneremo a parlare ancora una volta di Gaza e non ci stancheremo mai di farlo finché avremo voce. Caro Vic, ti scrivo lettere e reportage da Oslo a Gaza, un libro pubblicato il 10 aprile scorso da Altra Economia. Torna al centro la figura dell'operatore umanitario, dell'attivista, del giornalista Vittorio Arrigoni, ucciso 15 anni fa, attraverso le lettere scritte da Anna Maria Selini in questi anni. E poi ancora invece nella seconda parte, a partire dalle 10:30, intervistiamo Rachele Stroppa, ricercatrice di Antigone, perché è uscito da qualche giorno il nuovo rapporto sulle carceri dell'associazione Antigone. Tutto chiuso è il titolo e già la dice lunga sul, diciamo, sul tono, sulla temperatura insomma di questo prezioso come sempre lavoro di Antigone. Questo succede dopo il GR di Popolare Network delle 10:30. Intanto però il nostro racconto quotidiano vuole partire come ogni giorno dalla lettura dei giornali e quindi vogliamo cominciare intanto con il Corriere della Sera, che focalizza l'attenzione sulla tornata elettorale amministrativa di domenica scorsa e di lunedì, insomma fino a ieri, fino al primissimo pomeriggio. Venezia premia il centrodestra e il taglio del Corriere della Sera. La maggioranza strappa anche Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato. Intanto torna anche Vincenzo De Luca. Per quanto riguarda le comunali, Venturini sindaco in Laguna, il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano. E questo insomma a destra, dentro il territorio dei suprematisti, insomma anche dei sovranisti se vogliamo, è una notizia da registrare, soprattutto per l'elemento legato a Vannacci che batte insomma la Lega. Per quanto riguarda l'editoriale di questa mattina di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, il titolo è I segnali di un voto. Intanto la prima fotonotizia in realtà è uno schema dei sindaci eletti nelle principali città, ma si votava in più o meno 750 comuni. Mio nipote andava meglio, e il commento di Massimo Cacciari rispetto all'esito del voto a Venezia. E poi ancora Paola Di Caro, un'intervista a Donzelli di Fratelli d'Italia, in realtà diversa dai salotti Dem. E poi ancora Salerno, ancora torna Vincenzo De Luca, lo sceriffo senza simbolo PD. un pezzo di Claudio Bozza e poi sulla spalla destra, accanto al titolo d'apertura, si torna alla guerra degli Stati Uniti, alla guerra americano-israeliana, l'Iran si tratta ancora e Trump detta altre condizioni sopra la testata praticamente. Epstein non solo Andrea i silenzi dei reali inglesi, esce il libro sull'ex principe e poi ancora parla Kimi Antonelli, fuori classe in questo momento della Formula 1 di automobilismo, adesso conosco il mio vero potenziale. E poi scorriamo ancora la prima pagina, andiamo a centropagina, la fotonotizia invece è dedicata alla rivoluzione in casa rossonera, stiamo parlando di calcio ovviamente, in casa Milan. Milan Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza, via anche Furlani, Tare e Moncada, una vera e propria rivoluzione. Gerry Cardinale fa piazza pulita, vengono licenziati l'allenatore Allegri, dirigenti Furlani, Tare, Moncada, i tormenti dei tifosi rossoneri. Tormenti che durano insomma davvero da un bel po' di anni. E poi ancora sulla spalla destra, siamo però ancora in taglio medio, l'enciclica di Papa Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Vaticano Prevost e lo strapotere tecnologico, la riflessione di Andrea Riccardi, come arginare la nuova Babele. E poi ancora in taglio basso, non trovata, è il titolo del caffè di Massimo Gramellini. Facciamo un passaggio di lato rispetto ad una notizia che addolora gli appassionati di jazz, perché a 95 anni è morto il grandissimo sassofonista Sonny Rollins. Ne scrive tra le tantissime testate oggi anche il Post, l'ultimo leggendario protagonista del jazz degli anni 50, un pezzo a firma Stefano Vizio. Sonny Rollins, leggendario sassofonista che fu tra i protagonisti del jazz degli anni 50 e 60, è morto a 95 anni, era il più famoso e amato jazzista di quel periodo ancora in vita, riverito e considerato tra i più grandi di sempre, e nella sua lunghissima carriera si era guadagnato il titolo di miglior improvvisatore vivente grazie alle sue esplosive e mirabolanti esibizioni dal vivo che aveva portato in giro per il mondo fino al 2012, quando aveva dovuto smettere di suonare per via di una fibrosi polmonare. Il suo disco Saxophone Colossus del 1957, che contiene il celebre standard St. Thomas, è tra i più ricordati e apprezzati di un filone del jazz che prese il nome di hard bop, che raccolse l'eredità del bebop di Charlie Parker, recuperando tradizioni musicali afroamericane come il blues e il gospel. Rollins ebbe una vita difficile, segnata negli anni 50 da gravi problemi di dipendenza che rischiarono di comprometterne la carriera, ma li superò e partecipò ad alcune delle registrazioni più importanti del periodo, come quelle del disco Tenor Madness del 56 insieme a John Coltrane e di Brilliant Corners del 1957 di Thelonious Monk. All'apice della sua popolarità decise di prendersi 2 anni sabbatici, non registrò niente e non suonò dal vivo, esercitandosi fino a 16 ore al giorno in un angolo sotto al ponte di Williamsburg a Manhattan per reinventare il suo suono, il suo stile, di cui non era più soddisfatto. Tornò nel 1962 con The Bridge, riscuotendo un grande successo di critica che dura ancora oggi. Il pezzo continua, è molto lungo e molto approfondito per conoscere il grandissimo Sonny Rollins, e a firma Stefano Vizio, e lo trovate su ilpost.it. Allora, il nostro piccolissimo tributo all'immenso Sonny Rollins, questa è Oh On Impulse.

0: Che meraviglia, On Impulse era un disco del 1965, invece poi finisce dentro un altro disco del 1978, pubblicato da ABC Impulse. Addio allora al grande immenso Sonny Rollins. Come sempre in questi casi rimane la musica immortale di questo meraviglioso fuoriclasse del jazz di tutti i tempi. E allora, per chiudere, prima di dare la linea al GR di Popolare Network, sostanzialmente tutti i giornali danno spazio alla vittoria del centrodestra a Venezia, invece il Manifesto parla di laguna bluff, doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centrodestra, e perdono invece già al primo turno. Il Campolargo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente a Reggio Calabria. Ballottaggio ad Arezzo e Lecco, a Salerno si allunga il regno di De Luca. Meloni rifiata, si legge sul Manifesto. Per chiudere, riferimento ancora all'enciclica di Papa Leone su Avvenire, Umanità al centro, nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale, il no al potere degli algoritmi, alla guerra giusta, la spinta al dialogo e a una cultura di pace. E poi, per chiudere, l'editoriale di Luigino Bruni, Lettera d'amore e lode del limite, Umanità da magnificare, l'editoriale su Avvenire di questa mattina. Sono le 9:32 minuti e 33 secondi. Allora, spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9:30. A ogni nuova aggressione seguirà una risposta durissima anche oltre la regione, lo ha detto un portavoce delle forze armate iraniane parlando di obiettivi già individuati. Non è chiaro se il messaggio, se la risposta diretta ai raid americani delle scorse ore. Gli Stati Uniti avrebbero colpito dei siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran e alcune imbarcazioni nel Golfo Persico. Il segretario di Stato americano Rubio ha commentato questa mattina che un accordo tra le due parti è ancora possibile nei prossimi giorni.
3: Questa mattina nuovi attacchi israeliani invece sul sud del Libano. Nelle scorse ore diverse persone hanno lasciato anche alcuni quartieri di Beirut proprio per il timore di nuovi bombardamenti da parte di Israele. Ieri sera Netanyahu aveva minacciato attacchi ancora più intensi contro Hezbollah.
2: Il governo ucraino ha definito le ultime minacce russe di raid su tutti i centri del potere a Kiev un'intimidazione vergognosa. Mosca ha anche invitato cittadini stranieri e diplomatici a lasciare la città. Solo pochi giorni fa la Russia ha lanciato uno degli attacchi più massicci dall'inizio della guerra. La notte scorsa un bombardamento su Kramatorsk nel Donbass ha fatto almeno 12 feriti tra la popolazione civile.
3: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento.
2: La procura di Roma indaga sulle violenze che un cittadino cubano avrebbe subito da dei poliziotti durante un controllo in strada e poi all'interno di un commissariato. Il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari per 4 agenti e la sospensione di altri 2. Tra le accuse quella di lesioni, ma anche calunnia e falso ideologico, con l'ipotesi che i verbali sulla vicenda siano stati manipolati.
3: L'autorità antitrust ha avviato un'istruttoria su EasyJet con l'accusa di pratica commerciale scorretta. La compagnia aerea avrebbe strutturato la procedura di acquisto online del trasporto di bagagli in stiva per viaggi di andata e ritorno, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, senza comunicare in modo chiaro il prezzo per ogni singola tratta. L'antitrust dice anche di aver provato inutilmente a convincere la società a rimediare con una moral suasion prima di iniziare l'istruttoria.
2: È morto a 95 anni il grande sassofonista e compositore jazz Sonny Rollins. Nato a New York, era arrivato al successo negli anni 50, era rimasto un protagonista del genere fino al 2012, quando aveva dovuto smettere di suonare per problemi di salute. A lui è legato in modo particolare il filone dell'hard bop, una miscela di stili musicali di cui fu uno degli interpreti principali. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, troviamo code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Questo è Rats dei Pearl Jam, da un disco strepitoso versus il secondo disco della band di Eddie Vedder and Company, uscito nel 1993 per Epic Records. Sono le 9:41 minuti e 20 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio dedicato alla lettura delle prime pagine dei giornali. Voglio ripartire con voi dallo spazio e dalla sezione del Corriere della Sera dedicato alle analisi e ai commenti, al corsivo del giorno di Niccolò Nisivoccia. Se la burocrazia perde di vista gli esseri umani, è il titolo del pezzo di Nisivoccia. È una storia di questi giorni, è la storia di Rima Abu Arab e di suo figlio Bara, e di Karam e Ola Daman e della loro bambina Silla, uomini e donne che da Gaza hanno vinto borse di studio per venire a frequentare dei master universitari in Italia, ma cui il consolato italiano ha negato di poter portare con sé i propri figli, entrambi minorenni. Naturalmente, si legge ancora sul corsivo del giorno, quando mesi fa avevano presentato la domanda, lo avevano chiesto in via esplicita. Il visto avrebbe dovuto includere tutti. Ora quella domanda è stata accolta, ma i figli non sono stati inclusi. Anzi, nel caso di Karam non è stata inclusa neppure sua moglie. Olà. E questa mancata inclusione è stata comunicata, per quel che ne sappiamo, quasi senza spiegazioni a Rim, con una telefonata nella quale le sarebbe stato detto poco più di suo figlio non parte, a Karam con un messaggio sul canale WhatsApp del consolato in risposta alla sua richiesta se anche sua moglie sarebbe stata contattata. No, risulta che sia stato il testo del messaggio. La scelta per Rim e Karam è comunque ineludibile ad oggi: rimanere a Gaza, dove intanto le bombe non hanno mai smesso di cadere, ma almeno rimanere con i loro figli e, nel caso di Karam, anche con la moglie, o partire ma senza di loro, il che più o meno potrebbe significare morire insieme o salvarsi da soli. È la dimensione disumana delle leggi e della politica, delle istituzioni, in definitiva in tutti i loro apparati, quella che si manifesta quando si dimenticano le istituzioni, che dietro ogni atto esiste sempre una persona in carne e ossa, ciascuna con un nome, un cognome, una storia, e la perdita del contatto con la sostanza emotiva della vita. Ed è in fondo la stessa logica della guerra, nella quale l'altro non ha più neppure un volto. Widad Tamimi ha formulato un appello perché quei visti mancanti possano essere concessi subito. È un appello che non si può non fare proprio e che ci chiama in causa anche individualmente. Sarebbe colpevole credere il contrario. Si tratterebbe come minimo di quel genere di colpa che Carl Jaspers, in un celebre testo del 1946 dal titolo La questione della colpa, definiva metafisica. C'è tra gli uomini come tali una solidarietà la quale fa sì che ciascuno sia in un certo senso corresponsabile per tutte le ingiustizie e i torti che si verificano nel mondo, specialmente per quei delitti che hanno luogo in sua presenza o con la sua consapevolezza. Così Jaspers, dentro il corsivo del giorno firmato oggi per il Corriere della Sera da Niccolò Nisivoccia, dal titolo Se la burocrazia perde di vista gli esseri umani. Questo ci apre in realtà al contesto internazionale, e vogliamo ripartire dall'home page di Al Jazeera, come facciamo praticamente tutti i giorni. Le forze statunitensi, questa è l'apertura, colpiscono l'Iran meridionale mentre alti funzionari di Teheran si trovano in Qatar per colloqui. Alcuni aggiornamenti in tempo reale: la guida suprema dell'Iran afferma che gli Stati Uniti non avranno più un rifugio sicuro nel Golfo. I media israeliani riferiscono di un incontro tra il capo dell'intelligence e un ex funzionario di Fatah in esilio. E poi ancora continua, sempre puntuale ogni giorno, il focus di Al Jazeera invece sulla guerra che Israele muove anche al Libano: pesanti bombardamenti israeliani nel Libano meridionale. E poi ancora, l'Iran accusa gli Stati Uniti di testare un nuovo sistema d'arma sui civili iraniani durante la guerra. Sotto il titolo d'apertura, mentre tra
Trump corteggia la Cina, il gruppo Quad si avvia verso l'irrilevanza. E poi ancora, accanto all'apertura, torna, figlio mio, la fuga di notizie sugli esami in India lasciano dietro di sé una scia di morte, disperazione e rabbia. E poi ancora, Rubio afferma che l'accordo con l'Iran potrebbe richiedere giorni dopo che le forze statunitensi hanno lanciato nuovi attacchi. C'è anche un calcolo quotidiano di Al Jazeera sulla guerra all'Iran, 88esimo giorno di guerra con l'Iran, attacchi statunitensi vicino allo stretto di Hormuz, colloqui in corso in Qatar. E poi ancora, Israele intensificherà l'offensiva in Libano per schiacciare Hezbollah. E ancora, il direttore generale dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, afferma che i decessi sospetti per Ebola sono 220 e che l'epidemia ci sta superando. Questo dice l'OMS, in un'altra di quelle crisi che insomma si incistano dentro tragedie quali la guerra in Congo, adesso c'è anche l'Uganda interessato all'ampliamento del fronte dell'infezione da Ebola. E poi ancora, la Russia avverte gli stranieri di lasciare Kiev mentre si prepara ad effettuare attacchi sistematici. E ancora, le vendite di Starbucks in Corea calano dopo le polemiche suscitate dalla campagna pubblicitaria Tank Day. Sulla spalla destra, il petrolio brasiliano potrebbe emergere come uno dei grandi vincitori della guerra con l'Iran, è un punto di domanda che si pone in uno degli articoli che potete leggere all'interno di Al Jazeera. E poi ancora, il Messico ospiterà la nazionale iraniana durante i mondiali di calcio di quest'anno, che partono tra davvero poco meno di un mese, l'11 giugno, in un clima di tensioni con gli Stati Uniti. E questo insomma rafforza anche il fronte, tra virgolette, ovviamente anti-USA, tra Messico, che ha diciamo diversi problemi non soltanto sui confini per bocca dell'amministrazione americana. Insomma, questa come dire, questo spazio di accoglienza è molto interessante, insomma lo monitoreremo, spazio di accoglienza del Messico nei confronti della nazionale iraniana negli imminenti campionati mondiali di calcio. Vi porto anche sulla BBC apertura con una fotonotizia che ha un jet, un caccia in primo piano. Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran prendendo di mira siti missilistici e imbarcazioni. Il comando centrale degli Stati Uniti afferma che gli attacchi sono stati effettuati per autodifesa. La dichiarazione giunge mentre alti negoziatori iraniani si trovano in Qatar per colloqui volti a porre fine alla guerra. E poi ancora, Netanyahu afferma che Israele intensificherà gli attacchi contro Hezbollah. L'esercito israeliano colpisce obiettivi nel Libano orientale dopo che il primo ministro ha annunciato ulteriori attacchi. E poi Gisèle Pelicot, che insomma è stata il simbolo, devo dire, coraggiosissimo di uno dei processi che insomma è già entrato dentro la storia per violenza sessuale insomma subita per decenni da molti uomini, e che aveva come regista suo marito. Gisèle Pelicot, profondamente scioccata dalla decisione di non incarcerare i ragazzi coinvolti in un caso di stupro, la donna francese sopravvissuta a una violenza sessuale, a uno stupro, elogia il coraggio di una giovane ragazza che si è fatta avanti dopo gli episodi avvenuti a Fortingbridge. Insomma, si tratta evidentemente di una notizia di cronaca specifica locale. Insomma, però la voce di Pelicot, di Gisèle Pelicot, che si alza, è una voce preziosa, importante da proteggere e da amplificare, ovviamente. E poi ancora, sulla spalla destra, la Russia minaccia altri attacchi a Kiev e intima ai cittadini stranieri di andarsene. Questo avviene dopo che la capitale ucraina ha subito uno dei più grandi attacchi aerei della guerra nella notte tra sabato e domenica. E poi, per chiudere ancora il

e soprattutto dei siti di informazione sono sempre molto molto lunghe e molto dense di titoli e di contenuti. Temperature record a maggio in tutta la Francia, mentre un'ondata di caldo estremo colpisce l'Europa occidentale, ce ne siamo accorti anche da queste parti, con temperature oltre i 30 gradi. Anche in Spagna si legge nel catenaccio del pezzo sul clima e sulla temperatura del periodo sul Guardian, si legge anche in Spagna le temperature del mercurio salgono ben al di sopra della norma, la colonnina di mercurio meglio sale al di sopra della norma, e il fenomeno meteorologico è destinato a continuare per diversi giorni. Meteo nel Regno Unito: il Regno Unito vive una notte tropicale dopo il maggio più caldo di sempre, così il Guardian. Allora direi ci possiamo concedere un passaggio musicale, ci sono i Lime Garden, questa è 23. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Questi sono i Lime Garden 23 dal disco Maybe Not Tonight, uscito il 10 aprile scorso per So Young Records. Abbiamo ancora qualche minuto e allora vi voglio portare sulla home page di Le Monde. Ci spostiamo sulla testata francese. Come si è stabilito il consenso scientifico sulla grande influenza dell'uomo sul clima? Il consenso sui cambiamenti climatici e sulla loro origine antropica si è consolidato nel corso di oltre 200 anni, si legge nel catenaccio del quotidiano francese nella versione online. Sebbene alcuni rivendichino ancora il diritto di dubitarne, analizza la redazione di Le Monde le radici di questa lunga saga scientifica. Così insomma si legge nella traduzione del pezzo, o quantomeno dell'attacco del pezzo su Le Monde. E poi ancora nella sezione degli aggiornamenti in tempo reale si torna sul caldo eccezionale, ma non più eccezionale, ovviamente l'abbiamo capito, lo raccontiamo anche molto

0: spesso da questi microfoni che avvolge l'Europa, nello specifico l'Europa occidentale, ma non soltanto. Si legge: ondata di calore, 7 decessi direttamente o indirettamente collegati al caldo, secondo il governo, 8 dipartimenti della Francia occidentale in allerta arancione. E poi ancora, quanto è intensa l'onda di calore nella tua zona? Scopri di più sulle condizioni meteorologiche della tua città. E quindi questo è un focus però specifico, è un invito alla partecipazione, alla segnalazione delle situazioni di calore nei luoghi di riferimento. Però in Francia, ovviamente, nel bel mezzo dei negoziati con l'Iran, invece si legge scorrendo l'home page di Le Monde, si diceva: nel bel mezzo dei negoziati con l'Iran, la sorprendente tattica di pressione di Trump sugli stati del Golfo, esortandoli a normalizzare le relazioni con Israele. Il presidente degli Stati Uniti, che non è ancora riuscito a concludere i colloqui con Teheran sulla cessazione delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha chiesto all'Arabia Saudita e al Qatar di firmare gli accordi di Abramo del 2020. E poi ancora l'esercito statunitense annuncia di aver condotto attacchi nel sud dell'Iran. Scorriamo ancora l'home page. In Bretagna il turismo di lusso sta conquistando la costa. A Saint-Malo a fine marzo i tribunali hanno autorizzato la costruzione di un complesso alberghiero a 4 e 5 stelle e di un centro di talassoterapia sul sito di un ex campeggio comunale, un progetto di lusso come quelli che si stanno sviluppando sempre più spesso nella regione. Poi ancora, gli insegnanti di storia e geografia mettono in discussione l'idea di onorare Samuel Paty nel Pantheon. Proviamo un certo disagio, l'idea che venga trasformato in un eroe. In un articolo di opinione pubblicato su Le Monde, un gruppo di insegnanti auspica innanzitutto una seria riflessione sulla propria professione, sul modo in cui l'istituzione li tratta. Auspica inoltre un distacco emotivo rispetto a quanto accaduto in seguito all'assassinio del loro collega nell'ottobre del 2020. Ricordate Samuel Paty, l'insegnante che fu ammazzato nell'ottobre 2020. Insomma, comunque c'è un territorio di discussione che mette al centro gli insegnanti. Questo è un altro motivo, ovviamente, gli insegnanti anche in Francia. E poi ancora voglio chiudere questo spazio dedicato alle testate internazionali portandovi su El País. Ci spostiamo in Spagna. L'apertura del País in questi ultimi giorni è dedicata molto, se vogliamo, alla politica interna, anche alle vicende che giudiziarie di alcuni esponenti. Zapatero è oggetto di un'indagine pluriennale con ripercussioni in Venezuela e in Cina. Il riassunto rivela nuovi dettagli su presunti piani illeciti che includono riferimenti all'acquisto di oro e petrolio al di là del piano di salvataggio Plus Ultra. E poi ancora, i diari di Julio Martinez testimoniano la sua influenza nella liberazione dei prigionieri in Venezuela, una home page molto focalizzata sulle questioni interne. Infatti sulla spalla destra ancora si legge di Sanchez che si attiene all'agenda condivisa con il Papa nonostante le pressioni. Il governo dichiara la visita del Papa un evento di interesse pubblico. Insomma, poca diciamo, o quantomeno c'è un'attenzione all'internazionale, però insomma sempre focalizzata molto moltissimo sulle questioni interne. Allora, direi sono le 9:59 minuti e 35 secondi. Mi fermo qui per quanto riguarda la lettura dei giornali, anche delle testate, di alcune delle testate internazionali stamattina, perché sono quasi le 10 e tra pochissimo partirà lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che va in onda in diretta anche sul nostro canale YouTube, su RBR Radio e TV. Potete comunicare con noi, interagire con noi utilizzando questo numero che è il 328 87 57 845. Lo vedete in sovrimpressione anche se ci seguite sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rbe.it. Ma a quest'ora ci dedichiamo anche alla musica. Vogliamo ascoltare come sempre un paio di brani che sono dentro il territorio dei Black Keys, ma c'è anche Dan Auerbach in solitaria.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: E ora pubblicità. Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

0: quando abbiamo lanciato la musica, questo è uno spazio che abbiamo dedicato ai Black Keys con Lonely Boy, ma anche ad Dan Auerbach, voce e chitarra del duo americano. Abbiamo ascoltato Shine On Me. Sono le 10:07 minuti e 45 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti anche sul nostro canale YouTube RBE Radio e TV. Allora, l'abbiamo detto in premessa, tutte le volte che potremo, cioè sempre, praticamente tutti i giorni, succede in questo spazio di informazione e di approfondimento, che parte con la lettura dei giornali, dei titoli, delle pagine dei giornali italiani e internazionali, ma anche negli approfondimenti, noi parleremo del genocidio a Gaza, parleremo dei palestinesi, e lo abbiamo fatto anche ieri. Insomma, se ci seguite con una certa attenzione lo sapete, abbiamo raccontato l'esperienza dell'operatore umanitario Gennaro Giudetti, che ha scritto un libro molto doloroso, insomma, lo abbiamo raccontato dentro le sue vene. Abbiamo raccontato un altro versante con Paola Caridi attraverso Sudari, abbiamo ascoltato le testimonianze di chi lavora sul terreno. Ebbene, stamattina in realtà vogliamo raccontare un libro, ma vogliamo raccontare anche un grande uomo. E allora, intanto però, sono molto felice di dare il benvenuto su RBE Radio e TV ad Anna Maria Selini, in collegamento con noi. Anna Maria, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, dicevo di essere molto felice, e lo è davvero, perché lo sono davvero, perché vogliamo stamattina raccontare questo libro che ci è arrivato da Altra Economia, che noi amiamo in maniera particolare da queste parti. Caro Vic, ti scrivo, lettere e reportage da Oslo a Gaza, pubblicato appunto da Altra Economia con le illustrazioni di Fogliazza. Racconteremo anche questo. Allora, Anna Maria, intanto davvero grazie per il tempo che ci dedichi stamattina, perché vogliamo tornare in realtà a parlare di Gaza attraverso una forma, come dire, di scrittura che oggi potrebbe essere considerata assolutamente vintage, nostalgica, ma che ritengo sia, come dire, fermi, diciamo, in maniera ancora più efficace la parola in questo momento storico, devo dire. Però, insomma, se tu mi permetti, ovviamente anche a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori, vogliamo partire anche da quel nome, da Vic, che campeggia sul tuo libro, sulla copertina, e che fa parte del titolo. Vogliamo ripartire da qui. Chi era Vittorio Arrigoni?
1: Vittorio Arrigoni era un attivista per i diritti umani che, dopo aver girato gran parte del mondo, approda a Gaza nel 2008, nell'agosto del 2008, e lo fa proprio con un mezzo che oggi ci è consueto, cioè non ci fa tantissima specie, ma allora era veramente qualcosa di rivoluzionario, cioè con due barchette sgangherate, con una piccola flottiglia di fatto, rompe l'assedio che esiste dal 1967, assedio israeliano contro la striscia di Gaza, e sbarca sulle coste di Gaza nell'agosto del 2008. Ci rimane di fatto poco tempo, vive l'operazione Piombo Fuso, l'operazione israeliana contro la striscia di Gaza di fine 2008-2009, diventa molto famoso grazie a questa operazione, perché di fatto si trasforma in un giornalista, lui che non lo era, e nel 2010 viene rapito e ucciso da una banda di cosiddetti salafiti che chiedono il suo rilascio in cambio dell'equivalente rilascio di un leader salafita incarcerato da Hamas. Ma prima dell'ultimatum da loro stesso dato, Vittorio viene strangolato, viene ucciso. E così finisce l'avventura di Vittorio a Gaza. Vittorio è famoso soprattutto per quello che di fatto era il suo motto, che è stato letteralmente tradotto in tutto il mondo, ovvero restiamo umani, stay human. Lo vediamo ancora oggi sfilare nelle manifestazioni, è rimasto, non è mai invecchiato, e Vittorio in un certo senso è rimasto vivo grazie alle sue parole. E in questi giorni appunto lo abbiamo sentito evocare, lo abbiamo visto emulare con la flottiglia, e quindi io, che l'ho conosciuto, che è stata innanzitutto la mia fonte giornalistica, ma siamo poi diventati amici e ho mantenuto sempre il contatto con lui, ho deciso di scrivergli delle lettere.
0: E allora tu citi la flottiglia, citi Restiamo Umani, allora è proprio dalla disumanizzazione, soprattutto a Gaza, che voglio anche ripartire e muovere, perché per esempio il libro di Giudetti, dell'operatore umanitario Giudetti, di cui parlavamo ieri, cita in maniera molto forte anche Vittorio, cita quel Restiamo Umani davanti a storie di disumanizzazione a dir poco strazianti. Ovviamente le parole sono, insomma, gli aggettivi sono sempre molto pochi per definire quello che sta succedendo a Gaza. Si diceva però della forma, diciamo, della lettera, diciamo, dello strumento quantomeno per raccontare e per, insomma, per rimpolpare, come dire, la narrazione di questo libro, perché tu sei una giornalista, sei una podcaster, sei un'autrice di documentari. Allora scegli a un certo punto, quasi, ovviamente lo dico con molto moltissimo rispetto, di fermarti, diciamo, di scendere dalla macchina, come posso dire, tecnologica e digitale, e ti metti a scrivere. Adesso non so quale strumento tu abbia usato per scrivere, immagino il computer, immagino anche la penna, e immagino che tu abbia dei block notes. Io ce li ho e questo è bellissimo, lo rivendico ovviamente come giornalista, è uno strumento assolutamente attuale. Questo libro ce la restituisce, questa attualità, Anna Maria.
1: Sì, io ho fatto questa scelta un po' controcorrente, no? Può sembrare folle ai tempi dell'intelligenza artificiale mettersi a scrivere delle lettere. Le ho scritte veramente nelle maniere più disparate, dal cellulare al foglietto di carta, all'agenda che è sempre con me. E ho fatto questa scelta, che in realtà è stata molto naturale, ricordando proprio Vittorio. Io ho già raccontato la sua vita, quindi questo non è un libro sulla storia di Vittorio, ma è un libro che lo rievoca. E Vittorio amava scrivere lettere, Vittorio era uno spirito romantico, e la lettera soprattutto permette di avere un linguaggio semplice, un linguaggio allo stesso tempo intimo, diretto, appunto, e quindi è stato per me molto naturale raccontare a Vittorio quello che è successo, soprattutto a Gaza, nella sua Gaza che lui amava tanto, e che è la stessa Gaza che io ho visto e vissuto, siamo esattamente negli stessi anni, io l'ultima volta ci sono stata nel 2012, raccontargli che cosa è successo lì, ma che cosa è successo anche nel mondo, che cosa continua a succedere. Quindi sono delle lettere, ma in un certo senso è anche un diario che tiene traccia anche del mio percorso personale, che si intreccia poi con, naturalmente, con la storia, con il 7 ottobre, ma con tante altre cose, appunto, c'è Trump, ci sono gli accordi di Oslo, insomma, ci sono tanti spunti, perché appunto è un intreccio, è un racconto a più livelli.
0: È un racconto a più livelli che parte dagli accordi, dalle illusioni di Oslo, si passa attraverso la ferita del 7 ottobre, si raccontano i territori palestinesi anche attraverso voci molto autorevoli, Ilan Papé, Francesca Albanese, insomma, soprattutto però tenendo ben aperti gli occhi. Io mi posso permettere, visto che siamo in televisione, anche di esibire questa bellissima immagine di Fogliazza, una delle tantissime bellissime immagini che commentano e puntellano in maniera assolutamente precisa e puntuale queste lettere. Quegli occhi restano apertissimi e non può essere altrimenti, insomma. Noi questo lo stiamo provando a fare anche da questi microfoni, però devo dire che ovviamente se ci guardiamo un po' intorno, quegli occhi, come dire, si chiudono un po' per, anche un po' per la disperazione, per lo sconforto, perché l'informazione mainstream invece tende non a chiudere gli occhi, ma a girare proprio lo sguardo dall'altra parte. Quegli occhi in questo libro restano apertissimi e stanno sul presente, insomma.
1: Sì, assolutamente. È proprio un modo in cui io ho sentito il bisogno di scrivere a Vittorio, perché per chi si occupa di Israele e Palestina, io lo faccio da tanti anni, quasi 20 anni ormai, Vittorio nonostante tutto resta un punto di riferimento, e io appunto non ho voluto raccontare la sua storia, ma ho voluto in un certo senso rendergli giustizia, perché Vittorio, la madre usa una parola molto importante, profeta, cioè chi ha visto prima, chi ha raccontato prima, no? In questo caso quello che è successo, e fa impressione riguardare i video, rileggere Vittorio, tra l'altro il blog è stato appena, il blog Guerriglia Radio è appena stato ripubblicato, è ancora online finalmente, perché dice esattamente le cose a cui stiamo assistendo in questi giorni, prevede in un certo senso quel disastro dell'umanità che stiamo, tutti noi stiamo provando. Io In questo racconto, come dicevo, ci sono più livelli, c'è anche il racconto di una giornalista disorientata di fronte a quello che sta succedendo dal 7 ottobre in poi. Questa storia lo sappiamo tutti, non inizia il 7 ottobre, ma naturalmente il 7 ottobre è stato uno spartiacque incredibile e la risposta soprattutto al 7 ottobre è stata qualcosa di devastante che mette in crisi tutti noi, perché rende il futuro più incerto, perché ci fa capire che quello che sta succedendo lì potrebbe succedere a noi. Basti pensare all'ICE, la polizia anti-immigrazione, no, io la cito a un certo punto, racconto quello che sta succedendo e che ha sconvolto il mondo, ma quello non è altro che un metodo che chi si occupa di Palestina e Israele conosce benissimo, cioè trasformare il dissenso in terrorismo, spacciarlo per terrorismo, questi metodi violentissimi della polizia, dei militari contro chi è disarmato molto spesso e non fa nulla. Ecco, quello è semplicemente il modello Gaza, il modello palestinese. Palestina, visto al di qua del, insomma, del Mediterraneo, no? Visto negli Stati Uniti, ma anche da noi, basti pensare alle reazioni di molte polizie recentissime anche al ritorno, no? Dei volontari della flottiglia e come sono stati accolti spesso da alcune polizie come quella spagnola. E quindi Vittorio è estremamente attuale, è in ogni pagina. Per me è stato semplice perché ci sono tantissimi rimandi naturali, oggettivi a lui. Uno su tutto la flottiglia, uno su tutti la flottiglia naturalmente, no? Perché è lui proprio, ha fatto parte della prima mini flottiglia che è arrivata a Gaza, che è riuscita soprattutto ad arrivare a Gaza e avrebbe naturalmente fatto il tifo per loro, sarebbe stato probabilmente su quelle barche se non fosse stato a Gaza ed era assolutamente animato dallo spirito che ormai è condiviso, ma che vedeva Vittorio invece davvero come una stella polare e come essere solitario, perché era una voce solitaria allora rispetto a quello che vediamo ora, per quanto anche oggi molto contrastata questa voce, ma era davvero unico in quel momento.
0: E però posso dire ovviamente che quel seme, come dire, è germogliato perché evidentemente, mi permetto, lo dico sempre con rispetto, però anche con tutto il trasporto che anche noi come redazione ci abbiamo messo dentro il racconto, diciamo, anche della prima missione della Global Summit Flotilla, dell'attenzione in questa fase, ha portato, nonostante il tentativo di molta parte della stampa anche di, come dire, di ribaltare come sempre il fronte, e ovviamente colpevolizzare ovviamente chi invece ha scelto di mettersi in mare, di andare a provare a rompere quel blocco con un unico, come dire, obiettivo, che è quello di portare l'umanità, di restare umani e di sbarcare, diciamo, su quelle spiagge. E da questo punto di vista, come scrive Maria Elena Delia dentro diciamo, l'introduzione del libro, ricordiamo, la portavoce, l'attivista della Global Summit Flotilla, questo è un libro, il tuo, di memoria ma anche di grande dialogo, cioè che non si è mai spento e spezzato, perché insomma lo percepiamo dalla lettura di queste pagine, e hanno queste lettere, hanno tanti, come dire, assi di riferimento, la ricostruzione di un filo in mezzo al caos, che è quello che percepiamo in realtà tutti i giorni, provare a interrogare il nostro tempo, essere testimoni, e questo è quello che dobbiamo assolutamente fare e che non possiamo permetterci di non fare, insomma, di testimoniare quello che vediamo. E poi ovviamente interroga ulteriormente, questo ce lo siamo già detti ma forse è bene ribadirlo, qual è il ruolo dei giornalisti e del giornalismo in questa fase, no? Insomma, anche Delia, insomma, come dire, tocca diversi punti che sono il cuore, come dire, di questa fase. Che ne pensi?
1: Sì, come dicevo prima, questo libro ripercorre anche il mio percorso professionale, quindi anche i miei lavori. E io negli ultimi anni ho dato molto spazio al racconto, c'è un podcast che si chiama La guerra dei giornalisti, quindi su due livelli. Innanzitutto rendo giustizia ai giornalisti palestinesi, ma non solo palestinesi, che hanno perso la vita perché giornalisti, che sono stati uccisi perché giornalisti. Ad oggi sono 263, queste sono le fonti del sindacato dei giornalisti palestinesi dentro la striscia di Gaza, ma sono stati colpiti giornalisti in Libano, siamo già una trentina, sono stati colpiti in Yemen, in Iran, in Israele anche, perché il 7 ottobre vengono uccisi 4 giornalisti, non sappiamo se perché giornalisti o perché abitanti dei kibbutz sul confine attaccati da Hamas, almeno un paio però probabilmente perché giornalisti. Ecco, questo è un mestiere di morte ormai è diventato da quelle parti, così lo definisce Wael Al-Dadu, che è il giornalista simbolo di Gaza, definito la montagna, no? Il capo dell'ufficio di Al Jazeera dentro la striscia di Gaza. E nonostante tutto però è grazie soprattutto, non solo, ma soprattutto ai giornalisti palestinesi, se noi abbiamo potuto assistere al genocidio in maniera assolutamente macabra e impotenti, lo abbiamo visto perché loro hanno letteralmente rischiato la vita per noi. Io dico anche però che tutto quello che sta succedendo, il momento storico, perché noi stiamo vivendo un momento storico, siamo proprio immersi con le mani e con i piedi nella storia, questo è un grande scontro che sta avvenendo, se vogliamo semplificarlo, tra l'umanità e la disumanità. Credo che mai forse quelli della nostra generazione e più giovani abbiano potuto immaginare di poter vivere un momento del genere, e quindi ha aperto, io credo che quello che è successo dopo il 7 ottobre ha aperto diversi squarci, ha tolto diversi veli. Uno di questi veli sicuramente riguarda l'informazione, come vengono raccontate le cose, come viene raccontata quell'area del mondo e in generale il sud del mondo, no? Il cosiddetto doppio standard, piuttosto che le ipocrisie del mondo dei media, ha avuto un ruolo fondamentale, i social media hanno avuto un ruolo fondamentale in tutta questa svelamento, diciamo, le persone hanno capito quali erano i meccanismi che magari noi del settore sapevamo, no? Nel racconto, per esempio, il posizionamento assolutamente filo israeliano, ma il prendere le veline dell'esercito israeliano e diffonderle come se fossero la verità assoluta, smentendo sempre quello che viene raccontato dall'altra parte, discreditando quello che sta dall'altra parte, a partire dagli stessi giornalisti palestinesi, perché non solo sono stati uccisi, ma sono stati anche screditati fin dal primo momento. Quegli stessi giornalisti che però facevano comodo fino al 6 ottobre, perché erano gli stringer, i fixer dei giornalisti occidentali che si recavano a Gaza, quindi fino a quel momento, finché stavano subalterni, potevano andare. E quindi insomma è un discorso sul giornalismo che mi interessa molto e che ancora una volta, chiudo, mi lega a Vittorio, perché io la prima volta che entrai a Gaza nel 2009 entrai proprio per fare un documentario che si intitolava Gaza, guerra all'informazione, perché esattamente come oggi, già allora i giornalisti stranieri, i giornalisti internazionali, venne proibito di entrare nella striscia di Gaza durante piombo fuso, e furono i giornalisti palestinesi e tra loro Vittorio, che appunto diventò una sorta di giornalista, furono gli unici a raccontare, e anche in quel caso ne vennero uccisi 6. In quel caso erano 23 giorni, quindi una porzione di tempo assolutamente minore, qui stiamo parlando di 3 anni quasi, e quindi insomma le proporzioni sono dovute anche a questo, ma non solo. Quello che racconto, quello che ribadisco in maniera assolutamente netta è che i giornalisti sono diventati un target dell'esercito israeliano, così come purtroppo spesso i civili, ma c'è una chiara linea per censurare, di voler dare la propria narrazione di quello che sta succedendo dentro Gaza, quindi uno dei primi obiettivi è abbattere i testimoni, che possono essere anche i medici, che possono essere anche i cooperanti, quindi tutto va letto in questa chiave, secondo me.
0: Sì, abbiamo, mentre intanto tu parlavi, ho esibito alcune delle illustrazioni di Fogliazza che riguardano nello specifico anche ovviamente l'informazione a Gaza, e da questo punto di vista anche insomma da questi microfoni qualche tempo fa abbiamo raccontato anche il rapporto del Committee to Protect Journalists, il rapporto di Reporters
1: CPJ.
0: Esatto, il CPJ, il RSF, i Reporters Senza Frontiere, insomma, che raccontano di questa strage di giornalisti. Il CPJ parlava insomma del 70% di giornalisti uccisi per mano di Israele, e questo insomma bisogna continuare a dirlo. E abbiamo ancora un paio di minuti, se ce li concedi, Anna Maria, perché ci sono 5 capitoli dentro il tuo libro che hanno tutti la R R in realtà come lettera di partenza: ripartire, rivedere, resistere, risvegliarsi, rimanere. E insomma, mi soffermavo anche sul capitolo risvegliarsi, perché insomma ci sono delle pagine di grande lirismo, e devo dire, insomma, questo dimostra anche che scrivere, diciamo, di certi temi non vuol dire essere, insomma, necessariamente prosaici e grevi, ma insomma ci si può concedere anche la poesia. Per cui immagino, insomma, che tu abbia scritto queste lettere anche, insomma, con l'obiettivo anche di volare molto alto, perché raccontiamo la tragedia, ma insomma lo possiamo fare anche utilizzando un linguaggio alto. Mi è capitato anche leggendo Sudari di Paola Caridi, insomma, soffrivo tantissimo, ma insomma leggevo anche pagine in stato di grazia, ed è il caso anche di questo libro, mi permetto di dire. Suonerà un po' ruffiano, però insomma lo dico lo stesso.
1: Ti ringrazio. Sì, sicuramente, come tutti i libri, no? Sono un percorso che facciamo a livello personale. Per me lo è stato un percorso catartico, molto doloroso, sicuramente, perché la scrittura lo è, come dico, la scrittura è spalancare le ferite e versarci sopra l'alcol puro. Però credo che, in un certo senso, una delle cose più belle che mi è stata detta relativamente a questo libro è che si sente la necessità di fermarsi, che è esattamente quella che ho avvertito io. Ho avuto bisogno di fermarmi, no? Travolta dalle notizie, è il mio lavoro naturalmente, dare notizie, leggere notizie, ma avevo proprio bisogno di fermarmi, di capire dove stavo in tutto questo, quello che stava succedendo, e in maniera molto umana. Noi giornalisti viene detto che dobbiamo mantenere una certa distanza, non è il mio caso, non sono questo tipo di giornalista, anzi io credo che proprio in questa grande crisi del giornalismo anche che stiamo vivendo, scendere un po' dal piedistallo e far vedere, se vuoi con coraggio, insomma, no? Togliere un attimo il pudore, e quello che noi anche stiamo vivendo, quello che si scatena dentro di noi quando diamo certe notizie, quando osserviamo certe immagini che inevitabilmente entrano anche nei sogni molto spesso, perché non puoi rimanere indifferente, e se rimani indifferente credo che sia un problema. Ecco, non ho avuto pudore nel dire che anche per me è stato un momento molto difficile, un momento in cui sono saltate in un certo senso le nostre certezze, chiamiamole così, quello che ci è sempre stato raccontato del nostro mondo, e questo fa paura, naturalmente, e fa paura a ognuno di noi. Quindi ho deciso di raccontarla questa cosa, perché forse qualcun altro può identificarsi, può capire che non è da solo, che siamo in tanti in questa situazione di disorientamento. Ripeto, stiamo vivendo una svolta storica molto molto importante, purtroppo le svolte storiche spesso sono legate da grandissima violenza, dal saltare di tutti i parametri che conoscevamo, e questo naturalmente provoca disorientamento, e quindi ho voluto rendere partecipi le persone di questo mio piccolo disorientamento.
0: E questo disorientamento noi lo percepiamo, lo viviamo anche leggendo il tuo libro, e ovviamente lo assumiamo come abito, se mi posso permettere anche di concludere con questo. Caro Vic, ti scrivo lettere e reportage da Oslo a Gaza, lo ha scritto Anna Maria Selini e lo ha pubblicato Altra Economia, le illustrazioni sono di Fogliazza, prendetelo, leggetelo, regalatelo, rileggetelo, insomma lo diciamo sempre, i libri servono a questo, a scuotere e ovviamente a farci cambiare anche prospettiva, e qui insomma di prospettive, come dire, anche mobili, diciamo, ce ne sono veramente molto tante, ce ne sono tante, ma l'orizzonte è sempre lo stesso, restare umani. Anna Maria Selini, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato.
1: Grazie a voi.
0: Spero sia stato un buon tempo anche per te, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a voi.
0: Ci sono i Decemberists e poi il GR di Popolare Network.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Ci sarà una rappresaglia per ogni violazione della tregua da parte degli Stati Uniti, lo hanno detto i guardiani della rivoluzione in Iran, precisando che nelle scorse ore è stato abbattuto un drone americano ed è stato aperto il fuoco contro un caccia che aveva violato lo spazio aereo. La notte scorsa il comando centrale americano in Medio Oriente ha fatto sapere di aver colpito un sito per il lancio di missili e alcune navi che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico.
3: In Libano invece gli ultimi bombardamenti israeliani hanno fatto almeno 12 morti, le vittime sono state tutte nella stessa località, nella valle della Bekaa, nell'est del paese. Netanyahu ha detto che Israele è nuovamente in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi. Diverse persone hanno lasciato alcuni quartieri di Beirut proprio per paura di nuovi bombardamenti. Sulla carta è ancora in vigore una tregua.
2: In questi minuti a Roma inizia l'Assemblea Generale di Confindustria, a cui partecipano anche il Presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Meloni. Il governo in queste ore celebra i risultati delle elezioni comunali e in particolare i successi di Reggio Calabria e soprattutto di Venezia, che era l'unico capoluogo di regione al voto. Il centro-sinistra vince in altre città, tra cui Mantova, Prato e Pistoia, mentre fa storia a sé il caso di Salerno, dove Vincenzo De Luca diventa sindaco per la quinta volta dopo i due mandati da presidente della Campania.
3: La procura di Roma indaga sulle violenze che un cittadino cubano avrebbe subito da dei poliziotti. Secondo Repubblica, la magistratura avrebbe esaminato dei video in cui l'uomo viene picchiato durante un controllo vicino alla stazione Termini. Il pestaggio potrebbe essere continuato all'interno di un commissariato. Il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari per 4 agenti e la sospensione di altri 2. Tra le accuse quella di lesioni, ma anche calunnia e falso ideologico, con l'ipotesi che i verbali sulla vicenda siano stati manipolati.
2: Stamattina in borsa crollo del titolo della Ferrari, che ha iniziato le contrattazioni perdendo circa il 7% del suo valore. Ieri sera l'azienda aveva presentato la sua prima auto elettrica, chiamata Luce, ma in queste ore diversi analisti finanziari giudicano troppo alto il suo prezzo di listino di 550.000 euro, superiore di diverse decine di migliaia rispetto a quello medio delle macchine vendute dal gruppo nei mesi scorsi. Oggi bollino arancione del Ministero della Sanità per il caldo in 12 città: Bolzano, Brescia, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone. Domani a questo elenco si aggiungeranno Milano, Verona e Latina. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 170 viene chiusa per lavori a Gavi in corrispondenza del ponte Borgo Nuovo sul fiume Lemme. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE. Vicina a te. Sono le 10:38 minuti e 45 secondi, bentornati su RB Radio TV, a Play Live, lo spazio di approfondimento in diretta anche sul nostro canale YouTube, all'interno della trasmissione almeno due pagine al giorno. Allora, in questa ultima parte per oggi della nostra diretta, in questo spazio di approfondimento, vogliamo tornare a parlare di carceri, vogliamo parlare del nuovo rapporto di Antigone uscito da qualche giorno, e noi lo vogliamo fare con Rachele Stroppa in collegamento con noi. Rachele, buongiorno, benvenuta su RBE.
6: Buongiorno a tutti e a tutte.
5: Allora, dicevamo, intanto grazie davvero per il tempo che ci dedichi stamattina, perché vogliamo parlare del 22esimo rapporto di Antigone presentato in realtà il 19 maggio, e con Antigone anche abbiamo una frequentazione molto, diciamo, consuetudinaria, perché insomma il più possibile vogliamo farci raccontare la situazione ovviamente delle carceri in Italia, la situazione del sovraffollamento. Molto spesso abbiamo parlato anche della condizione, diciamo, delle persone private della libertà, soprattutto dei minori, abbiamo parlato dei suicidi. Allora, vogliamo parlare intanto di questo rapporto che già dal titolo non fa sconti, insomma, questa volta, come dire, insomma, il titolo è ancora più, come posso dire, agghiacciante di altre volte, tutto chiuso. Vogliamo partire da questo titolo, Rachele?
6: Sì, certo. Abbiamo scelto questo titolo proprio perché il 2025 è l'anno in cui il carcere, il sistema penitenziario italiano si è chiuso. Si è chiuso sia verso l'interno sia verso l'esterno. Il dato probabilmente più drammatico riguarda il fatto che oltre il 60% delle persone detenute è sottoposto ad un regime di custodia chiusa, il che vuol dire che queste persone trascorrono la quasi totalità della giornata dietro le sbarre della propria cella, se non fosse per le canoniche ore d'aria e qualche ora di socialità, che molto spesso avviene anche questa a porte chiuse. Ci sono stati dei problemi durante il 2025 anche per quanto riguarda l'accesso alle attività da parte delle persone detenute, vari problemi burocratici per quanto riguarda l'autorizzazione dello svolgimento di queste attività. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è intervenuto con tutta una serie di circolari un po' schizofreniche per regolare questa questione in modo non molto efficace, e poi immaginate questa situazione di chiusura all'interno di un sistema penitenziario che è sempre più sovraffollato. Il tasso di sovraffollamento effettivo è arrivato a superare il 139%, quindi immaginate cosa voglia dire rimanere chiusi in cella per la quasi totalità della giornata all'interno di uno spazio non solamente chiuso ma anche sovraffollato, magari celle in cui dovrebbero esserci due persone o tre e ce ne sono sei o sette, in alcuni casi anche di più.
5: Ecco, Rachele, come diciamo sempre da queste parti, i numeri sono noiosi, però molto spesso rendono anche l'idea e fotografano molto bene la situazione. Detenute al 30 aprile 2026 64.436 persone, a fronte di una capienza regolamentare, leggo ovviamente dai dati del rapporto, di 51.265 posti, che si riducono a 46.318 posti realmente disponibili. Ormai sono 73 gli istituti con un tasso di affollamento pari o superiore al 150%, mentre in 8 carceri si supera addirittura il 200%. Credo che ci sia, anche rispetto all'anno scorso, ma anche rispetto a qualche mese fa, una progressione sui numeri. Insomma, sembra che siano, come dire, inarrestabili. Non ci sono degli arretramenti su questi numeri, Rachele, che ne dici?
6: No, assolutamente, anzi la popolazione penitenziaria cresce sempre di più e di conseguenza quindi gli istituti sono sempre più sovraffollati, anche perché nonostante il piano carceri annunciato dal governo, l'istituzione di un commissario per l'edilizia penitenziaria, in realtà i posti disponibili non stanno aumentando in maniera considerevole, anzi, per cui la situazione è sempre più critica e lo è soprattutto nelle grandi case circondariali, penso soprattutto a Milano San Vittore, in cui il tasso di sovraffollamento è il 210%, non a caso è anche l'istituto in cui il tasso di autolesionismo è più elevato, i tentati suicidi durante il 2025 sono stati i più numerosi, sono avvenuti proprio a San Vittore, quindi vediamo anche come tra i numeri ci sono comunque delle correlazioni che ci fanno capire l'impatto reale produce il sovraffollamento nelle condizioni di vita e nella quotidianità detentiva vissuta dalle persone detenute. Teniamo anche conto che nonostante gli ingressi diminuiscano o siano diminuiti, insomma nel 2025 la popolazione penitenziaria continua ad aumentare, che è un dato abbastanza paradossale, ma si spiega con il fatto che le persone detenute sono destinatarie di pene sempre più lunghe e molto spesso vengono condannate anche per fatti avvenuti durante l'esperienza penitenziaria, per cui è come se in carcere ci si entrasse ma si faticasse sempre di più ad uscirne. E un altro dato molto interessante riguarda le precedenti carcerazioni. Infatti la maggior parte delle persone che si trovano attualmente in carcere avevano già avuto un'esperienza penitenziaria precedente, anche di durata abbastanza elevata, per cui il carcere oggi in Italia si sta configurando come da un lato il deposito della marginalità sociale, perché la maggior parte delle persone detenute attualmente insomma sono detenute per reati di scarso allarme sociale, soprattutto reati legati contro il patrimonio, legati all'abuso, allo spaccio di sostanze stupefacenti. Allo stesso tempo si sta convertendo anche in una trappola sociale, come dicevo prima, un luogo in cui si entra ma non si sa quando se ne esce.
5: Questo elemento della trappola sociale è molto interessante e ci torneremo tra poco, senza dimenticare poi, per quanto riguarda gli ingressi in carcere, anche come dire i frutti marci, se vogliamo, anche dei decreti sicurezza, perché si sono si sono costruiti anche nuovi reati, diciamo, per silenziare anche la protesta, insomma, ed è previsto anche il carcere, diciamo, per alcuni di questi nuovi tra virgolette reati, così come qui chiederei ancora una tua riflessione. È interessante, come dire, la narrazione del governo che sostiene siano necessarie nuove carceri per, come dire, rispondere, se vogliamo, al sovraffollamento, però voi dite molto chiaramente che più carcere, ovviamente, e più detenzione non significa necessariamente più sicurezza, insomma c'è un cortocircuito anche lì, che ne pensi?
6: Sì, esattamente, noi non crediamo che più carcere sia la soluzione, anche perché è comprovato dalla letteratura scientifica, sociologica, criminologica, a livello anche internazionale, che più posti si abilitano, quindi più carceri si costruiscono, più poi queste carceri verranno riempite, quindi non andiamo a risolvere il problema. E poi un altro dato su cui è necessario interrogarsi e che abbiamo provato a sottolineare all'interno del rapporto riguardo al fatto che, diciamo, c'è un collegamento tra il sistema, lo stato penale penitenziario e lo stato sociale. Quindi quando lo stato sociale, il welfare, si comprime e si riduce, a questo equivale sempre, insomma, molto spesso un'espansione dello stato penale e di conseguenza del sistema penitenziario, per cui se non si prova ad incidere su le cause della marginalità sociale, dell'aumento della povertà, del disagio sociale anche a livello magari psichico, sulla tutela del diritto alla salute fuori dal carcere, se non si offrono opportunità fuori dal carcere, è molto probabile, se non scontato, che invece poi il sistema penale e il carcere si ingrandiscano, si amplino, poiché, come dicevo prima, il carcere, questo ha trovato conferma nell'analisi che abbiamo condotto durante il 2020, si configura come un vero e proprio deposito della sofferenza. E l'introduzione di nuovi reati, di nuovi aggravanti, insomma l'utilizzo di un approccio punitivo di sicuro non va a risolvere il problema, anzi lo inasprisce in maniera considerevole, anche se molte volte appunto questo approccio punitivo viene rivendicato dall'attuale governo come se fosse la panacea, insomma, tutti i problemi, ma la strumentalizzazione del concetto poi di sicurezza è una prassi di lunga data, insomma, che diciamo ricorre molto frequentemente. Purtroppo l'attuale governo ne ha fatto un uso abbastanza insomma incisivo, ma anche governi passati non si sono mai tirati indietro davanti alla strumentalizzazione del concetto di sicurezza, ecco, soprattutto in epoca elettorale.
5: E poi un altro elemento è l'insufficienza anche degli investimenti per i percorsi alternativi al carcere, perché insomma questo è anche un altro problema. Non si, diciamo, forniscono strumenti e percorsi per provare anche a, come dire, a combattere la recidiva. Ovviamente io semplifico, insomma, il più possibile, ma mi sembra di capire, e i ragionamenti con Antigone molto spesso finiscono, diciamo, qui su questo ragionamento. Evidentemente anche tutto il percorso alternativo avrebbe bisogno di ben altro sostegno, no Rachel?
6: Certo, assolutamente. Invece per la prima volta nel 2025 vediamo come la

0: e nella privazione della libertà in questi termini l'unica pena possibile, quando poi realmente sotto tanti punti di vista possiamo affermare che l'istituzione penitenziaria sia un'istituzione penitenziaria in crisi e soprattutto un'istituzione che non funziona, perché altrimenti non avremmo numeri per quanto riguarda le carcerazioni precedenti così elevati o anche numeri riguardanti appunto la recidiva così sostanziosi.
1: Ecco, chiudere tutto significa aumentare, diciamo, drammaticamente, direi quasi esponenzialmente la tensione. E Antigone fa delle richieste molto specifiche, tra l'altro arriva l'estate, ovviamente, poi alla situazione già precaria di suo si aggiunge anche la situazione climatica che rende ancora più drammatica la situazione. Uno dei 17 punti che voi, insomma, delle vostre richieste, ovviamente per cambiare marcia e approccio, sta in questo piano Marshall per le carceri, riempiendole di vita in vista dell'estate allo scopo di ridurre il numero dei suicidi. Insomma, questa è una richiesta, insomma, sembra davvero assolutamente una richiesta senza appello e un allarme molto forte, insomma.
0: Sì, infatti come sottolineavi, l'estate è uno dei momenti più critici in assoluto all'interno dell'universo penitenziario per varie ragioni. In primis, a causa delle temperature molto elevate, per le quali soffriamo anche noi in libertà, immaginatevi, per le persone detenute che sono all'interno di un'istituzione chiusa, fatta per lo più di cemento, per cui le temperature si alzano ulteriormente e, come dicevamo prima, stanno anche chiuse in cella per la maggior parte delle ore del giorno, in celle sovraffollate. E poi un altro dato da considerare riguarda il fatto che durante l'estate le attività si riducono ancora di più. I volontari e le volontarie entrano con meno frequenza, per cui il tempo estivo in ambito penitenziario è come se si dilatasse, per cui è un momento dell'anno particolarmente sofferente per le persone detenute. Tenete anche conto che non ci sono ovviamente condizionatori all'interno degli istituti penitenziari, e solo chi ha un po' di disponibilità economica ha la possibilità di comprare un ventilatore che costa all'incirca 30 euro, ma non tutte le persone detenute hanno questa possibilità, non tutte lavorano e quindi non hanno appunto disponibilità economica, non hanno rapporti con parenti all'esterno e quindi è molto difficile per loro acquistare i ventilatori, molte volte vengono donati, però c'è stata anche una polemica sempre per quanto riguarda, cioè in vista dell'estate, rispetto all'utilizzo di frigoriferi all'interno degli istituti penitenziari. Il DAP è intervenuto con una circolare vietando di posizionare questi frigoriferi lungo i corridoi delle sezioni degli istituti penitenziari, perché avrebbero potuto costituire una minaccia per l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti. E segnalava o raccomandava di utilizzare delle stanze all'uopo dedicate, quindi all'uopo dedicate per l'inserimento dei frigoriferi, ma capite bene che con un sistema penitenziario che ha il 139% di affollamento, trovare stanze dedicate ai frigoriferi è utopia.
1: È un'utopia, invece sono richieste molto molto concrete quelle che avanza Antigone, come gli screening sanitari per la popolazione carceraria, cancellare la norma che prevede il delitto di rivolta penitenziaria che punisce con anni di galera la disobbedienza non violenta, e poi ancora cancellare la norma che ha prodotto l'aumento dei bimbi in carcere con le mamme. Insomma, sono richieste molto specifiche e molto concrete che sono poi anche all'interno del rapporto di Antigone, che è leggibile nel suo, diciamo, nella sua integrità sul sito antigone.it. Ne abbiamo parlato con Rachele Stroppa di Antigone. Grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato. Spero sia stato un buon tempo anche per te. Buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ci sono i Depeche Mode.

0: Depeche Mode, Where is the Revolution? Alle 11:34, siamo in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno di Play Live. Grazie mille per averci seguito anche oggi, grazie a Mattia Stesano per aver curato la regia, dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 27 maggio, a partire dalle 9:15. Sono le 11:55, buon proseguimento di ascolto e visione su RBE, ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. Allora, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16:30. Oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 8.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Si sono chiuse alle 23 di ieri sera le urne nei 79 comuni piemontesi chiamati al voto per le elezioni amministrative. L'affluenza è stata del 54,43%, con la provincia di Vercelli, dove si votava però in soli 7 comuni, che ha toccato il 63,41%, mentre la più bassa si è registrata in provincia di Torino, dove erano 139 i comuni al voto. 5 i comuni superiori ai 15.000 abitanti, 3 dei quali in provincia di Torino, nessuno dei quali andrà al ballottaggio. A Moncaglieri il candidato del campo progressista Lorenzo Mauro, già stretto collaboratore del sindaco uscente Paolo Montagna, ha ottenuto il 63,19% dei voti. Ad Alpignano è stato confermato Steven Palmieri, anch'egli espressione di una larga coalizione di centrosinistra. Conferma anche a Venaria Reale per il sindaco di centrodestra Fabio Giulivi, che ha ottenuto il 67,42% delle preferenze. Ballottaggio invece a Valenza tra Luca Ballerini, cardiologo centro riformista con l'appoggio di Valenza Futura e Valenza Bene Comune, e Marilena Griva, ex insegnante, sostenuta dal centrosinistra PD, Alleanza Verdi Sinistra e liste civiche, appoggio esterno del Movimento 5 Stelle. Secondo turno necessario anche a Trecate, in provincia di Novara, tra Raffaella Sacco del centro-sinistra e Roberto Minera del centro-destra. La giunta regionale piemontese ha approvato la proposta di modifica dell'atto di indirizzo sui voucher scuola A e B, che contiene nuove soglie ISEE, importi rimodulati e criteri aggiornati per ampliare la platea di beneficiari. Le modifiche riguardano innanzitutto il voucher A, destinato alle spese di iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie. La nuova soglia ISEE sale a 30.000 euro in linea con i parametri nazionali e gli importi varieranno in base alla fascia di reddito e al ciclo scolastico frequentato, con contributi fino a 2.150 euro per gli studenti e le studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Prevista anche una maggiorazione del 50% per studenti con disabilità certificata. Aggiornato anche il voucher B, destinato alle spese per materiale scolastico, trasporti e attività integrative, per il quale il limite ISEE viene allineato ai criteri previsti per la borsa di studio ministeriale Io Studio. Il contributo massimo potrà raggiungere i 500 euro per studenti delle scuole secondarie di secondo grado, anche qui con maggiorazione del 50% per studenti con disabilità. Il SERD dell'ASL TO3, in collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, promuove la terza edizione del progetto GAPS, iniziativa che si colloca nel quadro delle azioni previste dalla pianificazione integrata delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi e cura del disturbo da gioco d'azzardo previste dalla Regione Piemonte. Nelle prossime settimane alcuni cittadini residenti in dieci comuni afferenti all'azienda sanitaria riceveranno tramite posta un questionario oggetto di uno studio sulla diffusione del gioco d'azzardo in Piemonte. I cittadini da intervistare vengono estratti casualmente dalle liste anagrafiche comunali e potranno compilare e restituire gratuitamente, utilizzando la busta preaffrancata o scegliendo la compilazione online tramite il codice QR in copertina. La partecipazione è anonima e i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici, come la normativa sulla privacy. Le rilevazioni avvenute nel 2018 e nel 2022 avevano restituito una rappresentazione approfondita della diffusione del gioco d'azzardo e delle sue forme più problematiche nel territorio regionale, fornendo un supporto concreto per individuare e promuovere risposte efficaci. Ai nostri microfoni Galdino Lefoche, direttore della struttura complessa del servizio dipendenze di ASL TO3.
1: La Regione Piemonte già dal 2016-2017 ha attivato un programma di contrasto, un piano di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo. Quindi da allora sono state prese delle iniziative e l'ASL 3, quindi di questo del nostro territorio, è stata capofila ed è tuttora capofila di tutta una serie di progetti che hanno a che fare sia con la prevenzione, sempre rispetto al gioco d'azzardo, sia anche con, nell'ambito della, come vedremo, appunto della cura e della riabilitazione, di quello che poi è diciamo, noi come mandato principale che abbiamo noi che ci occupiamo di salute pubblica, che è quello appunto anche della cura del disturbo da gioco d'azzardo, che è la conseguenza poi diciamo, di quelle situazioni problematiche che si riscontrano nell'ambito dei cosiddetti giocatori sociali, che possono appunto poi virare verso una forma patologica. Lo studio GAPS, quindi, oggi è la terza edizione, è un'indagine promossa appunto dalla Regione Piemonte in collaborazione appunto con il Laboratorio di Epidemiologia e Ricerca dei Servizi Sanitari afferente alla fisiologia clinica del CNR di Pisa, e ovviamente ha l'obiettivo questo studio di valutare tutta una serie di aspetti epidemiologici, sociali, ma anche impatti economici e soprattutto, come dicevo prima, di impatto sulla salute. Del problema appunto del fenomeno del gioco d'azzardo. Questo questionario è composto da una serie di domande. Ovviamente premetto che in assoluto anonimato, ecco, quindi questo è un aspetto che puntualizzo e ribadisco. E ci sono tutta una serie di domande che vanno a esplorare fondamentalmente, diciamo, alcuni aspetti che danno una stima poi sulla diffusione del gioco, sulle caratteristiche economiche, sociali e culturali dei giocatori, sulla conoscenza anche della normativa attuale che prevede appunto tutta una serie di azioni della Regione Piemonte che, come dicevo prima, sono già attive dal 2016, e in più cosa riguarda soprattutto anche noi clinici, il comportamento di gioco, quindi la frequenza, quali sono i giochi che sono più utilizzati e il grado di problematicità correlato al gioco.
0: Parliamo di viabilità a partire dalle 20 di domani, mercoledì 27 maggio. Riapre il cantiere stradale all'altezza del viadotto di Miradolo sulla tangenziale di Pinerolo per permettere la manutenzione straordinaria del piano viabile. I lavori saranno effettuati in notturna tra le 20 e le 6 del mattino e comporteranno la chiusura del tratto in direzione Torino della provinciale 23 del Colle del Sestriere, compreso tra lo svincolo Sestriere-Valpellice Cuneo e lo svincolo sottopasso battitore di Abbadia Alpina, con deviazione su percorso alternativo. La chiusura sarà in vigore fino al mattino di sabato 30 maggio. Sabato 30 maggio si svolge la sesta edizione di All Pride, la grande manifestazione per la tutela dei diritti civili e sociali delle persone LGBTQIA+ della città di Alessandria. Senza fine, il claim scelto per questa edizione, che vede per il secondo anno consecutivo il comune scendere in campo come coorganizzatore ufficiale dell'iniziativa. Il raduno è fissato per le 14:30 ai giardini pubblici di Viale della Repubblica e da qui alle 16 prenderà il via la parata che attraverserà il centro cittadino. Traguardo finale sarà Parco Carrà, che per l'occasione si trasformerà nell'All Pride Village. Qui fino a mezzanotte si alterneranno sul palco gli interventi dei rappresentanti delle associazioni territoriali e momenti di intrattenimento musicale. Tra le novità di questa edizione, il sostegno ufficiale dell'US Alessandria Calcio, che su forte impulso del presidente Antonio Barani ha promosso un'iniziativa inedita nel panorama calcistico nazionale. Per tutto il mese di aprile, infatti, la prima squadra è scesa in campo con una maglia celebrativa arricchita dal patch All Pride 2026. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti pomeridiani in estensione sull'interno delle valli alpine, isolati temporali pomeridiani su alte valli del Torinese, della Val d'Aosta, del Sesia e dell'Ossola, in estensione all'Alto Lago Maggiore. In Liguria soleggiato in mattinata, nel corso delle ore centrali, sviluppo di nuvole sul comparto alpino e levette avetane, con possibili rovesci nel pomeriggio sulle vette avetane, cieli sereni sui settori costieri con qualche velatura sulla riviera di Levante. Il notiziario finisce qui e a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per...
2: No, è vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2, è comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3, è gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4, è plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5, è culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

The Beatles, Honey Pie. Buongiorno amici e amiche di RBE, benvenute e benvenuti a Café Bleu, con una voce nasale per cui mi scuso con tutte e tutti voi, però va così, un malanno di stagione in questo pazzo maggio 2026. 26 maggio, pronti e pronte per un nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente di Café Bleu. Sono Claudio Petronella, vi accompagnerò fino alle 12.32 circa, tra musica, parole e incontri. Anche oggi il nostro sguardo curioso cercherà di trovare nuovi spunti, nuove idee per nutrire quello che è necessario avere dentro di noi, quel senso della meraviglia che dobbiamo assolutamente curare, coltivare e curare, insomma cullare anche, direi, aggiungo un altro verbo. Noi ci proviamo ogni giorno sulle frequenze di RB Radio, RB TV, con appuntamenti che vi raccontiamo e di cui trovate il resoconto in podcast e in video su rb.it, sul canale YouTube di RBE e sul podcast di Café Bleu che trovate su Spreaker. 328 8757 845, il nostro numero di SMS WhatsApp, Café Bleu RBE Radio TV, anche sui social Facebook e Instagram in particolare, dove trovate tutti i riferimenti. C'è tanta musica qui a Café Bleu. Oggi parliamo di libri, parliamo di nocciole, parliamo anche di vino, parliamo anche di un festival che mette al centro la creatività africana, parliamo e ascoltiamo soprattutto tanta musica a partire dalla prossima canzone, Born to Fight. Lei è Tracy Chapman.

11, 22 minuti e 58 secondi in diretta qui e ora su RB Radio, RB TV e su RBE.it per Café Bleu. Il nostro sguardo curioso inizia subito spostandosi verso Pinerolo, dove è stata annunciata l'inaugurazione della nuova biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, la Biblioraga di Pinerolo. L'inaugurazione di venerdì 5 di giugno a partire dalle 16:30 nel parco di Villa Prevert di Pinerolo, in viale della Rimembranza 61. Ci sarà l'inaugurazione, l'apertura finalmente di questi nuovi spazi che hanno lasciato negli scorsi mesi Corso Piave, dove è stato aperto l'auditorium dedicato alla resistenza pinerolese che gestiamo noi come RBE con i tanti programmi che vi invitiamo a scoprire. Dallo spazio di Corso Piave allo spazio di Villa Prevert, ricordo ancora l'inaugurazione della nuova biblioteca dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, la Biblioraga, venerdì 5 di giugno a partire dalle 16:30 con l'artista Coco Cano, che ha arricchito questi nuovi spazi con le sue opere, i giochi, le attività con Gabriele Scarafia, fumettista, con Monica Della Smirra, già tra l'altro ospite qui a Café Bleu con i suoi racconti. Insomma, sarà un bel pomeriggio insieme che vi invitiamo a fissare sul vostro calendario. Venerdì 5 giugno l'inaugurazione della nuova biblioteca dei ragazzi e delle ragazze a Pinerolo. Spazio alla musica, Low Fake, questa è Lover Girl.

Lofey. Nella mattina di RB per Calcio Blu, tra poco sposteremo il nostro sguardo verso Torino, dove domenica 7 giugno, quindi tra una decina di giorni, parte Creativa Africa 2026, un festival che mette al centro la creatività, la cucina, la musica, gli incontri che partono dal continente africano e che coinvolgono il capoluogo piemontese. Di cosa si tratta, cosa propone Creativa Africa, ne parleremo tra poco. Lasciamo prima spazio alla musica. Lei è una delle degli astri nascenti del pop francese, si chiama Pomme, questo è Je suis pas dupe.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: E dopo Amadou e Mariam torniamo in onda, amici e amiche di RBE, andiamo nel dietro le quinte, nel retroscena di Creative Africa 2026, festival importante perché mette al centro la creatività fin dal nome del progetto. Creative Africa, 12ª edizione, in programma a Torino, nel capoluogo piemontese, dal 7 di giugno al 18 di giugno. Per scoprire questo progetto, cos'è, cosa propone, abbiamo invitato, ad un piacere ritrovare, Miriam Della Pass. Buongiorno Miriam, bentornata su RBE.
1: Buongiorno, grazie.
0: Innanzitutto definirei Creative Africa, se dovessimo presentarlo a chi insomma non sapesse di cosa stiamo parlando, proprio in breve, in una frase, insomma in un concetto, perché Creative Africa, che cos'è?
1: Ma sì, allora Creative Africa è un festival che nasce proprio dalla volontà di far conoscere le diverse culture africane in diverso modo e soprattutto far incontrare anche quelli che sono i cittadini torinesi, insomma, e le conoscenze un po' più specifiche del territorio con quella che è tutta l'afrodiscendenza e la multiculturalità che si ritrova poi anche sul territorio, ecco. Valorizzando un po' le differenze che effettivamente ci sono provenendo da paesi diversi.
0: Bello, valorizzare le differenze, mi annoto e mi appunto questa frase, direi fondamentale. C'è un tema dell'edizione 2026, Miriam?
1: Il 2026, il tema del 2026 sarà Roots and Sprouts, quindi cercando di vedere un po' quelle che sono le radici delle culture africane e anche i germogli, appunto, no? Quindi far vedere un po' cosa nasce poi una volta che vengono ben coltivate tutte le varie particolarità e esperienze di ognuno di noi e soprattutto appunto di tutta la creatività afrodiscendente.
0: Ecco, la parte La parte dell'afrodiscendenza quindi anche quest'anno ha un focus fondamentale in Creative Africa, quindi coloro che sono nati e nate nel nostro paese discendendo da genitori, da famiglie che sono arrivate nel nostro paese per lavorare e per risiedere. Insomma, questo penso che sia un punto centrale, immagino, del vostro progetto Creative Africa. Ecco, Creative Africa, il nome del festival, del vostro progetto, Miriam, in che modo declinerete questa creatività? Attraverso quali strumenti?
1: Allora, sicuramente attraverso vari tipi di laboratori, quindi da laboratori più culinari come show cooking oppure lezioni proprio di cucina. Poi ci saranno anche altri tipi di laboratori come quelli più orientati proprio alla... Quest'anno abbiamo anche la genitorialità con Esperanza Grace e niente, principalmente questi, laboratori anche con un ragazzo che ha scritto anche un libro, un laboratorio per poter proprio rappresentare in un qualche modo quello che lui intende come afrodiscendenza, okay, e quindi tutto quello che ne deriva, e principalmente questi.
0: Benissimo.
1: Poi anche sì.
0: Quindi immagino, insomma, che quando pensiamo a Creative Africa, all'Africa creativa, immagino che al centro ci sia ad esempio la musica, ci sia l'arte, ci sia anche la cucina. Io ricordo nelle precedenti edizioni di Creative Africa ampio spazio ad esempio alla parte dedicata ai sapori e ai gusti che arrivano dal continente africano. Anche quest'anno sarà così?
1: Sì, quest'anno infatti ospiteremo due chef, una che farà proprio un laboratorio di cucina nigeriana, mentre un altro chef invece ci proporrà uno show cooking di cucina invece senegalese, e tutto il festival sarà comunque sempre accompagnato dai catering, infatti dal nostro progetto in Italia, Gigeni, il ristorante sociale in via Borgo d'Oro.
0: Miriam, vorrei adesso insieme a te scoprire i luoghi di Creative Africa. Ci sarà un luogo in particolare o più sedi che ospiteranno il festival?
1: No, come le ultime edizioni rimane il tema delle sedi diffuse, e infatti avremo principalmente gli incontri appunto da Gigeni, questo ristorante sociale in via Borgo d'Oro, e poi ci sposteremo anche però nei due giorni in cui saranno concentrati i concerti più grandi con i maggiori artisti a Cascina Falchera, l'11 e il 12 giugno, e infine la chiusura la faremo a Magazzino sul Po con laboratori e musica.
0: Quindi esperienze, insisto molto sulla parola esperienza e sui laboratori minimo, perché penso che sia fondamentale essere spettatori e spettatrici, d'accordo, dei vostri concerti, dei vostri incontri, ma anche vivere l'esperienza, toccare con mano ad esempio i gusti e i sapori di cui parlavamo prima. Ci sarà la possibilità, ho visto sul programma e come dicevi giustamente tu, di incontrare chef che arrivano ad esempio dalla Nigeria, quindi provare la cucina nigeriana, quella senegalese, insomma tanti appuntamenti esperienziali. Per partecipare a questi appuntamenti è necessario iscriversi, c'è un sito, qualcosa, raccontaci.
1: Attraverso o sui nostri canali social, quindi sui canali Instagram e Facebook di Creative Africa, oppure anche sul nostro sito www.ranking.it, nella pagina dedicata a Creative Africa si possono trovare tutti i link per le varie iscrizioni, per appunto i laboratori culinari e non. Per quanto riguarda invece appunto la biglietteria per i due concerti che fare, per le due giornate di concerto che faremo a Cascina Falchera, anche lì sempre nei nostri social e sempre sul sito è possibile ritrovare il link diretto alla biglietteria.
0: Tra i concerti ho visto che ci sarà un artista che noi proponiamo spesso nelle nostre scalette musicali. Lei si chiama Lina Simons, Pasqualina De Simone, il suo vero nome. E lei è appunto afrodiscendenza, è una di quegli esempi di afrodiscendenza di cui parlavamo poco fa, Miriam. Lina Simone, lei è di origine appunto nigeriana, ma anche di Pozzuoli, perché è nata lì. Puoi raccontarmi quando suonerà a Creative Africa e dove?
1: Allora, sì, Lina suonerà suonerà l'11 a Cascina Falchera, e appunto lei insieme ad altre anche artiste e artisti, mm-hmm, li abbiamo voluti al nostro festival, perché potevano perché rappresentavano al meglio quella che è il modo che noi riteniamo, diciamo, non migliore, però sicuramente più efficace per esprimere l'importanza della multiculturalità.
0: Ecco,
1: quindi a volte con ironia, a volte con serietà, però sempre insomma per rappresentare quanto sia fondamentale questo.
0: Guarda, se ci fosse, insomma, dovremmo individuare, proviamo insieme a individuare, mm-hmm, in chiusura della nostra chiacchierata, Miriam, un obiettivo del festival che, insomma, ormai è diventato grande, è un preadolescente, 12 anni, 12esima edizione, insomma, è un po' grandicello ed è bello che sia così. Ci sono delle parole chiavi, secondo te, che caratterizzano e hanno legato e continuano a legare Creative Africa fin dalla sua prima edizione?
1: Sì, beh, sicuramente io parlerei di decostruzione della colonialità, perché è sempre importante parlarne, ricordarne, fare un attimo un focus su questo concetto. E poi chiaramente parlerei anche di legami, nascita di legami con le proprie radici, e creazione e rafforzamento dei legami con le proprie radici e anche con quello che è il proprio presente in realtà.
0: Possiamo parlare anche di intercultura, quindi di unione di tante culture? Può essere anche questa una chiave, Miriam?
1: Anche questo può essere sicuramente un concetto chiave all'interno del festival dalla sua nascita, ecco.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel Dietro le Quinte di Creative Africa, 12esima edizione, da domenica 7 a giovedì 18 giugno in varie sedi del capoluogo piemontese. Abbiamo scoperto alcuni degli appuntamenti, l'esperienza ad esempio intorno alla cucina e a più cucine in realtà, da quella senegalese a quella nigeriana, la musica nigeriana. Io conosco bene Lina Simons, quindi ad esempio questo è uno degli appuntamenti, gli altri li trovate immagino appunto sul vostro sito Creative Africa e poi sui motori di ricerca e sui social. Con noi Miriam Della Pass, che ringrazio, grazie Miriam per aver raccontato Creative Africa. Buon proseguimento e buon lavoro anche alle tue compagne di avventura in questa vostra attività.
1: Grazie mille, arrivederci, buona giornata.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: Un viaggio nella musica classica.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
2: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
3: Un viaggio in compagnia di Lorenza
2: ed Ermanno.
3: Classicamente, la domenica alle 9
2: e il venerdì alle 21.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
5: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Gaudi con Savannah Funk nella mattina di RBE per Caffè Blu. A proposito dei Savannah Funk, Aldo Betto e gli altri due magnifici musicisti, Blake Franchetto e Yusuf, che suoneranno a Torino il 12 settembre, annotatevi già questa data. Ricordo che questo trio di base a Bologna suonerà anche questa estate 2026, partendo dalle suggestioni del nuovo album uscito recentemente, che abbiamo presentato proprio qui su RBE insieme ad Aldo Betto, al chitarrista Beyond Eyes. Questo è il titolo, 12 di settembre. Ma prima di parlare della fine dell'estate, perché il concerto dell'Hiroshima dei Savannah Funk sarà a settembre, noi facciamo un passo indietro, andiamo più vicino a noi, quando il 6 di giugno a Collegno, al Collegno Fall Fest, suonerà e canterà e parlerà con il pubblico Mauro Ermanno Giovanardi, già leader insieme al fratello dei La Cruz. Mauro Ermanno Giovanardi, già ospite qui a Caffè Blu per presentare questo singolo veloce, sta proponendo le canzoni del suo nuovo album un po' in giro in tutto il nostro stivale, isole comprese. Ricordo ancora, 6 di giugno, Collegno Fall

0: Veloce, Mauro Ermanno Giovanardi, 11:54 minuti e 35 secondi. Come può nascere una canzone? Come può nascere un'idea, un'ideologia? Come farla propria quando si è giovani, quando si è ragazzi e ragazze? Bene, è successo ad esempio ai Tre Osaka Flu, band di Arezzo, già ospite qui a Café Bleu, ospite tra l'altro una delle edizioni del premio Buscaglione che abbiamo seguito come media partner anni fa, un trio, quello degli Osaka Flu, che ha realizzato un brano che è un vero e proprio omaggio a Antonio Gramsci e alla sua ideologia. Come è nata Odio gli indifferenti? Questo è il racconto di Checco, il bassista della band.
1: Ho regalato il libro agli altri e poi dopo c'avevamo un pezzo che era partito in quel caso dalla sala prove, perché era venuto fuori sto giro di basso che poi era ripreso anche noi, insomma, quando andavamo all'inizio del 2015 si faceva rock and roll, per cui si faceva anche un po' di cover, una era Dancing with Myself, per cui nella parte finale c'era sempre questo giro di basso che poi è diverso, però ecco, mi piaceva il modo con cui era suonato, da lì siamo partiti, chiaramente il mio fratello ci ha fatto un'altra cosa che ci si mette in questo pezzo che era tutto uguale, però si è pensato a Io Flagga, si è pensato al parlato e poi dopo abbiamo provato all'inizio a mettere proprio, si è detto ma mettiamo il testo direttamente di Gramsci, no? Però ecco, veniva un po' parecchio serioso, parecchio pesante, sembrava insomma una cosa che uno da ascolta poi mi diceva mi butto di sotto, invece allora si è iniziato a pensare ma perché non ci mettiamo, perché cioè che sarebbe successo se l'avessimo letto a 17 anni, allora sono venuti fuori gli anni 90, noi siamo proprio cresciuti in quegli anni lì, con tutte le sue, con tutti i loro pro e contro. Certo.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Waterloo degli Abba, le 12:03:58, martedì 26 maggio, ancora buongiorno a tutte e a tutti, Claudio Petronella, cioè io con voi insieme su RB Radio, RBE TV per una puntata di Caffè Blu che anche oggi vi porta alla scoperta di possibili progetti nutrienti per i vostri 5 sensi più 1, il senso della meraviglia. Poco fa siamo stati a Torino per il Festival Creativa Africa, il Festival della Creatività Africana che apre il 7 di giugno, domenica 7 giugno fino alla settimana successiva, alla metà di giugno, tanti appuntamenti che potete ritrovare nel podcast e nell'articolo che pubblicheremo su rbe.it. La cucina nigeriana, quella senegalese, la musica con Lina Simons e tanti altri artisti e artiste che suoneranno e che daranno il loro contributo a questo festival di cui siamo tornati a parlare su RBE. L'attualità adesso, ci colleghiamo con Roland Garros, non è che ci colleghiamo adesso con Parigi, no, cioè nel senso ci colleghiamo con il nostro racconto dove in questo momento è in gara Arnaldi che sta giocando contro Rick Spor, primo set 6-5 per il tennista italiano. C'è stato anche il derby azzurro tra Pellegrino e Cobolli ha vinto in 3 set, Paolini e Berrettini vanno al secondo turno, Bellucci è stato sconfitto da Elis, il tennista autotesino Yannick Sinner giocherà questa sera contro il francese Tabur. E tra poco invece parliamo di cibo, visto l'ora, sono le 12:05:30, parliamo di cibo e di vino, di un vino che sembra irraggiungibile ma in realtà è meno sofisticato di quello che può sembrare. Mi riferisco al Barolo. Ci sono tante belle attività che riguardano l'esperienza di abbinamento tra il vino Barolo e l'assaggio del Barolo per scoprire quanto in realtà è più vicino a noi di quello che possiamo immaginare. Ne parleremo tra poco qui su RBE. Spazio alla musica con Otis Redding.

Cosa c'entrano le chiocciole di langa, il miele bio, la toma di pura pecora con il Barolo? Ve lo diciamo noi, qui su RBF. Fidatevi di noi, c'è una bella ricetta che sarà proposta domenica 7 di giugno a partire dalle 11.30 fino alle 16 all'Enoteca regionale del Barolo, con uno degli appuntamenti di un ciclo di incontri che si intitola Testi Lab. Si tratta di laboratori di assaggio dedicati a prodotti delle langhe, una serie di prodotti di una filiera corta, quindi assolutamente chilometri ancora meno del chilometro zero, ancora 0,5, proprio vicino. E questa è una cosa molto bella perché permette sia di scoprire prodotti molto prossimi, insomma, a quello che è il territorio di Barolo e dintorni, assaggiandoli, soprattutto mettendoli in dialogo con vini strutturati come sanno essere appunto i vini Barolo. Tutto questo verrà dalle 11.30 alle 16 all'Enoteca regionale del Barolo. Sono laboratori assolutamente gratuiti, ci si può iscrivere andando, insomma, cercando sui motori di ricerca e sul sito enotecadelbarolo.it. Si può partecipare a questo appuntamento che attraverso una persona che guida, un tutor, una persona che guida il pubblico al racconto e alla scoperta di questi prodotti, mettendoli in dialogo appunto con i vini Barolo. Il vino Barolo è meno complicato di quello che possiamo immaginare. Ci sono dei prodotti come appunto la toma di pecora, che io onestamente non conoscevo, e che in un appuntamento come questo in programma domenica 7 di giugno potremo scoprire insieme all'Enoteca regionale del Barolo, dove siamo stati tra l'altro in più di un'occasione per togliere un po' di quell'aura di vino intoccabile quale sa essere appunto il Barolo e i prodotti intorno a questo luogo meraviglioso delle Langhe. Badate bene, noi non vogliamo assolutamente sminuire il valore di un vino meraviglioso come questo, un vino che racconta il Piemonte e che racconta le Langhe, lo fa benissimo, però insomma è un vino che si può anche avvicinare e iniziare, perché no, alla degustazione assolutamente responsabile. Siamo pronti per lanciare Ain't Necessarily So dei Broski Beat con la voce di Jimmy Somerville. I Broski Beat nel 1984 andarono al Festival di Sanremo come ospiti proprio con questa canzone che ci riporta indietro nel tempo a un brano realizzato dai fratelli Gershwin, un brano dell'album The Ace of Consent, di cui torneremo a parlare qui a Caffè su RBE per un primo appuntamento che ci avvicina al Pride del prossimo 6 di giugno. La voce meravigliosa Soul di Jimmy Somerville col suo falsetto così particolare e riconoscibile, con il sound dei Broski Beat con Steve Bronski e Larry Steinbeck, un album meraviglioso che vi invito a riscoprire e di cui parleremo nei prossimi giorni qui a Café Bleu con uno degli ospiti, una delle persone ospiti che ci aiuterà a ritornare a quelle atmosfere e a quell'impegno nella musica, passando dalla musica pop verso l'emancipazione sessuale. And Necessarily So, Broski Beat.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Torniamo in onda, amici e amiche di RBL, 12, 15 minuti e 18 secondi, pronti per lanciare il momento dedicato al groove, al ghetto di Café Bleu, una parte della trasmissione che ormai abbiamo definito fin dalla prima puntata di questa undicesima stagione come spazio totalmente musicale, assolutamente non didascalico, una selezione musicale che cerchiamo di rinnovare di volta in volta, di puntata in puntata. Pensate che quella di oggi è la puntata numero 184, quindi sono 184 selezioni differenti del ghetto, del groove di Café Bleu. Quello di oggi ci porta alla scoperta o alla riscoperta di due brani che ci portano indietro nel tempo. Abbiamo parlato e ascoltato delle sensazioni anni 80 come Ain't Necessarily So dei Bronski Beat con la voce di Jimmy Somerville, e rimaniamo in quegli anni, anzi andiamo per un pochino prima, qualche anno prima, a 1980, con un personaggio molto interessante che fondamentalmente fece successo con un singolo, cioè con quello che tra poco vi proporrò, cioè con Fade to Grey. Lui è Visage, tutto truccato, col suo trucco molto forte, fece davvero scalpore in quegli anni. Inizieremo con Fade to Grey di Visage e termineremo con Tear for Fears con la loro Change, e in mezzo due brani che ci portano in particolare all'interno del pop francese, con Voyage Voyage e Saint Paradise, ma in realtà è Saint Paradise perché è francese. Loro sono le Imperatrice, una band, un bel progetto musicale che ci porta all'interno del pop francese. Termineremo poi la puntata di Café Bleu con uno sguardo alle ultime notizie, ma adesso bando alle ciance, spazio alla musica col momento del ghetto di Café Bleu. Via!

0: Tifo Fis con Change. Prima di chiudere la puntata di oggi, un aggiornamento sulla missione flottiglia, quella via terra che è stata fermata in Libia. È stata fermata in Libia anche un'attivista piemontese, Dina Alberizia, che ora rischia l'espulsione. Non si placa la preoccupazione ad Albugnano, nell'Astigiano, per le consorti di Leonarda Dina Alberizia, insegnante in pensione e attivista della Global Sumul Flottiglia fermata in Libia. La donna è stata trasferita a Bengasi e trattenuta dalle autorità della Libia Est insieme al compagno di delegazione Domenico Centrone. L'accusa è di ingresso clandestino per mancanza di un permesso speciale di sicurezza. Un giudice locale deciderà nelle prossime ore sul loro decreto di espulsione. La professoressa Alberizia faceva parte di una delegazione che stava tentando di negoziare il passaggio di un convoglio umanitario composto da 400 persone, di cui 12, altri 12 italiani, carico di aiuti, con ambulanze e case mobili dirette a Gaza tramite il valico di Rafah. Prima del blocco delle comunicazioni, l'attivista piemontese era riuscita a lanciare l'allarme con alcuni messaggi WhatsApp, descrivendo la situazione della carovana di fatto sotto assedio. Siamo accampati accanto a un distributore di benzina nella zona neutra tra la Libia ovest e quella est, scrive l'attivista nei messaggi riportati dalla nuova provincia. Siamo fermi qui perché abbiamo cercato un'interrogazione con la Libia est tramite la mezzaluna rossa, ma inutilmente. Abbiamo anche fatto il tentativo di andare con una piccola delegazione fino al varco per portare una lettera della nostra richiesta di passaggio sicuro e garantito fino a Rafah. Siamo fortemente preoccupati, questo è il commento della delegazione, insomma dell'organizzazione Sumud Flottiglia. Vi daremo altri aggiornamenti al più presto. Questo era Caffè Blu, amici e amiche di RBE, appuntamento a domani. Ringrazio in regia Giosuè Pontè e tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Ogni violazione della tregua avrà delle conseguenze. L'Iran minaccia una rappresaglia dopo i raid americani della notte scorsa. Sarebbe stato colpito un sito per il lancio di missili. Il negoziato per mettere fine alla guerra però prosegue. Rubio, accordo ancora possibile. Israele intensifica gli attacchi sul Libano. In poche ore almeno 12 morti. La politica italiana, all'Assemblea di Confindustria, il presidente Orsini e Giorgia Meloni attaccano la burocrazia europea e parlano di ritorno al nucleare. Dopo la sconfitta al referendum, la Presidente del Consiglio può rifiatare grazie alle comunali, in particolare per Venezia, dove il centro-sinistra sperava di vincere al primo turno e invece è stato battuto. La missione di terra della flottiglia, potrebbero lasciare la Libia oggi le persone attaccate ieri dai militari di Tripoli, secondo la denuncia dell'organizzazione. Più incertezza sui 10 membri fermati domenica dai miliziani dell'Est. È stata una leggenda del jazz, è morto a 95 anni Sonny Rollins, grande sassofonista e compositore. Proprio oggi il centenario della nascita di Miles Davis, che fu suo mentore. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Dopo i raid americani sull'Iran della notte scorsa, la tregua è ancora più in bilico. Le due parti continuano a negoziare la fine della guerra, ma in un clima di crescente sfiducia reciproca. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, a che punto siamo?
4: Cominciamo dai fatti. La notte scorsa gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che stavano tentando di posare delle mine nel Golfo Persico. Il Comando Centrale Americano in Medio Oriente ha parlato di un'operazione di autodifesa. Gli iraniani da parte loro hanno detto solo di aver abbattuto un drone, di aver sparato contro un caccia, entrambi entrati nello spazio aereo di Teheran. I guardiani della rivoluzione e anche i vertici dell'esercito in Iran hanno minacciato una rappresaglia per ogni violazione della tregua. La guida suprema, Mojtaba Khamenei, invece ha ammonito gli Stati Uniti: nessuna base americana nella regione è al sicuro. Non è chiaro se tutti questi messaggi si riferiscano direttamente a quanto successo la notte scorsa. Come dicevi tu, Andrea, tutto questo arriva in un momento molto delicato dal punto di vista diplomatico. Il segretario di Stato americano Rubio ha commentato che un accordo è ancora possibile. Una delegazione iraniana è in Qatar, il Qatar sta mediando, e colloquio avrebbero fatto dei passi in avanti. Ma le variabili sono tante, tra queste il fronte libanese. Netanyahu ha detto che Israele è nuovamente in guerra con Hezbollah e ha minacciato raid più intensi, nonostante sulla carta, ormai solo sulla carta, ci sia una tregua. Nelle ultime ore in Libano almeno 12 i morti, diverse persone hanno lasciato anche alcuni quartieri di Beirut. Netanyahu, sappiamo, è stato tagliato fuori dal negoziato con Teheran e potrebbe tentare di agire in autonomia. Lo sforzo diplomatico c'è, ma è impossibile fare previsioni.
3: Grazie Emanuele. Poco fa l'esercito israeliano ha precisato di aver colpito altri 100 obiettivi di Hezbollah. In Libano Israele sta adottando in qualche modo una strategia simile a quella utilizzata a Gaza. Sentiamo Paolo Pezzati, responsabile crisi umanitarie di Oxfam.
5: C'è uno schema che si sta replicando con una certa costanza: evacuazioni, sfollamenti forzati, distruzione delle infrastrutture civili, occupazione di territorio e poi per ultimo anche un cessate il fuoco solo di facciata. Tutto questo si tiene insieme con purtroppo conseguenze devastanti per la vita di milioni di persone. Israele si è preso ulteriori 10 chilometri di zona cuscinetto. È evidente in entrambi i casi il disegno, cioè Israele non se ne vuole andare, ha una ambizione di annessione di fatto del territorio, lo sta facendo capire in modo chiaro, e non, la comunità internazionale non riesce a mettere in campo delle azioni capaci di contrastare queste condotte illegali.
3: Il giorno dopo le comunali, di cui torneremo a parlare tra poco, a Roma è in corso l'assemblea di Confindustria, a cui partecipano anche il presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Meloni. In studio Massimo Alberti.
6: La spolverata di modernità della scenografia di Confindustria cela ricette ripetitive consuete: meno tasse per gli investimenti, soldi li mette al pubblico, unito alla battaglia antistorica contro la transizione industriale. Orsini chiede 20 miliardi da riallocare per scuola, crescita, sanità, ma non dice chi li deve mettere in un sistema fiscale oggi sbilanciato e iniquo che premia redditi proprio dei suoi associati. Dice che servono salari più alti, ma che le imprese non possono farlo da sole, dimenticando l'unico dato che vede l'Italia in testa alle statistiche europee, quello dei profitti delle aziende. Chiede ancora sussidi, come se quasi 60 miliardi annui, sotto varie forme, rimpolpati anche dal governo attuale, non bastino. Ma per fare cosa, se poi si contesta l'unica transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese italiane continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Nei giorni scorsi Orsini aveva citato l'esempio spagnolo, che va però nella direzione opposta: irrigidimento del mercato del lavoro, salario minimo. In una visione molto ancorata alla realtà italiana, ma distante dalla direzione delle economie più evolute, centrale per gli industriali resta il tema dell'energia. Anche Orsini insiste sullo sviluppo delle rinnovabili, pur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti che l'energia pulita dovrebbero finanziare, e con l'ormai onnipresente quanto irrealistica richiesta di nucleare. Da una parte libertà d'azione, dall'altra protezione dello Stato, senza un'analisi critica delle fragilità di sistema che portano a quella deindustrializzazione di cui Confindustria è stata complice. Poco fa ha terminato di parlare la Presidente del Consiglio Meloni. Un intervento molto centrato e critico sui limiti e le difficoltà dell'Unione Europea, strappando più volte gli applausi della platea, così come nei passaggi sulla burocrazia, limite alla libertà d'impresa, esponendo così una visione sovrapponibile a Confindustria.
3: Grazie Massimo. E dicevamo delle comunali, segnate soprattutto dalla vittoria della destra a Venezia, dove il centro-sinistra sperava di tornare al governo della città, addirittura al primo turno. Da Roma, Anna Bredice.

0: viaggio non può risolvere. Linea allo studio.
1: Potrebbero lasciare la Libia nelle prossime ore le persone che partecipano alla missione di terra della flottiglia e che ieri avevano denunciato di essere state attaccate dalle forze che controllano la parte ovest del paese. Al momento il gruppo si troverebbe vicino a Tripoli, mentre c'è maggiore incertezza sugli altri 10 membri dell'organizzazione che erano stati fermati domenica mentre trattavano per entrare nella parte est della Libia, quella controllata dal generale Haftar. Anche loro alla fine potrebbero lasciare il paese, l'ipotesi è che vengano espulsi. La procura di Roma indaga sulle violenze che un cittadino cubano avrebbe subito da dei poliziotti. Secondo Repubblica, la magistratura avrebbe esaminato dei video in cui l'uomo viene picchiato durante un controllo vicino alla stazione Termini. Il pestaggio potrebbe essere continuato all'interno di un commissariato. Il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari per 4 agenti e la sospensione di altri 2. Tra le accuse quella di lesioni, ma anche calunnia e falso ideologico, con l'ipotesi che i verbali sulla vicenda siano stati manipolati. Oggi bollino arancione del Ministero della Sanità per il caldo in 12 città: Bolzano, Brescia, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone. Domani a questo elenco si aggiungeranno Milano, Verona e Latina. Temperature molto alte, caldo record in questi giorni anche in Francia, dove ci sono state anche delle vittime. Il servizio da Parigi.
2: 7 morti ufficialmente legati direttamente o indirettamente alla canicola nelle ultime 48 ore in Francia, secondo la portavoce del governo. Record di temperature stagionali battuti un po' ovunque nel paese, ma è così caldo e per così tanti giorni di seguito a maggio, secondo gli annali del Meteo Nazionale. Ma siamo lontani dall'urgenza della canicola mortifera del 2003, in piena estate, che fece migliaia di morti tra anziani e malati cronici. I 7 morti annunciati dal governo non sono vittime principalmente di un caldo certo eccezionale per la stagione, ma che non supera che sporadicamente i 35 gradi all'ombra, ma piuttosto dei comportamenti a rischio legati alla canicola. 5 sono annegati, principalmente adolescenti, per aver fatto il bagno in fiumi o torrenti senza valutare rischi e possibilità di soccorsi, e altri 2 durante manifestazioni sportive, quindi sotto sforzo in piena canicola. Detta altrimenti, è più la sorpresa, per non dire l'euforia del caldo, che la sua potenza ad aver causato i 7 decessi deplorati dalla portavoce dell'esecutivo, che contestualmente dunque ricorda le indicazioni prefettizie della protezione civile nelle province più esposte a proposito di misure di protezione, vigilanza e precauzione tanto sui comportamenti che sull'attenzione alle persone fragili e a rischio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In Belgio un treno ha investito uno scuolabus. Ci sono 4 morti, 2 bambini e 2 adulti e 2 feriti gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza di un passaggio a livello. La dinamica non è ancora chiara. In Belgio ci sono stati incidenti simili anche in passato. È morto a 95 anni il grande sassofonista e compositore jazz Sonny Rollins. Sentiamo il servizio di Marcello Lorrai.
3: Si era ritirato nel 2014 a 84 anni, quando non aveva più potuto suonare il suo sax tenore, ma aveva continuato a rilasciare interviste sempre intelligenti e collaborato alla stesura di una sua biografia definitiva. Lontano dalle scene era un venerato nome tutelare del jazz. Se n'è andato proprio alla vigilia dei 100 anni dalla nascita di Miles Davis, che si celebrano oggi. Emerso giovanissimo a fine anni 40, Rollins aveva avuto in Miles un carismatico mentore. Poi però era sprofondato nella tossicodipendenza, ne era uscito abbracciando da allora una saggia condotta e visione della vita. Nel 56 incise Saxophone Colossus, titolo certo non usurpato. Rollins è stato uno dei monumenti del jazz, uno dei più grandi sax tenori, uno dei massimi improvvisatori, che si è distinto con un approccio all'improvvisazione di tipo tematico e di invenzione melodica, di straordinaria verve affabulatoria in assoli a volte omerici. Della storia del jazz, Rollins è stato anche uno dei protagonisti più popolari e più amati dal pubblico, anche in Italia. Musicista e uomo di grande consapevolezza, Rollins nel 58 pubblicò Freedom Suite, album di protesta contro la condizione degli afroamericani negli USA, una pietra miliare dell'impegno politico in musica. Fra il 59 e il 61 Rollins si esercitò sul Williamsburg Bridge a New York. Il sassofonista che suonava in solitudine sul ponte si è fissato nell'immaginario romantico del jazz. Con lui perdiamo l'ultimo grande testimone di tutta un'epoca del jazz. Nel 58 partecipò ad Harlem ad una foto collettiva con decine di jazzisti. di quel famoso scatto era l'unico sopravvissuto.
1: A Bologna è morto il partigiano Renato Romagnoli, italiano era il suo nome di battaglia, era tra gli ultimi protagonisti viventi della liberazione della città, aveva 99 anni. Fu l'ultimo presidente di Ampi Bologna a aver partecipato direttamente alla resistenza, ha sottolineato il sindaco Matteo Lepore, ricordando la partecipazione di Romagnoli alle azioni più importanti della liberazione della città dal nazifascismo. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione è alle 15.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
5: E ora pubblicità.
6: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
5: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
6: Ma non tutto è sempre sicuro.
5: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
8: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. In un'epoca dominata dal grunge e dal pop commerciale, Violator riesce a creare un equilibrio perfetto tra musica elettronica e chitarre rock. Per questi lavori leggendari le parole sono più che superflue. Oggi a Giradischi Depeche Mode 1990 con Violator. Selezionate per voi Personal Jesus, Enjoy the Silence e Policy of Truth.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Nella mattinata di oggi un ragazzo al momento non identificato è morto dopo essere stato travolto da un treno passeggeri vuoto in trasferimento nella zona della stazione ferroviaria di Settimo Torinese. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e i carabinieri della stazione di Settimo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto, oltre ai sanitari del 118 che però non hanno avuto modo di intervenire, limitandosi a constatare il decesso dell'uomo. I vigili del fuoco del distaccamento Torino Stura hanno provveduto al recupero della salma da sotto il convoglio. L'episodio ha causato rallentamenti e sospensioni temporanee sulla circolazione ferroviaria, in particolare sulle linee Torino-Milano, Torino-Ivrea e sulle linee del servizio ferroviario metropolitano 1 e 2. La giunta regionale piemontese ha approvato la proposta di modifica dell'atto di indirizzo sui voucher scuola A e B, che contiene nuove soglie ISEE, importi rimodulati e criteri aggiornati per ampliare la platea dei beneficiari. Le modifiche riguardano innanzitutto il voucher A, destinato alle spese di iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie. La nuova soglia sale a 30.000 euro in linea con i parametri nazionali e gli importi varieranno in base alla fascia di reddito e al ciclo scolastico frequentato, con contributi fino a 2.150 euro per gli studenti e le studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Prevista anche una maggiorazione del 50% per gli studenti e le studenti con disabilità certificata. Aggiornato anche il voucher B, destinato alle spese per materiale scolastico, trasporti e attività integrative, per il quale il limite ISEE viene allineato ai criteri previsti per la borsa di studio ministeriale Io Studio. Il contributo massimo potrà raggiungere i 500 euro per studenti delle scuole secondarie di secondo grado, anche in questo caso con maggiorazione del 50% per studenti con disabilità. Il SERD dell'ASL Torino 3, in collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, promuove la terza edizione del progetto GAPS, iniziativa che si colloca nel quadro delle azioni previste dalla pianificazione integrata delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi e cura del disturbo da gioco d'azzardo previste dalla Regione Piemonte. Nelle prossime settimane alcuni cittadini residenti in 10 comuni afferenti alle aziende sanitarie riceveranno tramite posta un questionario oggetto di uno studio sulla diffusione del gioco d'azzardo in Piemonte. I cittadini da intervistare vengono estratti casualmente dalle liste anagrafiche comunali e potranno compilare e restituire gratuitamente utilizzando la busta preaffrancata o scegliendo la compilazione online tramite il codice QR in copertina. La partecipazione è anonima e i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici. Le rilevazioni avvenute nel 2018 e nel 2022 hanno restituito una rappresentazione approfondita della diffusione del gioco d'azzardo e delle sue forme più problematiche nel territorio regionale, fornendo un supporto concreto per promuovere risposte efficaci. Ai nostri microfoni Galdino Le Foche, il direttore della struttura complessa del servizio dipendenze di ASL TO3.
2: La Regione Piemonte già dal 2016-2017 ha attivato un programma di contrasto, un piano di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo. Quindi da allora sono state prese delle iniziative e l'ASL 3, quindi di questo del nostro territorio, è stata capofila ed è tuttora capofila di tutta una serie di progetti che hanno a che fare sia con la prevenzione, sempre rispetto al gioco d'azzardo, sia anche con nell'ambito della come vedremo appunto della cura e della riabilitazione di quello che poi è il, diciamo noi come che ha il mandato principale che abbiamo noi che ci occupiamo di salute pubblica, che è quello appunto anche della cura del disturbo da gioco d'azzardo, che è la conseguenza poi quelle situazioni problematiche che si riscontrano nell'ambito dei cosiddetti giocatori sociali, che possono appunto poi virare verso una forma patologica. Lo studio GAPS, quindi, oggi è la terza edizione, è un'indagine promossa appunto dalla Regione Piemonte in collaborazione appunto con il Laboratorio di Epidemiologia e Ricerca dei Servizi Sanitari afferente alla fisiologia clinica del CNR di Pisa, ha l'obiettivo questo studio di valutare tutta una serie di aspetti epidemiologici, sociali, ma anche impatti economici e soprattutto, come dicevo prima, di impatto sulla salute del problema appunto del fenomeno del gioco d'azzardo. Questo questionario è composto da una serie di domande, ovviamente premetto che in assoluto anonimato, ecco, quindi questo è un aspetto che puntualizzo e ribadisco, ci sono tutta una serie di domande che vanno a esplorare fondamentalmente alcuni aspetti che danno una stima poi sulla diffusione del gioco, sulle caratteristiche economiche, sociali e culturali dei giocatori, sulla conoscenza anche della normativa attuale che prevede appunto tutta una serie di azioni della Regione Piemonte che, come dicevo prima, sono già attive dal 2016, e in più cosa riguarda soprattutto anche noi clinici, il comportamento di gioco, quindi la frequenza, quali sono i giochi che sono più utilizzati e il grado di problematicità correlato al gioco.
1: L'assessore regionale Paolo Bongioanni ha annunciato che è stato pubblicato dalla Regione Piemonte il bando attraverso il quale i comuni piemontesi potranno richiedere il riconoscimento di comune turistico per il 2026, pubblicato ogni anno per permettere l'accesso alle località che confermino o conseguano ex novo i requisiti necessari. Lo status di comune turistico è vincolato all'iscrizione nell'elenco regionale ed è la condizione necessaria perché possa accedere alla possibilità di istituire e riscuotere sul proprio territorio l'imposta di soggiorno. Tra i requisiti necessari, gli investimenti e le progettualità che uniscano l'appeal turistico alla qualità dell'offerta e dell'accoglienza, il legame con produzioni agroalimentari di qualità, grandi eventi sportivi, la presenza di importanti fiere e mercati tipici, l'appartenenza ad aree UNESCO e a percorsi e circuiti nazionali e internazionali. I comuni turistici nel 2025 in Piemonte erano 515. Il bando resterà aperto fino alle 16 del 23 giugno. Domani, mercoledì 27 maggio e giovedì 28, sono in programma le anteprime dedicate alle scuole della sesta edizione di Istantanea, rassegna dedicata al circo contemporaneo internazionale e alla condivisione comunitaria che quest'anno si sposta da Cavaller Maggiore a Macello, alle porte di Pinerolo, sede della scuola di circo Pirilampo, che coorganizza l'evento insieme all'associazione Cordata For. L'anteprima avrà luogo alle 10.30 di domani e alle 14.30 di giovedì in due scuole primarie di Pinerolo e Luserna San Giovanni, dove andrà in scena Yes Land, spettacolo di e con Giulio Lanzafame, che unisce tecniche di clowneria, giocoleria, cordamolle ed equilibrismo. Il cuore della manifestazione si svilupperà a partire da venerdì 5 a domenica 7 giugno con un calendario di eventi che si svolgeranno tra l'Arena Antiglia, innovativa struttura a cielo aperto dedicata al circo contemporaneo e agli spettacoli, e il giardino della scuola di circo Pirilampo, che verrà adibito ad area relax accessibile a tutte e a tutti, dove si alterneranno laboratori gratuiti, momenti musicali, DJ set e una proposta gastronomica a cura della cuoca vegana itinerante Valeria Persico. Ai microfoni di Café Bleu, Giuseppina Francia di Cordata For.
3: Istantanea esiste già da 5 anni, questa è la sesta edizione, è un festival che ha una peculiarità che è quella di voler collegare il settore della formazione a quello dello spettacolo dal vivo, quindi il nostro collegamento con una scuola di circo sul territorio c'è sempre stato fin dall'inizio. Inizialmente appunto eravamo a Cavaller Maggiore, da diversi anni collaboriamo con Pirilampo, nello specifico con Ilaria, collaboriamo già su altre cose collaterali e ci siamo sempre trovati molto bene. Su Cavaller Maggiore c'erano delle problematiche di ordine tecnico e quindi già dall'anno scorso abbiamo iniziato a parlottare e a dirci: ma perché dall'anno prossimo non proviamo a spostare? Loro hanno questa bellissima scuola sul territorio di Macello da un po' di anni. e quindi abbiamo pensato di fare un tentativo lì, dal momento che il loro spazio è bellissimo, hanno questo giardino esagerato in cui possiamo andare a montare quell'arena itinerante che abbiamo noi che si chiama Antiglia, proprio un piccolo teatro all'aperto che permette di ospitare tutta una serie di appuntamenti. Faremo delle anteprime nelle scuole del territorio coinvolgendo gli istituti scolastici e i bambini, perché da lì vogliamo partire. Siamo già mercoledì e giovedì con due scolastiche e dopodiché nel weekend del 5, 6 e 7 giugno apriamo invece gli spettacoli a tutto il pubblico, e ci saranno sia degli interventi a livello di spettacolo, sia delle performance collaterali e sia dei momenti dedicati proprio ai ragazzi invece della scuola di Circo Pirilampo.
1: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, addensamenti pomeridiani in estensione sull'interno delle valli alpine, isolati temporali sulle alte valli del Torinese, della Val d'Aosta, del Sesia e dell'Ossola. In estensione all'Alto Lago Maggiore, in Liguria, nel corso delle ore centrali, sviluppo di nubi sul comparto alpino e sulle vette avetane, con possibili rovesci nelle ore pomeridiane. Cieli sereni sui settori costieri con qualche velatura sulla riviera di Levante, in diradamento entro la sera. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 26 di maggio, la meditazione di oggi è curata da Aline Pons della Chiesa Valdese di Pomaretto. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Let Justice Roll Down Like a River. Lascia la giustizia scivolare giù come un ruscello. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal Libro dei Salmi, Salmo 97, versetto 10. Voi che amate il Signore, odiate il male. E continuiamo con la prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 14. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti.
3: Care sorelle, cari fratelli, care amiche e cari amici all'ascolto, scommetto che molti di voi si saranno chiesti chi sono i disordinati. Io il greco purtroppo non l'ho studiato, per cui ho provato a raccogliere le varie traduzioni che ho trovato in diverse versioni della Bibbia. Oltre che con disordinati, c'è chi traduce la parola usata da Paolo come inquieti, indisciplinati, quelli che vivono male. In francese trovo déréglés, quindi gli sregolati, les paresseux, i pigri, ceux qui troublent l'ordre, coloro che turbano l'ordine. Insomma, i disordinati cui si riferisce Paolo sono coloro che rompono le regole. Detta così, potremmo anche dirci che a noi quelli ci stanno simpatici, insomma, almeno finché rompono regole che noi troviamo inutili o soffocanti, magari addirittura ingiuste. Credo però che in questo contesto dovremmo intendere le regole come le intendiamo coi bambini. L'educazione passa inevitabilmente per la condivisione di alcune regole. Non attraversare la strada da solo. Adesso non puoi mangiare le patatine. Non picchiare tua sorella. Sarà esperienza di molti di voi. Se non date regole ai bambini, loro finiranno per cercarle, per lo più facendovi esasperare fino al punto in cui sarete costretti a dire qualche no. E questo perché per i bambini le regole sono come i paletti di un recinto, di una zona di comfort, nella quale i genitori o gli adulti che in quel momento sono responsabili per loro, li hanno messi al sicuro. Il ruolo dei bambini poi è provare a varcarlo, quel recinto, magari disubbidendo alle regole, per poi imparare da soli che il recinto era lì per il loro bene. In questo versetto Paolo esorta la comunità di Tessalonica, e esorta anche noi, ad ammonire i disordinati. Se già non è facile dare regole ai bambini e soprattutto fargliele rispettare, ammonire fratelli e sorelle di chiesa è incredibilmente difficile. Ci vuole davvero poco per diventare giudicanti o moralisti e a quel punto l'unica risposta che otterremo è «ma pensa per te». D'altronde già allora c'era chi diceva «a chi è senza peccato scagli la prima pietra». Ma allora, come rispondiamo a questa esortazione di Paolo? Credo che anche qui l'esempio dei bambini ci aiuti a capire. Ogni bambino, ogni bambina sa che i genitori danno loro delle regole per il loro bene. Non si tratta qui di additare le mancanze altrui per far intendere che noi siamo migliori. Si tratta di aiutare quelli che vivono male a stare meglio. L'intenzione con la quale ci rivolgiamo ai disordinati fa tutta la differenza. Il versetto si chiude con l'esortazione a essere pazienti con tutti. E noi sappiamo che l'amore è paziente. Quando una bambina fa il contrario di quello che le avevamo detto di fare, respiriamo prima di reagire. In quel tempo, in quel respiro, l'amore prende lo spazio dell'ira e noi reagiamo con pazienza. È per amore che i genitori ammoniscono i propri figli e con amore anche noi possiamo ammonirci gli uni gli altri. E il primo ammonimento che possiamo rivolgerci viene proprio da questo versetto. Confortiamo gli scoraggiati, sosteniamo i deboli e siamo pazienti con tutti. Amen.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Ma lo spieghiamo per il pubblico. Lo Zico Zaco Show è uno spettacolo, è un varietà che spacca, distrugge i libri, distrugge la trama, vero Matteo?
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: Il cane ha varcato il perimetro! Il cane ha varcato il perimetro! Il cane ha varcato il perimetro!
3: L'oggetto preferito da tutti i cani del mondo! La palla!
0: No. Mercoledì alle 21 su RBE TV. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 65 nel comune di Pieve Vergonte. Infine, sempre per lavori nella provincia Verbano Cusio-Ossola, oggi sino alle 17 sarà chiusa la provinciale 125 nel comune di Stresa. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti nella selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist è stata curata da Dario.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14:03 minuti, buon pomeriggio, bentornati, bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti, il programma che apre il pomeriggio di dirette, di trasmissioni, di voci, di programmi su RBE, su Radio Bequit, un susseguirsi anche di persone che ai microfoni appunto dei nostri studi vi terranno compagnia fino alle 7 di questa sera, l'ultimo programma che chiude il pomeriggio dalle 17 alle 19. Il mi ritorno in mente con Marta e Samuel, e invece apriamo con Voci Protestanti una prima parte in monoconduzione e in replica il mattino successivo. Saluto anche chi ci sta ascoltando con la replica, e una seconda parte invece insieme ad Arianna Tedesco, che mi raggiungerà tra un'oretta in studio, e ovviamente tante notizie da raccontarvi. Di cosa parleremo oggi? Parleremo molto di attualità, sono arrivati parecchi aggiornamenti, soprattutto nella giornata di ieri, che non vi abbiamo raccontato nella puntata di ieri, parecchi aggiornamenti rispetto a situazioni di cronaca, di attualità. È arrivato un commento fermo di condanna da parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese rispetto al trattamento che è stato riservato agli attivisti che sono detenuti dalle autorità israeliane, quindi daremo conto di questa comunicazione appunto molto ferma, molto dura, che arriva dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Parleremo di quello che accade in Africa in questi giorni, in queste settimane. Sapete e avete letto sicuramente, o avete sentito certamente, il tema della sanità, della paura di questi contagi dell'Ebola in Congo, in Uganda. Non ci sono solo queste problematiche, sebbene sono quelle un po' più sotto i riflettori, ma continua anche insomma giustamente a essere particolarmente considerato come tema cruciale quello del cambiamento climatico, e se ne è parlato proprio in un convegno che si è svolto in questi giorni in Ghana. Quindi parleremo di Africa sotto vari punti di vista, parleremo anche di un nuovo spazio che nasce a Torino con la Chiesa Valdese di Torino. È nato, o meglio, sono stati rinnovati dei locali che in realtà erano già utilizzati dalla Chiesa Valdese di Torino e della Diaconia Valdese, ma in questa veste nuova hanno assunto anche un nome nuovo, e quindi andremo a scoprire insieme la casa della Diaconia, che si chiama Altrimè. Un bellissimo nome, insomma, per questo spazio che vuole essere uno spazio di condivisione, di coabitazione sociale, dove diverse realtà convivono, collaborano, generano relazioni. Ne parleremo tra poco. Intanto gli Eurythmics con Miracle of Love aprono la puntata di oggi di Voci Protestanti.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. In questo caso diamo voce anche a chi fermamente in questi ultimi giorni ha espresso la propria condanna ai trattamenti e ai diciamo quello che è stato fatto agli attivisti detenuti dalle autorità israeliane. È un tema che sono certa avete sentito, di cui avete letto, di cui vi siete forse anche informati rispetto all'attualità e alla cronaca. Ci sono state diverse posizioni a livello politico, internazionale, arrivano anche le posizioni, si aggiungono anzi ad altre le posizioni in questo caso delle chiese e del Consiglio Ecumenico delle Chiese a condannare fermamente appunto il trattamento riservato agli attivisti detenuti da Israele, dalle autorità, dalla polizia israeliana. Il segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, il pastore Jerry Pillet, ha infatti emanato un comunicato, ovviamente preso insieme allo staff, al gruppo, al consiglio stesso delle chiese ecumeniche, in cui vengono riportate queste parole. Le degradazioni subite dagli attivisti arrestati dalle autorità israeliane, le presunte umiliazioni, i maltrattamenti sono una grave violazione della dignità umana e del diritto internazionale e dei diritti umani. Nessuna considerazione di sicurezza può giustificare tali abusi. Riconosciamo le azioni di principio intraprese da diversi governi per esprimere formalmente la loro condanna di questi atti e la loro preoccupazione per le continue violazioni del diritto internazionale da parte dello Stato di Israele. La retorica disumanizzante e le azioni promosse da alcuni attori politici e coloni israeliani continuano ad alimentare la violenza, l'odio e l'impunità. E dal punto di vista delle chiese viene sottolineato come appunto le chiese che sono quotidianamente impegnate sul tema della giustizia, della pace, della solidarietà, si vuole affermare appunto come Consiglio Ecumenico delle Chiese la dignità di ogni essere umano. Ed è stato richiesto inoltre l'immediato rilascio degli attivisti detenuti, è stata sollecitata un'indagine indipendente e l'individuazione appunto di responsabili per le violazioni denunciate. Questa è un'ulteriore, potremmo dire quasi ennesima, presa di posizione rispetto a quello che è avvenuto in questi giorni in Israele e in questo caso però è una presa di posizione che arriva dal mondo chiese, che è il mondo a cui appunto facciamo riferimento in questo programma, quindi una denuncia, una condanna ferma da parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Trovate la denuncia sul sito oicomene.org, la ritrovate pubblicata oggi anche su riforma.it, quotidiano online delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi in Italia.
1: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: quanta gente c'è.
1: Al bocca chiusa.
2: RBE, vicina a te.
3: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Altrimè è il nome di una struttura legata alla Diaconia della Chiesa Valdese di Torino, un nuovo spazio nei locali rinnovati di via Pio V 17 a Torino, e pensati con degli obiettivi veramente molto molto particolari, specifici e anche molto comunitari. Ma noi ne parliamo, o meglio facciamo parlare di questi spazi, di questo progetto, Federica Zanantonio Martin, che è con noi in collegamento audio video. Buongiorno Federica, bentornata su RBE, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Ciao, allora Federica, ti occupi della diaconia comunitaria della Chiesa Valdese di Torino da parecchio tempo, da parecchi anni, anzi forse ci eravamo già anche sentite in passato per altri progetti, e adesso insomma la novità di questi ultimi periodi, di questi ultimi mesi, è questo spazio, questo luogo di coabitazione sociale Altrimè, che già dal titolo mi sembra veramente molto interessante. Partiamo proprio dal nome, come nasce il nome Altrimè, Federica?
1: Beh, diciamo che il nome Altrimè racconta già quella che è l'essenza di questo spazio, no? Nel senso, sono altre persone come me, no? E nella riconoscenza e nel riconoscimento che abbiamo verso l'altro. Quindi è uno spazio che nasce come relazione, uno spazio di relazione tutto da costruire in realtà. Quindi è stato un nome fortemente voluto dalla Chiesa Valdese di Torino, e un percorso che è stato avviato grazie anche alla collaborazione col Politecnico di Torino. Quindi insomma, tutto quello che poi si può, diciamo, oggi vivere come spazio è nato anche grazie a quell'idea lì, a quell'intuizione lì della Chiesa Valdese di portare il Politecnico all'interno di spazi che avevano già una loro storia, no? Anche diaconale, e provare, diciamo, a dargli una forma nuova. Quindi la sfida odierna è quella di cucire un vestito diverso rispetto a quello che era ieri, e oggi siamo i sarti di questo spazio.
0: È
1: ecco.
0: Vero, è vero. Che peraltro è lo spazio che vediamo alle tue spalle. Tu sei ad Altrimè adesso?
1: Sì, sono ad Altrimè, mi dispiace che non riesco a farlo vedere meglio, però è uno spazio molto luminoso.
0: Sì, infatti, questo si intravede già la luminosità alle tue spalle.
1: Ha degli elementi che richiamano molto all'accoglimento, no? Nel senso che c'è l'uso del giallo, c'è il legno, quindi già è stato proprio pensato per essere uno spazio abitato e accogliente, no? Perché proprio anche, no, la bellezza di uno spazio poi fa sì che è il miglior biglietto da visita che noi possiamo avere anche verso le persone che accogliamo all'interno di Altrimè.
0: Certo, fa venire voglia di rimanerci, fa venire voglia di portare altre persone, di ritornare, quindi assolutamente, anche in modo semplice, però uno spazio può essere semplice ed accogliente nello stesso momento. Quindi una rete di collaborazioni nel pensare questo spazio, ma anche una rete di collaborazioni nell'utilizzare in futuro questo spazio. Chi state pensando di coinvolgere?
1: Allora, parto da chi è già stato coinvolto dall'inizio, nel senso che chiaramente la Diaconia Valdese, della Chiesa Valdese, pardon, di Torino collabora da diversi anni con l'Associazione Mosaico Azione per i Rifugiati, quindi questa è anche una delle tante sedi, una delle tante case che ha Mosaico per le sue attività. Quindi noi ospitiamo due volte a settimana lo spazio di mediazione sociale di Mosaico con la clinica legale, quindi insomma lavoriamo gomito a gomito con i mediatori sociali di Mosaico, gli avvocati. C'è uno psicoterapeuta del centro Fanon anche che presenza gli spazi una volta a settimana, e poi diciamo la grande novità è anche la presenza di Penny Wharton Torino, quindi la scuola d'italiano Penny Wharton, che da qualche mese oramai ha iniziato la sua attività di orientamento linguistico all'interno di questi spazi, quindi uno sportello di orientamento linguistico pensato in proprio in coabitazione durante le stesse ore di Mosaico. Questa l'idea un po' che ci siamo detti fin dall'inizio, era sì uno spazio di relazione, ma anche uno spazio che potesse andare verso una visione un pochino più olistica, no? Dell'incontro con l'altro, quindi provare a dare più risposte in contemporanea per la persona che attraversa la porta di Altrimè. E questo chiaramente è tutto un percorso da costruire, però abbiamo già messo delle prime basi.
0: Certo, come diciamo sovente, per offrire dei servizi a un territorio, bisogna avere delle antenne che captino i bisogni reali di questo territorio. Quindi anche grazie al lavoro che avete fatto in questi anni, Federica, perché appunto è da anni che il percorso della diaconia della Chiesa Valdese di Torino va avanti, però immagino che ormai vi siate fatti un'idea di quello che i quartieri di Torino dove siete, la città di Torino ha bisogno, anche se chiaramente sono dei bisogni sempre in evoluzione, perché non è detto che quello che era necessario 10 anni fa lo sia ancora adesso, ci sono dei cambiamenti, però ecco, comunque la base di ascolto del territorio rimane quella, rimane importante.
1: Sì, è fortissima, è un'esigenza, la prima parte diciamo del nostro lavoro, proprio nel momento in cui ok, abbiamo questi nuovi locali, ora che cosa ci facciamo con questi locali? E non è una risposta scontata, nel senso che siamo ripartiti proprio dal punto zero, no? Siamo ripartiti con la mappatura, incontrando le altre reti, enti del territorio di San Salvario. Abbiamo la fortuna effettivamente di essere riconoscibili e di conoscere gli altri, quindi nell'incontro nuovamente, di nuovo nella relazione, no? Siamo arrivati al punto di dirci ok, dobbiamo garantire uno spazio di relazione, ma che sia anche uno spazio di accompagnamento, di inclusione sociale, e in tutto questo effettivamente la Chiesa Valdese ci mette il suo zampino molto importante, perché questa è stata pensata proprio per essere la casa della diaconia comunitaria della Chiesa Valdese di Torino, quindi tutte le progettualità che sono rivolte al territorio e che sono di carattere sociale trovano qua casa, e tutte le persone che cercano, che ci cercano, insomma, devono trovare una risposta, o comunque quantomeno trovare qualcuno che anche solo gli apra la porta, gli offra una tazza di tè, insomma, che possa sentirsi in qualche momento, in questo momento, ascoltato. Quindi questo è stato il primo passaggio. E poi chiaramente continua la collaborazione con Diaconia Valdese, CSD, chiaramente io in primis sono anche per metà tempo appunto un'operatrice della Diaconia Valdese, quindi abbiamo la fortuna di lavorare fortemente sul territorio di Torino, e quindi anche questo negli anni il lavoro a stretto contatto con altri enti del territorio che non sono solo situazionati in San Salvario, poi questa è appunto una delle ricchezze che ci portiamo anche qua dentro, quindi la collaborazione in primis con il Community Center di Diaconia Valdese, che effettivamente dona un supporto essenziale per tutte le persone che incontriamo all'interno di questi spazi, e poi chiaramente anche gli spazi del Passo Social Point, che insomma anche per vocazione un po' ci ricordano quella che è la voglia di costruire di Altimè, delle attività che possano in qualche modo saper incontrare il territorio, incontrare le persone e continuare a vivere negli anni, sapendo però essere consapevoli, abbiamo la consapevolezza che dobbiamo costantemente cambiare, perché quello che appunto, come dicevi tu prima, valeva 10 anni fa, oggi potrebbe non valere più.
0: Assolutamente, questo è vero, e appunto i locali, le strutture, gli spazi di Torino legati al mondo della Chiesa Valdese, della Diaconia, si caratterizzano anche per questo passaggio costante di persone che portano ognuna anche a volte dei doni, no? Delle ricchezze, quindi magari perfino dei beneficiari di questi spazi, forse Federica, non so se me lo confermi, ma sono nate delle idee, dei percorsi, delle progettualità.
1: Sì, in realtà appunto noi con la Diaconia Comunitaria qua dentro facciamo delle cose che fino a qualche tempo fa forse si facevano ma non si raccontavano tanto, no? Quindi ci sono occasioni di incontri, momenti di studio, a volte di lettura di libri tutti assieme, no? Cioè l'esigenza ci viene chiesto magari di passare del tempo assieme. Noi adesso abbiamo la fortuna di avere anche degli spazi esterni all'interno di questi locali, abbiamo una terrazza che appunto è in work in progress, e ci crea la possibilità veramente di dare una forma un pochino più concreta alla parola comunitaria, no? Abbiamo la fortuna di avere questo progetto che si chiama Diaconia Comunitaria. Ecco, comunitaria qua dentro finalmente prende un senso che sia anche spaziale, no? Che ritrova appunto, si riflette all'interno dello spazio, è una cosa molto preziosa.
0: Bene. Federica, che dire, in bocca al lupo, buon proseguimento. In realtà non avete bisogno di nessun augurio, perché andate in continuità, direi, con quello che già proponevate, semplicemente appunto, come ribadivi, avete uno spazio fisico, dei locali che magari si adattano anche meglio alle vostre esigenze, e che insomma noi vi auguriamo, ma sappiamo, saranno vivi di persone, aperti al territorio, abitati, vissuti appunto dalle persone che li attraverseranno. Se qualcuno, Federica, volesse avere qualche informazione, volesse sapere quando siete aperti, come, a chi rivolgersi, come si fa per frequentare Altimè?
1: Allora, la cosa più semplice mi viene da dire è visitare il sito internet della Chiesa Valdese di Torino. C'è un indirizzo mail al quale si può mandare una richiesta, oppure passare banalmente, perché siamo aperti praticamente tutti i giorni, quindi qualcuno insomma si trova. Quindi l'idea è un po' questa, di essere sempre più aperti sul territorio costantemente. Per ora appunto non riusciamo a garantire l'H24 normalmente, però 5 giorni su 5 ci stiamo lavorando, quindi insomma chi vuole passare o scrivere, contattarmi, può farlo.
0: Altrimè, via Pio V 17, zona San Salvario, tra l'altro vicinissimo insomma al tempio, alla Claudiana, insomma quella è la zona in cui si trovano anche altri spazi legati al mondo delle nostre chiese protestanti. Grazie Federica Zanantonio Martin per essere stata con noi, buon lavoro a te e a tutta l'equipe della Diaconia della Chiesa Valdese di Torino e della Diaconia Valdese. Ciao,
1: grazie mille.

addirittura Les Danseuses, la più bella per andare a ballare, il brano che abbiamo ascoltato. E ringraziamo ancora anche Federica Zanantonio Martin, che è stata con noi poco fa, e con lei abbiamo parlato di questi nuovi spazi rinnovati di cui intravedevamo nell'intervista, visto che era appunto anche in video qualche parte di dei locali della Diaconia della Chiesa Valdese di Torino. Altrimè l'hanno chiamato così, questo spazio accogliente, coabitato, aperto a diverse attività in rete con diverse associazioni e organismi del territorio torinese. Cambiamo argomento e ricordiamo un evento che c'è stato qualche giorno fa. Non ve ne avevo ancora parlato, in realtà ve ne parlo oggi perché è uscito un articolo sul sito dell'Iglesia Valdense, la Chiesa Valdese del Rio della Plata, e anche su riforma.it. Stiamo parlando del 20 maggio. Ogni anno il 20 maggio si celebra la Marcia del Silenzio in Uruguay in memoria dei desaparecidos, le vittime della dittatura civico-militare degli anni 70-80, ed è un evento che viene organizzato dal 1996 in modo continuativo ogni anno dall'associazione Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos e Desaparecidos. Si tiene a Montevideo e chiede verità e giustizia ancora adesso, dopo decenni da questi fatti. Perché ne parliamo? Perché anche l'Iglesia Valdense del Rio della Plata supporta questa iniziativa, questa Marcia del Silenzio, e anche quest'anno ha dato il suo sostegno, la sua partecipazione alla marcia dello scorso 20 maggio. E come hanno dichiarato anche sul loro sito, riprendo le loro parole: la memoria è un elemento centrale di ogni popolo, la memoria è la custode del percorso storico delle diverse comunità, dei loro successi, dei loro errori, della loro gloria, dei loro fallimenti. La memoria è lo strumento di costruzione del comune, e se c'è qualcosa che noi valdesi conosciamo è proprio la memoria. Abbiamo ricordi di liberazione, di sogni, di comunità, di fede condivisa. Abbiamo ricordi anche però del terrore, delle accuse di stregoneria, di persecuzioni, di sparizioni e di morte. E questa è una parte appunto del comunicato che è stato emanato in questi giorni in sostegno, in supporto alle persone che continuano a chiedere giustizia e verità per le vittime e le persone scomparse durante gli anni appunto della dittatura militare in Uruguay. E quindi volevamo rendere conto anche di questa notizia, che viene ripresa con l'articolo col titolo "Donde están?", dove sono, anche su riforma.it.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Voci protestanti 328-875-7845 oppure diretta @rbe.it se volete scriverci, se volete contattare la redazione di RBE, segnalarci appuntamenti, incontri, eventi, iniziative o semplicemente se volete magari consigliarci qualcosa da leggere, da vedere, qualche documento che vi ha colpito in modo particolare e di cui vorreste sentir parlare in modo più approfondito. E a proposito di appuntamenti, ancora non abbiamo toccato questo tema e vorrei quindi ricordarvi un paio di incontri per le prossime giornate. Uno riguarda la Libreria Claudiana di Milano, che domani mercoledì 27 ospita alle ore 18 la presentazione del libro di Ruth, un incontro con la presenza di Erika Baricci della Fondazione Ruth, di Davide Saponaro e insieme a loro sarà presente anche Sara Ferrari, che è docente di ebraico all'Università degli Studi di Milano ed è l'autrice di uno dei saggi che saranno appunto presentati in questo incontro alle ore 18 appunto alla Libreria Claudiana di Milano domani sera mercoledì 27, mentre alla libreria di Torino, in questo caso però è la libreria Calvino, anzi la biblioteca Calvino, sarà presentato il libro La musica a modo mio, giovedì 28 di maggio alle ore 18:30. Parteciperà tra l'altro anche il coro della Chiesa Battista di Torino, il Passalacqua Gospel Choir, a questo momento di presentazione del libro di Montanaro. E ancora un appuntamento per venerdì 29, ultima replica della filodrammatica della Chiesa Valdese di San Secondo con lo spettacolo Libri, Intrighi ed Arredamenti. Ci sono state tre proposte, quella di venerdì sarà l'ultima e chi vuole appunto vedere questo spettacolo può farlo, l'ingresso è libero, l'appuntamento è alle 21 nella sala del teatro della Chiesa Valdese appunto venerdì 29 di maggio. Mi fermo qui con gli appuntamenti, prima di chiudere però ho ancora un argomento di cui vorrei parlare, ovvero il tema dell'Africa di cui vi accennavo poco fa. Prima John Thiel con Taxi Driver e poi andiamo a parlare ancora di attualità e di cronaca.

Il Consiglio Ecumenico delle Chiese riporta un appello in questi giorni in cui sentiamo parlare, leggiamo e vediamo, insomma, molte notizie relative scusate, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, e emana appunto un comunicato in cui si chiede ai governi, alle agenzie internazionali, alle chiese, alla società civile di cooperare in modo che le comunità e soprattutto le comunità più colpite non vengano lasciate indietro, non vengano lasciate in mano soprattutto a questa situazione drammatica di grave attacco, anche attacco fisico nei confronti appunto di chi ha contratto la malattia, di chi purtroppo sta vivendo all'interno di questi percorsi di sanità precaria. L'appello appunto viene esteso praticamente a 360 gradi a tutta la società.

Alcune zone dell'Africa, rilasciata appunto come preoccupazione, anche condivisa anche dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. E c'è un'altra preoccupazione che permane in questi anni: il tema dell'emergenza climatica. Se ne è parlato, rimanendo sempre in Africa, in un convegno che si è svolto proprio in questi giorni in Ghana, ad Accra. La conferenza delle chiese di tutta l'Africa ha avuto un incontro che ha riunito leader religiosi, uomini, donne, giovani provenienti da 24 paesi africani e che come obiettivo comune hanno quello di impegnare le diverse confessioni religiose, le diverse denominazioni all'interno appunto di questa evoluzione rapidissima dell'emergenza climatica. E peraltro, a proposito insomma di emergenza climatica e di chiese africane, non possiamo dimenticare che questa è un'azione ed è un'attenzione che anche le nostre chiese protestanti portano avanti, ad esempio con la SEVA, con la comunità di chiese in missione, di cui è parte anche la Chiesa Valdese Metodista, e che più volte ha richiamato l'attenzione su questi temi dell'emergenza climatica. E quindi questa mobilitazione di Accra in Ghana in questi giorni ha dimostrato che appunto sul campo c'è necessità di tornare a capire come fare a trovare delle soluzioni appunto in un contesto anche in questo caso drammatico e che crea una vulnerabilità, una situazione di estrema precarietà per moltissime persone, per moltissime popolazioni che ne pagano il prezzo altissimo. Quindi due temi importanti: emergenza sanitaria legata al ceppo dell'Ebola, emergenza climatica, giustizia sociale legata in generale insomma a quanto sta avvenendo in questi ultimi anni e decenni. Due focus diversi, ma tutto sommato insomma legati dall'attenzione anche del mondo internazionale e dalla richiesta insomma che questi temi non vengano tralasciati nella dialettica politica internazionale da parte anche delle chiese. E con questa notizia chiudo la prima parte di Voci Protestanti, parte che ricordo viene replicata il mattino successivo, quindi saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Con voi l'appuntamento è rimandato a domani, sempre con Voci Protestanti. E per chi invece può continuare a seguire la diretta di questo pomeriggio di martedì 26 maggio, rimanete con noi, tra poco torniamo, proseguiamo il nostro viaggio insieme ad Arianna che mi raggiunge in studio, e intanto vi lascio con Elvis Presley, It's Now or Never, adesso o mai più.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Splende il sole sui nostri territori, cara Darianna. Beh, un sole forse così che ci ha un po' spiazzato anche, una temperaturina che non ci aspettavamo.
0: Posso dire che anche un po' meno, gradualmente, cioè è stato un maggio in cui non sapevo se uscire col piumino o con la canottiera.
1: Io ho memoria di un 10 maggio in casa un po' influenzata a riscaldamento acceso, ecco. E fuori freddo. E ci ritroviamo in infradito e vabbè, canottiere e amen.
0: Allora,
1: così,
0: ti dirò di più, io abito in quel di Torino e ieri quella fetta che c'era, non la fetta di prosciutto ma l'afa che c'era, mi dava proprio quel sentore di estate che forse non vorrei vivere così.
1: Non
0: però
1: ancora,
0: questa,
1: non ancora. Fateci sapere da dove ci ascoltate, come va, che tempo fa. Ci dicono peraltro che questa è veramente solo una cioè ci dicono, leggiamo che questa è una bolla che sta coinvolgendo veramente solo la parte del nord Italia e in particolare il nord ovest, perché mi raccontavano persone tornate in questi giorni dalla Sicilia che si stava benissimo, era una primavera. Una primavera tiepida, ma niente di che. E quindi, insomma,
0: che dire?
1: Situazioni che dire.
0: Avevo paura che dicessi che era un'anteprima di un'estate che sarà bollente. Potrebbe essere così.
1: Potrebbe essere, ahimè. In ogni caso, mi raccomando, adesso tutto questo così, questo inizio un po' ridanciano per dire fate attenzione. È vero, siamo ancora sempre solo a maggio, ma le temperature sono quelle di agosto, quindi prestate attenzione, bevete tanto, non uscite nelle ore più calde, insomma, solite raccomandazioni che ancora non ci avevano dato quest'anno,
0: ma che ci siamo portati avanti in anticipo. Io e Daniela Grill, ma non parleremo di clima quest'oggi, no, perché abbiamo tante iniziative da segnalarvi dai nostri territori e quindi andiamo anche con la prima canzone per quest'oggi.
1: Questa canzone l'ho scelta così, per me.
0: Ah,
1: perché si intitola Dani California e dei Red Hot Chili Peppers.

0: Eccoci, eccoci, un'entrata bella grintosa in Voci Protestanti e ci spostiamo a Collegno, dove sta per partire un festival veramente interessante anche dal punto di vista del titolo che è stato dato.
1: Infatti parliamo del Collegno Fall Fest, inteso proprio come
0: Fall.
1: Beh, e dove se non a Collegno, appunto. Il sottotitolo è Straordinaria Follia e saranno cinque giorni, quindi dal 4 all'8 di giugno, in cui si parlerà sicuramente di benessere, salute mentale, ma anche attraverso tantissimi tipi di incontri tematici, quindi spaziando tra filosofia, musica, divulgazione, teatro, racconto contemporaneo e sarà soprattutto volto all'inclusione di tutta la cittadinanza, compresa quella cittadinanza che spesso viene un po' invisibilizzata, e cioè coloro che magari hanno disturbo psichiatrico, qualche difficoltà a livello fragilità, a livello personale, quindi si spazierà veramente su tanti temi differenti.
0: Esatto.
1: E tanti saranno anche gli ospiti.
0: Guarda, stavo iniziando a così sfogliare e vi faccio anche vedere mentre parlo un pochino il programma, e notavo che ci sono già dei sold out, cioè
1: sì,
0: ci sono alcune date che sono già esaurite, tipo la serata con Carlo Lucarelli prevista per il 4 giugno, immagino, al
1: sì,
0: Chiostro della Certosa di Collegno, sold out, finiti i biglietti.
1: Anche quella con Galimberti, notizie di oggi, sold out.
0: Quindi sì, insomma, ce ne sono ancora tante altre di opportunità. Ci sarà Matteo Saudino, che è stato con noi l'altro anno all'interno
1: sì,
0: di Play the Future. Ci sarà Vincenzo Schettini, Umberto Galimberti, ahimè, come ci diceva Darianna, è andato esaurito in queste ore. Andrea Scanzi, Mauro Ermanno Giovanardi. Quindi insomma, tanti altri momenti di incontro e di anche confronto, perché poi sono tutti pensati non tanto come una conferenza, ma più uno scambio anche di opinioni con il pubblico presente. Però affrettatevi, perché appunto questi incontri stanno andando piuttosto a ruba, e quindi io non attenderei oltre, anche perché ormai il 4 giugno è veramente dietro l'angolo.
1: Esatto, ma sarà anche occasione per poter partecipare, come dicevamo, a conferenze, ma anche mostre d'arte, performance artistiche, momenti anche legate alla lettura, quindi anche di confronto rispetto a come rendere le biblioteche più inclusive sotto tanti punti di vista, sia per quanto riguarda le età, ma anche una fruizione che possa davvero risultare attrattiva per chiunque faccia parte della nostra società. E poi non dimentichiamo che sarà un momento di festa, quindi ci sarà anche tanta musica, tanti workshop, laboratori, non soltanto per bambini ma anche per adulti. Quindi se volete sapere tutto il programma, veramente ricchissimo e interessantissimo, andate sul sito collegnofallfest.it, esattamente così come ve lo diciamo, fall, F-O-L.
0: Esatto. Si parla sovente di comunità accoglienti, di comunità amiche verso qualcuno. Questo è proprio un esempio: creare una rete di organismi, associazioni, di comunità che appunto sia aperta, che combatta anche un pochino lo stigma che alcune problematiche si portano dietro. Quindi approfittatene, sicuramente ci sarà l'occasione per sapere di più su qualche tema, su qualche ambito di quello che riguarda in generale la sanità mentale, o la follia, o la disabilità, come vogliamo chiamarlo, insomma, davvero cercando di essere il più inclusivi e raggruppare sotto un grande ombrello tutte le denominazioni. Collegno Fall Fest, Straordinaria Follia, la prossima settimana.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
7: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
12: E vogliamo quindi rimanere a Collegno perché qualche giorno fa abbiamo parlato dei tanti appuntamenti di comics, quindi di cultura pop, e che ormai queste fiere, che vengono chiamate un po' in modo riduttivo del fumetto, si tengono ovunque. In Piemonte stanno spuntando veramente come funghi, noi siamo molto contenti di ciò, ma ricordiamo anche che il Torino Comics torna con una nuova veste. Infatti si trasferisce da Torino, appunto, dal Lingotto dove di solito si teneva, si trasferisce a Collegno nel Parco della Certosa.
7: Eh sì, questa è una delle più grandi novità di questa edizione 2026 di Torino Comics, che si terrà proprio questo fine settimana, 30, 31 maggio e 1 giugno, visto che c'è la festività del 2 giugno, hanno detto ma sì, azzardiamo anche il lunedì 1 giugno, ma secondo me non hanno fatto male. Poi diranno i report come è andata questo esperimento, perché appunto location nuova, quindi non più tutto al chiuso come era precedentemente nelle stanze, negli spazi del Lingotto, ma all'aperto, con alcune zone ovviamente anche al chiuso. Seconda novità, appunto, 3 giorni anziché 2, quindi anche compreso lunedì, un piccolo salone, diciamo,
12: esatto,
7: del fumetto. E ulteriore novità, una parte gratuita, perché tutto lo spazio, diciamo, commerciale, di merchandising commerciale, sarà aperto al pubblico e si entrerà anche senza pagare il biglietto d'ingresso. Il biglietto d'ingresso invece vi serve se volete andare ad assistere a qualche incontro, a delle aree tematiche, alle mostre, alle conferenze. Insomma, c'è ovviamente tanto a Torino Comics. A seconda di come lo si vuole fruire, a me sembra corretta questa differenziazione di tariffa o comunque di accesso.
12: Beh sì, poi ritengo anche che eventi come questi, che prevedono anche uno spazio all'aperto, potrebbero essere molto positivi, anche perché spesso per chi vive queste fiere al chiuso si renderà conto magari della confusione che vi si genera.
7: Sì.
12: E poi quando fa caldo anche all'interno, quindi che ci sia anche uno spazio all'aperto secondo me è molto positivo. Quest'anno quindi tante novità per il Torino Comics, nuova location, ma anche una ricerca di una nuova identità, proprio in un contesto in cui nascono sempre più festival di questo tipo. Torino Comics cerca la sua collocazione, anche perché sono 30 anni di Torino Comics, di conseguenza quale potrebbe essere la strada? Beh, magari tornare alle origini. Infatti se andate a vedere sul programma c'è molta attenzione proprio al fumetto, all'opera d'arte. Quindi è vero che ci saranno delle zone tematiche di cosplay, videogame, giochi da tavolo, ma gli ospiti, per esempio i super ospiti, hanno molto a che fare con il fumetto. Primo tra tutti Milo Manara.
7: Sì, quest'anno il Torino Comics è dedicato a lui, è dedicato a Milo Manara, è dedicato anche al suo modo di esprimere la sensualità, la sessualità, i diritti, l'identità, insomma, lui direi che ha toccato questo argomento senza paure fin dagli esordi della sua carriera, e quindi sarà proprio Milo Manara, insomma, il super ospite di quest'anno di Torino Comics, con una mostra a lui dedicata, con un incontro dedicato anche al suo percorso, insomma, e ad altri nomi storici del fumetto erotico, sensuale, italiano.
12: E poi ci sarà anche una sezione dedicata a Giovanni Mucciaccia, nel senso che si parlerà di art attack, cioè attacchi d'arte contemporanea, come l'arte si sta trasformando nel corso del tempo, creando anche delle commissioni di generi d'arte, e soprattutto un'arte che sia il più possibile pubblica. Quindi si parlerà di street art, ma si parlerà anche di tante altre forme d'arte che sempre di più vanno a crearsi, a vivere proprio all'esterno dei musei o dei piccoli laboratori d'arte. E poi si manterrà ovviamente il premio Pietro Miccia, che a me è sempre piaciuto. Pietro Miccia ovviamente è questa mascotte del Torino Comics, ispirata ovviamente alla figura storica di Pietro Micca, che è dedicata ai talenti emergenti e non professionisti. Quindi è sempre, si conferma, un luogo in cui si può non soltanto sperimentare. Quindi se andrete al Torino Comics, come succede anche in tanti altri comics, vedrete tanti illustratori, anche nuovi, emergenti, che stanno studiando le prime armi, ma in questo luogo possono trovare anche riconoscimento, che poi diventa riconoscimento nazionale e internazionale.
7: Certo, è un po' un biglietto da visita,
12: esatto,
7: importante.
12: Esattamente, sì.
7: Quindi Torino Comics, 30, 31 maggio e 1 giugno al parco appunto della Certosa di Collegno. Il programma completo lo trovate sul sito torinocomics.it, se volete approfittatene.

0: quando arrivano in Nuguenea significa che ufficialmente è arrivata l'estate e quindi non posso più negarlo, va bene così.
1: Sì, sì, è vero, hanno questo sapore così da spiaggia, da aperitivo in spiaggia, il tramonto.
0: Ma certo, ma con questi poi sono un gruppo campano e quindi non si può negare che abbiano queste atmosfere comunque molto molto calde. Ma giungiamo alle 15:30 minuti.
1: Assolutamente, dobbiamo tra pochissimo dare la linea all'informazione nazionale ed internazionale di Popolare Network. Prima però facciamo già un piccolo anticipo di quello che avverrà nei prossimi giorni, perché ci stiamo dedicando chiaramente al prossimo fine settimana. Iniziamo a parlarvi in questi giorni, inizieremo a parlarvi anche di attività che riguardano la festa della Repubblica il 2 giugno, festività nazionale in cui vi stiamo preparando anche quest'anno uno speciale che tra l'altro ricorda insomma anniversari importanti che cadono quest'anno. Sì. Ma sappiate che il weekend subito dopo, il 6 di giugno, a Torino arriverà il Pride.
0: È giusto. Noi saremo là. Ci è presa il vizio.
1: Ormai sì. E quindi volevamo già iniziare ad anticiparvi che anche quest'anno seguiremo con una diretta pomeridiana il Pride di Torino. Se qualcuno non può recarsi a Torino ma ha voglia di lasciarsi accompagnare dai suoni, dalle musiche, dalle voci che accompagnano il Pride, ebbene ascoltate RBE e noi appunto nel pomeriggio cercheremo di raccontarvelo attraverso dei collegamenti in diretta, dei momenti proprio di diretta raccolti durante il corteo che quest'anno parte, ricordiamo, dal Parco del Valentino.
0: Esatto, quindi
1: c'è un po' di diversità rispetto agli altri anni.
0: Nuova location, praticamente dal fondo di Corso Vittorio, angolo Valentino, si proseguirà, appunto si torna su Corso Vittorio per poi riprendere fondamentalmente quello che è un po' il percorso storico, quindi via Cernaia, via Pietromica, e torniamo a parlare di Pietromica quest'oggi per finire in Piazza Vittorio. Quindi al termine, ecco, vi ritroverete dove si arrivava gli anni scorsi, però prenderà un nuovo giro. Questo è solo uno delle novità di quest'anno, anche perché ci si prepara all'Europarade del prossimo anno e quindi bisogna abituarsi a fare le cose sempre più in grande.
1: Quindi, giusto per darvi così un accenno, adesso spazio all'informazione nazionale ed internazionale. Torniamo tra pochissimo io ed Arianna con Voci Protestanti Talk. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15:30.
5: In provincia di Lucca un operaio è morto sul lavoro, è successo stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, un trentenne di cui non si conoscono ancora le generalità, sarebbe stato schiacciato da una pressa. A nulla sono serviti i soccorsi, sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
4: Ma in Europa meno burocrazia, più nucleare. All'Assemblea Nazionale di Confindustria è emersa una visione sostanzialmente comune tra il presidente degli industriali Orsini e la presidente del Consiglio Meloni. Il quadro dipinto da Orsini ha tratteggiato una sostanziale deresponsabilizzazione degli imprenditori nelle difficoltà dell'Italia, attribuendone la colpa all'eccesso di regolamentazione europea e burocrazia italiana, in particolare per quanto riguarda le norme ambientali. Da una parte dunque la richiesta di più libertà di manovra, dall'altra la protezione dello Stato attraverso varie forme di sussidio. Meloni ha sostanzialmente sposato la linea di Confindustria, unita anche da un avversario comune, le regole sulla transizione industriale.
5: Nessun atto di aggressione resterà impunito, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo gli attacchi statunitensi che nella notte hanno colpito un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane che stavano posando mine. Washington ha parlato di autodifesa, per quanto non ci siano stati raid precedenti da parte di Teheran. L'attacco è arrivato mentre il team diplomatico iraniano era in Qatar, paese mediatore per i negoziati proprio con gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento di Teheran, Ghali Baf, ha detto che la visita è stata positiva, con progressi nei colloqui. E poco fa intanto c'è stata l'esplosione di una petroliera britannica a largo di Muscat in Oman. Il Regno Unito ha fatto sapere che l'equipaggio e la nave sono al sicuro, indagini sono in corso per stabilire le cause dell'esplosione.
4: A Gaza l'esercito israeliano ha ucciso 6 persone nelle ultime 24 ore, secondo Al Jazeera molte sono ancora sepolte sotto le macerie. Dall'entrata in vigore della tregua con Tel Aviv ad ottobre scorso sono più di 900 i morti, più di 2.700 i feriti per violazione del cessate il fuoco. Anche in Libano oggi sono molte le vittime, almeno 12, tutti nella valle della Bekaa, nell'est del paese. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi.
5: Gli attivisti della flottiglia di terra sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Sumud Flottiglia. Sono 7 gli italiani che si trovavano ancora in Libia e a quanto riferito potrebbero tornare già oggi con voli di linea. Incertezza su altri 10 attivisti bloccati a est che potrebbero venire espulsi.
4: A Prato si è chiusa con un accordo, una delle tante vertenze portate avanti dal sindacato di base Sud Cobas nel distretto del Tessile, che aveva una particolarità: a partecipare a scioperi e picchetti per la prima volta erano stati anche 2 operai cinesi che lavoravano per una ditta di connazionali, che per questo avevano anche perso l'alloggio e per i quali era stata lanciata una campagna di sottoscrizione che ha raccolto alcune migliaia di euro. L'accordo prevede il pagamento di mesi di stipendi non corrisposti ed un risarcimento economico dopo che anche uno dei committenti della ditta cinese aveva contribuito economicamente alla chiusura della vertenza. Lo sciopero era nato contro turni che arrivavano anche a 18 ore, 7 giorni su 7 e pagamenti a cottimo. 15:34 minuti, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
7: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Mumford and Sons, The Banjo Song, il brano che abbiamo ascoltato mentre ritorniamo in diretta sulle frequenze di RBE in questa giornata solata di martedì 26 maggio. Sono le 15:41 minuti, siamo nell'apice, diciamo, proprio della calura
1: assolata,
0: ma
1: dire poco.
0: Nel nostro studio tutto sommato direi che insomma si sta ancora bene,
1: ecco,
0: dai.
1: Ho dismesso i giacchettini ovviamente però sì, non si sta male. Se volete trovare refrigerio questa estate, sappiate che i nostri studi sono freschini, però bisogna stare in silenzio.
0: Allestiamo una piccola platea in ogni studio, 4-5 sedie, così assistete ad una diretta e assistete in una diretta
1: dire che è una bella iniziativa. Pensate, anzi, se volete fare realmente una cosa del genere, scriveteci 328-8757-845 o diretta@rbe.it. Ma torniamo a noi e parliamo della grande invasione.
0: Di chi? Cosa succede? Stiamo parlando di una storia? Gli Unni sono preparata sul periodo barbarico?
1: No, ma quasi, perché è un'invasione di eventi e iniziative legate alla cultura. Il Festival della Lettura che torna, è nato 14 anni fa a Ivrea e torna espandendosi. Quindi questa grande invasione è anche dovuta al fatto che questi eventi non sono più soltanto a Ivrea, ma si allarga sempre di più questa rete. A Aosta,
0: invade
1: Chieri. Sì, è un'invasione, letteralmente. Attenzione ai libri che vi mangiano.
0: è vero, nasce insomma ad Ivrea, ma si espande negli anni in varie altre zone, Aosta, Chieri, la grande invasione, questo Festival della Lettura che ritorna anche quest'anno, 30-31 maggio, 1-2 giugno. Hanno approfittato di questo ponte del 2 giugno per proporre parecchie iniziative culturali, e questa non è una brutta idea, bravi, anche perché appunto magari uno si fa la gita fuori porta e ne approfitta per partecipare anche a questo appuntamento. Mi piace particolarmente il modo che hanno scelto di presentarsi, ovvero hanno utilizzato
1: grammaticale,
0: hanno utilizzato le famose preposizioni articolate semplici, quelle che abbiamo imparato a memoria, di ad, a, in, con, su, per, tra, fra, e attraverso queste preposizioni spiegano che cos'è il festival. Di lezioni, concerti, conversazioni, letture, esordi. A far cosa? A ridere, a pensare, a scoprire, a divertirsi, a visitare, da vicino o lontano, o dal 2013, appunto, da quando è iniziato, in città, provincia, regione, periferia, bar, piazze, chiese, strade, con, come volete, da soli, in compagnia, accompagnati, in gruppo, e poi via via su per, tra, fra, e bello, tra, fra, tra la gente, tra le parole, tra gli amici, tra di noi.
1: Beh, questo descrive effettivamente la grande invasione, che questo proprio Festival della Lettura che mette al centro davvero i libri, gli autori, andando proprio alle radici della lettura, della letteratura, quindi con incontri proprio da vicino con autori e autrici. Ma si parlerà anche di produzione editoriale. Ci troviamo comunque in un periodo, l'abbiamo visto al Salone del Libro, in cui pullulano case editrici anche nuovissime, e quindi districarsi anche su questo territorio è complesso, anche per i nuovi autori capire quali sono i diritti che hanno rispetto alle proprie opere e quali sono invece i diritti che rimangono alle case editrici. È giusto anche approfondire questo. Questi saranno solo alcuni dei tantissimi temi e eventi proposti. È veramente una invasione, quindi noi vi consigliamo di andare sul sito della grande invasione per poter accedere al programma, anche perché diffondendo questi eventi tra Ivrea, Aosta e Chieri, poi dipende anche quale vi torna più vicino,
0: certo,
1: a casa, quale vi torna,
0: certo,
1: più a portata di mano.
0: Ci sono
1: oppure,
0: comunque 4 giorni, li fate tutti e quattro.
1: Esatto. più uno bonus che potete usare come volete, e ci saranno tantissimi ospiti anche illustri. Torna anche qua Matteo Savino, che ormai è un prezzemolino in qualsiasi evento di questo genere, ne parlavamo poco fa, ma poi ci saranno anche sia autori di libri, ma anche invitati che, con cui si chiacchiererà, con cui si parlerà di temi caldi o di temi magari meno conosciuti. Si parlerà anche, ci sarà un focus in particolare su la scoperta di alcune regioni, parti del mondo che sono spesso oggetti di saggistica, di romanzi, e che pure ci risultano sempre ancora tanto sconosciuti, per assurdo.
0: C'è anche un appuntamento che si rifà al 2 giugno e interverrà Benedetta Tobagi in un incontro al cortile del Museo Garda che si intitola Da suddite a cittadine ed è dedicato proprio all'anniversario del voto alle donne del 2 giugno. E ci sarà anche la musica. Tra i tanti citiamo Andrea Laszlo De Simone, che sarà presente con un incontro dal titolo Quando anche una canzone è immensità. Quindi, come vedete, davvero un po' di tutto l'abbiamo citato. Eccolo qua, Andrea Laszlo De Simone, La guerra dei baci. E voi, se volete avere maggiori informazioni, andate su lagrandeinvasione.it, Festival della letteratura.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
0: Quando vi diciamo che vi daremo aggiornamenti sulle iniziative dal territorio, parliamo sul serio. E visto che qualche tempo fa abbiamo parlato di spazzamondo, vi vogliamo anche dare i dati, carta canta, di quello che fa spazzamondo per il nostro territorio. In particolare vi vogliamo dare un rimando rispetto a quella che è stata questa iniziativa spazzamondo si è tenuta insomma nei giorni scorsi, venerdì e sabato scorso, promossa, organizzata dalla Fondazione CRC in collaborazione con tanti enti, soprattutto con le scuole, e Savigliano è stata invasa da quasi 1000 persone tra bambini e adulti che con la tipica maglietta arancione di Spazzamondo ha, pensate, raccolto 150 sacchi, e con sacchi intendiamo sacconi, di rifiuti.
2: Esatto, tra l'altro non c'era solo Savigliano ovviamente come città protagonista di Spazzamondo, ma anche altri luoghi. Certo è che era la provincia di Cuneo ad essere coinvolta da questo evento, ovviamente con i vari comuni, cittadini e le associazioni del territorio cuneese. Anche RBE era presente, Claudio Petronella della trasmissione Café Bleu era presente a Saluzzo per insomma raccontare, e lo ha fatto attraverso appunto dei video che ritroverete anche sui nostri canali social, raccontare come si svolgeva l'iniziativa di Spazzamondo a Saluzzo. E però direi che in generale i feedback sono positivi.
0: Sono positivi, e c'è da sperare che nel corso poi dei prossimi anni, a parte che tutte le località, tutti i comuni del Cuneese possano partecipare, anche se bisogna dire che guardando la mappa siamo già almeno oltre la metà, dei comuni partecipanti.
2: Vedere la mappa del territorio cuneese con i comuni che hanno aderito a Spazzamondo 2026, ma la stessa mappa potete anche ritrovarla se andate sul sito spazzamondo.it, e vedete che è quasi interamente colorata di arancione, mancano pochi comuni ancora.
0: Ecco, io dico Sampeire partecipa, non so perché era uno di quelli bianchi, ed è un'iniziativa

0: da semplici rifiuti che possiamo incontrare tutti i giorni, e sarà anche un investimento per le nuovissime generazioni.
1: Esatto, quindi non ci resta che attendere Spazzamondo 2027 a questo punto.
0: Iscrivetevi già.
1: Comuni che non avete aderito del Cuneese, preparatevi per il prossimo anno, avete tutto il tempo per attrezzarvi. Tra l'altro, insomma, chi organizza, chi coordina Spazzamondo si preoccupa anche di insomma fornire i comuni di tutta l'attrezzatura necessaria, perché è un'attività che si fa in assoluta sicurezza, questo è importante.
0: Esatto.
1: Non partite, non andate per conto vostro, ma utilizzate tutti i dispositivi che vi daranno per fare questa pulizia nell'ambiente, però nel modo più attento e responsabile possibile, soprattutto visto che coinvolge famiglie e quindi anche bambini, ragazzi più piccolini.
0: Però può essere anche un incentivo, cos'è, una spinta per dire al vostro comune, agli enti del vostro territorio, ma perché non facciamo anche noi una cosa del genere? Quindi ispirandosi si può solo fare del bene. Se volete sapere di più, avere informazioni su Spazzamondo, trovate il sito ovviamente Spazzamondo, ma poi anche sul nostro canale YouTube e sul nostro sito trovate anche le interviste che in questi anni in realtà RBE ha raccolto proprio rispetto a questa iniziativa.
1: È vero. Intanto si sono fatte le 15:56 minuti, il tempo a nostra disposizione, cara Darianna, si va a concludere.
0: Oh.
1: Quindi io vi saluto e lascio a te la conduzione del filo, d'Arianna, dopo il notiziario, dopo l'aggiornamento con l'informazione. Vuoi anticiparci qualche argomento?
0: Beh, in realtà ci sono tante notizie di questi giorni, anche della, ovviamente anche in previsione del 2 giugno, quindi parleremo un po' di tutto questo. Non vi perdete la puntata di oggi.
1: Rimanete con noi, rimanete con RBE, continuate a scriverci 328-8757-845 oppure diretta @rbe.it. A domani invece con Voci Protestanti Talk. Ciao!
0: Ciao!

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Dal pomeriggio di domenica non si hanno notizie di Dina Alberizia, attivista di Albugnano impegnata nella flottiglia di terra diretta verso Gaza. Secondo fonti libiche, la donna sarebbe stata fermata dai miliziani del generale Haftar e trasferita a Bengasi, dove potrebbe essere processata per immigrazione clandestina, a cui dovrebbe seguire l'espulsione. Il convoglio, partito dal Marocco con aiuti umanitari destinati a Gaza, era fermo da circa una settimana a pochi chilometri da Sirte. Le autorità locali non avevano autorizzato il passaggio dei 30 mezzi della missione. 10 pullman, 15 ambulanze e 5 camion attrezzati come case mobili, nonostante le trattative avviate nei giorni scorsi. A quel punto Dina Alberizia e altri 10 attivisti si erano allontanati dal convoglio nel tentativo di ottenere un lasciapassare. Da allora si sono perse le loro tracce. Nel frattempo 7 attivisti italiani dovrebbero rientrare oggi con voli di linea. Si svolgeranno giovedì 28 maggio a Omegna i funerali di Federico Gualtieri, il trentenne morto alle Maldive durante l'immersione insieme ad altri 4 sub. La cerimonia si svolgerà alle 16 nella chiesa di Sant'Ambrogio. Per quella giornata, come annunciato nelle ore immediatamente successive alla tragedia dal sindaco di Omegna, sarà proclamato il lutto cittadino. Le autorità hanno dato alla famiglia il nulla osta dopo l'esecuzione dell'autopsia, così come per Muriel Oddenino, la giovane biologa di Poirino, insieme a lui nell'immersione fatale. Il SERD dell'ASL Torino 3, in collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, promuove la terza edizione del progetto GAPS, iniziativa che si colloca nel quadro delle azioni previste dalla pianificazione integrata delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi e cura del disturbo da gioco d'azzardo previste dalla Regione Piemonte. Nelle prossime settimane alcuni cittadini residenti in 10 comuni afferenti all'azienda sanitaria riceveranno tramite posta un questionario oggetto di uno studio sulla diffusione del gioco d'azzardo in Piemonte. I cittadini da intervistare vengono estratti casualmente dalle liste anagrafiche comunali e potranno compilare e restituire gratuitamente il test utilizzando la busta preaffrancata o scegliendo la compilazione online tramite il QR code in copertina. La partecipazione è anonima e i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici. Le rilevazioni del 2018 e 2022 avevano restituito una rappresentazione approfondita della diffusione del gioco d'azzardo e delle sue forme più problematiche nel territorio regionale, fornendo un supporto concreto per individuare e promuovere risposte efficaci. Ai nostri microfoni Galdino Lefuoche, direttore della struttura complessa del servizio dipendente di ASL TO3.
4: La Regione Piemonte già dal 2016-2017 ha attivato un programma di contrasto, un piano di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo. Quindi da allora sono state prese delle iniziative e l'ASL TO3, quindi di questo del nostro territorio, è stata capofila ed è tuttora capofila di tutta una serie di progetti che hanno a che fare sia con la prevenzione, sempre rispetto al gioco d'azzardo, sia anche con, nell'ambito della, della, come vedremo, appunto della, della cura e della riabilitazione, di quello che poi è il, diciamo, noi come il mandato principale che abbiamo noi che ci occupiamo di salute pubblica, che è quello appunto anche della, della cura del disturbo da gioco d'azzardo, che è la conseguenza poi del, diciamo, di quelle situazioni problematiche che si riscontrano nell'ambito dei cosiddetti giocatori sociali, che possono appunto poi virare verso una forma patologica. Lo studio GAPS, quindi, oggi è la terza edizione, è una, un'indagine promossa appunto dalla, dalla Regione Piemonte con, in collaborazione appunto con il Laboratorio di Epidemiologia e Ricerca dei Servizi Sanitari afferente alla fisiologia clinica del CNR di Pisa, e ovviamente ha l'obiettivo questo studio di valutare tutta una serie di aspetti epidemiologici, sociali, ma anche impatti economici e soprattutto, come dicevo prima, di impatto sulla salute del problema appunto del fenomeno del gioco d'azzardo. Questo questionario è composto da una serie di domande, ovviamente premetto che in assoluto anonimato, ecco, quindi questo è un aspetto che puntualizzo e ribadisco, e ci sono tutta una serie di domande che vanno a esplorare fondamentalmente diciamo alcuni aspetti che danno una stima poi sulla diffusione del gioco, sulle caratteristiche economiche, sociali e culturali dei giocatori, sulla conoscenza anche della normativa attuale che prevede appunto tutta una serie di azioni della, della, della Regione Piemonte che, come dicevo prima, sono già attive dal 2016, e in più cosa riguarda soprattutto anche noi, noi clinici, il comportamento di gioco, quindi la frequenza, quali sono i giochi che sono più, più utilizzati e il grado di problematicità correlato al gioco.
3: La Giunta regionale piemontese, su indicazione dell'assessora all'istruzione Daniela Cameroni, ha approvato le linee strategiche del nuovo atto di indirizzo per la programmazione del dimensionamento scolastico della rete delle istituzioni autonome e dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2027-2030. Il documento annuncia lo stop alle fusioni delle autonomie scolastiche per i prossimi due anni, ovvero fino all'anno scolastico 2028-29 incluso. Il contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi assegnato al Piemonte resterà a 515 unità per il prossimo biennio. Un unico intervento di adeguamento è stimato al momento per l'anno scolastico 2029-30, quando il contingente passerà a 514 unità. Nonostante il calo demografico, la programmazione regionale fissa poi tre priorità di intervento: il mantenimento in deroga delle piccole scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nei comuni montani o marginali come presidio contro lo spopolamento, l'apertura di scuole dell'infanzia statali nei comuni rimasti privi dell'unica scuola paritaria esistente previa sussistenza di specifici requisiti e l'istituzione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, laddove si registrino esuberi di domande compatibilmente con l'assegnazione degli organici. Domani, mercoledì 27 maggio e giovedì 28, sono in programma le anteprime dedicate alle scuole della sesta edizione di Istantanea, rassegna dedicata al circo contemporaneo internazionale e alla condivisione comunitaria che quest'anno si sposta da Cavaller Maggiore a Macello, alle porte di Pinerolo, sede della scuola di circo Pirilampo, che coorganizza l'evento insieme all'associazione Cordata For. L'anteprima avrà luogo alle 10.30 di domani e giovedì 28 maggio alle 14.30 in due scuole primarie di Pinerolo e Luserna San Giovanni, dove andrà in scena Yes Land, spettacolo di e con Giulio Lanzafame, che unisce tecniche di clowneria, giocoleria, cordamolle ed equilibrismo. Il cuore della manifestazione si svilupperà poi da venerdì 5 a domenica 7 giugno con un calendario di eventi che si svolgeranno tra l'Arena Antiglia, innovativa struttura a cielo aperto dedicata al circo contemporaneo e agli spettacoli, e il giardino della scuola di circo Pirilampo, che verrà adibito ad area relax accessibile a tutti e a tutte, dove si alterneranno laboratori gratuiti, momenti musicali e una proposta gastronomica a cura della cuoca vegana itinerante Valeria Persico. Ai microfoni di Caffè Blu, Giuseppina Francia dell'associazione Cordata For.
5: Istantanea esiste già da 5 anni, questa è la 6ª edizione, è un festival che ha una peculiarità, che è quella di voler collegare il settore della formazione a quello dello spettacolo dal vivo, quindi il nostro collegamento con una scuola di circo sul territorio c'è sempre stato fin dall'inizio. Inizialmente appunto eravamo a Cavaller Maggiore, da diversi anni collaboriamo con Pirilampo, nello specifico con Ilaria, collaboriamo già su altre cose collaterali e ci siamo sempre trovati molto bene. Su Cavaller Maggiore c'erano delle problematiche di ordine tecnico e quindi già dall'anno scorso abbiamo iniziato a parlottare e a dirci: ma perché dall'anno prossimo non proviamo a spostare? Loro hanno questa bellissima scuola sul territorio di Macello da un po' di anni. E quindi abbiamo pensato di fare un tentativo lì, dal momento che il loro spazio è bellissimo, hanno questo giardino esagerato in cui possiamo andare a montare quell'arena itinerante che abbiamo noi, che si chiama Antilia, proprio un piccolo teatro all'aperto che permette di ospitare tutta una serie di appuntamenti. Faremo delle anteprime nelle scuole del territorio, coinvolgendo gli istituti scolastici e i bambini, perché da lì vogliamo partire. Siamo già mercoledì e giovedì con 2 scolastiche. E dopodiché nel weekend del 5, 6 e 7 giugno apriamo invece gli spettacoli a tutto il pubblico e ci saranno sia degli interventi a livello di spettacolo, sia delle performance collaterali e sia dei momenti dedicati proprio ai ragazzi invece della scuola di circo Pirilampo.
3: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti pomeridiani in montagna più estesi all'interno delle valli cuneesi. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali all'interno delle valli cuneesi, Pellice e Chisone. In Liguria mattinata soleggiata, nel corso delle ore centrali sviluppo di nubi sul comparto alpino e le vette avetane, senza fenomeni di rilievo. Cieli sereni sui settori costieri con qualche velatura sulla riviera di Ponente in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono. Per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti. E che magari...

Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati e ben ritrovate per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Oggi martedì 26 maggio 2026, l'abbiamo detto, una giornata piuttosto calda, un anticipo di questa estate. Che sarà calda, vabbè, l'estate non è che può essere diversa alle nostre latitudini e altitudini, però insomma sono sempre più calde queste estate. Noi, appena ci saranno anche dei bollettini o delle previsioni per l'estate, soprattutto di ARPA Piemonte Valle d'Aosta, ve lo faremo sapere. Ma non parleremo del tempo quest'oggi, no, perché ci sono tante altre notizie di cui vi vogliamo parlare. Ma oggi voglio anche approfittarne per farvi una anticipazione di quello che sarà uno degli articoli contenuti nel mensile di giugno dell'Eco delle Valli Valdesi. Questo approfondimento mensile gratuito allegato a Riforma, che ha sia una sua parte cartacea che in versione online, che a giugno si concentrerà su Perosa Argentina. Vabbè, io vi faccio questo spoiler anche perché ne voglio approfittare per raccontarvi alcuni aspetti di Perosa Argentina, tra cui uno di quello di cui molte persone sicuramente di passaggio in quei luoghi si chiederanno l'origine, se vengono utilizzati ancora adesso, ovvero sia gli stabilimenti industriali. Quindi vi farò un rapido quadro di quello che è alcune curiosità, ma ascoltiamo anche della buona musica. Laila Alabash con Brodo.

Alabash, una delle artiste italiane emergenti, veramente bravissima, quanto mi piace il sound di questa Brodo. E torniamo a noi, in particolare vi voglio portare con me alla scoperta di Perosa Argentina, questo comune piccolo ad oggi, ma un tempo era veramente una fucina, sia per quanto riguarda il lavoro nelle nostre valli, ma anche di innovazione, e tante persone arrivavano proprio a Perosa Argentina, tra gli altri, per cercare lavoro. Perosa Argentina, che prende questo nome da delle pietre, no? Petrosa Argentina, l'argento, e la presenza di acqua aveva fatto sì che qui nascessero i primi insediamenti proprio nel Medioevo per estrarre di fatto l'argento, ma poi l'acqua consentito anche nella fase della prima industrializzazione, quindi parliamo dei primi anni dell'Ottocento, di creare qui una sede di lavoro del cotone, quindi di fatto tutta una serie di canalizzazioni d'acqua permettevano sia appunto la lavorazione del cotone, ma poi anche la creazione di energia elettrica, che è indispensabile per muovere i macchinari. E quindi da quel momento in poi la città si è trasformata, si è ampliata sempre di più, e nel corso del tempo altri imprenditori sono arrivati, per esempio installando un setificio. Questo setificio è stato poi un punto di riferimento appunto per tantissime persone che dall'Italia, per esempio dal Veneto, dal nord-est d'Italia, si spostavano proprio per cercare lavoro, soprattutto tante donne giovanissime, ragazzine, che qui trovavano alloggio. E quindi attorno a queste fabbriche si creò una sorta di paese nel paese, anzi due paesi separati talvolta proprio da muri, che dividevano da una parte il cotonificio, dall'altra parte il setificio, più simili forse di quanto le persone stesse pensavano. Quindi un mondo fatto di imprese, un mondo in continua evoluzione, che poi a un certo punto ha cominciato a spegnersi inevitabilmente, da una parte perché l'economia di cotonificio e setificio sono state spazzate via dai tessuti invece più con fibre artificiali, anche perché poi pian piano la lavorazione e l'industrializzazione si è spostata in altri luoghi, e di fatto si è andata a spopolare il paese, andando anche a svuotare quelli che sono gli stabili, che ancora adesso però esistono. Alcuni sono riutilizzati in altro modo, vedono sedi per esempio di magazzini, negozi di artigiani, ma anche di luoghi di incontro, asili e così via, ma altri versano ancora in uno stato di abbandono. Questa è solo una parte del racconto che troverete nei primi giorni di giugno proprio all'interno dell'Eco delle Valli Valdesi, che in questo mese sarà dedicato proprio a Perosa Argentina. Io ho curato questo articolo e mi sono appassionata alla storia di questi stabili, di queste fabbriche. Non c'è tempo per parlare di tutto ciò che mi è stato mostrato dall'associazione Ecomuseo, quindi dalla EMIT, Ecomuseo delle attività industriali di Perosa Argentina e delle valli Chisone e Germanasca, ma lo potreste fare, qualora lo vogliate, proprio organizzando dei tour guidati insieme all'Ecomuseo, che vi racconterà anche le particolarità per esempio del setificio, che se dapprima lavorava i tipici bozzoli di seta, invece poi si è specializzata nell'utilizzare gli scarti della seta. Quindi andandosi anche ad inserire in un mercato un po' diverso da quello che era prevedibile che fosse. E poi una storia fatta di rivalità tra le due industrie, ma anche di crescita e poi di decadenza di questi mondi, che sembrano tanto lontano da noi, ma in realtà i figli quegli operai, di quelle operaie, sono ancora lì a Perosa Argentina e cercano delle nuove opportunità per questi luoghi. Perché no? Magari con una visita potreste farvi venire una qualche idea, o semplicemente continuare una memoria storica di luoghi come questo.
questi di Perosa, Argentina. Quindi non vi perdete il prossimo numero dell'Eco delle Valli Valdesi. Vi informeremo quando uscirà sia nella sua versione cartacea sia in quella virtuale. Adesso Mannarino per un po' d'amore, poi torneremo sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna, ma prima cederemo la linea a Muoversi in Piemonte, perché sono già le 16:30. A tra poco.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur tra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Pienezza e Venaria in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
15: Torniamo a parlare di voucher scuole, perché infatti è notizia di quest'oggi la modifica per quanto riguarda le regole ISE per rette e libre. Infatti il primo atto dell'assessora Cameroni rispetto appunto alla gestione regionale dell'istruzione va proprio a modificare, anzi ha proposto la modifica delle regole per i voucher scuola, ovvero sia i sostegni che vengono stanziati per le famiglie e distribuiti in base all'ISE, quindi l'indicatore della situazione economica equivalente. Ebbene, questo provvedimento dovrebbe andare a toccare quelli che sono definiti voucher A e voucher B. I voucher A sono destinati ad iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie. In questo caso quindi parliamo di finanziamenti che dovrebbero andare a coprire di fatto le quote di iscrizione nelle scuole paritarie e anche per quanto riguarda il pagamento di materiali extra che possono essere richiesti appunto dalle scuole paritarie. In questo caso la proposta è di alzare il tetto dei nuclei familiari che possono richiedere questi aiuti con ISE fino a 30.000 euro e i fondi possono arrivare a 2.150 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ricordiamo appunto per le scuole paritarie. Invece il voucher B, che è dedicato a libri di testo, trasporti, materiale didattico e attività integrative, è rivolto a tutti quegli studenti delle scuole statali e dei percorsi di formazione professionale, ma anche delle scuole paritarie. In questo caso le famiglie con ISE basso possono richiedere degli aiuti appunto per quanto riguarda libri di testo, trasporti e così via, e la modifica porterebbe in questo caso il limite ISE allineato ai parametri nazionali previsti per la borsa di studio statale Io Studio, quindi fino a degli importi fino a 500 euro. Il voucher A è cumulabile con diversi benefici benefici che si possono anche ricevere dal Ministero dell'Istruzione, mentre per il voucher B è commutabile con altri eventuali sostegni, quindi non si va a cumulare. Questo ha fatto scattare un campanello d'allarme per quanto riguarda soprattutto la parte del centro-sinistra della giunta regionale, nella persona di Ricci Lavinale di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha denunciato che queste misure quindi darebbero maggiori aiuti alle famiglie, per assurdo con ISEE più alti, mentre toglierebbe di fatto dei fondi alle famiglie con ISEE più basso. Quindi se ci si iscrive a una scuola paritaria e si ha un ISEE fino a 30.000 euro, si possono ricevere molti più aiuti di una famiglia magari con meno disponibilità economica, che per forza di cose sceglie anche una scuola statale. E oltretutto non sono neanche voucher cumulabili con altri tipi di aiuti. Quindi è stata definita la giunta una sorta di Robin Hood al contrario, che continua a togliere risorse alle famiglie più bisognose. Oltretutto, come denunciato da Ravinale, questa giunta, invece di cercare risorse per ampliare l'offerta, pensa bene di intervenire drasticamente sulla domanda, quindi riducendo significativamente il tetto ISEE per poter accedere al voucher B. Quindi al momento si trova da a 26.000 euro, mentre si troverebbe, andrebbe a stabilizzare a 15.748 euro, che è veramente un ISEE molto basso, decisamente basso. Siamo veramente in povertà quasi assoluta a queste cifre. Invece non paga la giunta, addirittura alza il tetto ISEE destinato a pagare l'iscrizione nelle scuole paritarie. Al momento si trova a 26.000 euro, lo si alzerebbe a 30.000 euro. La risposta della giunta regionale è quella di poter dare possibilità a tutte le famiglie piemontesi, a prescindere dalla scelta della tipologia di scuola, di poter garantire una distribuzione più equa delle risorse e ampliare la platea dei beneficiari. Sicuramente sono due punti di vista sostanzialmente differenti, ma in ogni caso bisognerà poi capire se queste modifiche saranno effettivamente attuate. A quanto pare sostanzialmente dovrebbe essere così, ma vi daremo aggiornamenti rispetto alla battaglia in commissione, così come in consiglio regionale, che si porterà avanti rispetto a queste modifiche. Per continuare su questa linea, prima abbiamo sentito Mannarino con Per un po' d'amore, che mi ha fatto risuonare nell'orecchio un altro titolo, ovvero sia Per un'ora d'amore, in questo caso Antonella Ruggero con i Subsonica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
2: Un'oretta fa circa con Daniela Grilla, Voce Protestanti Talk, parlavamo del caldo che ha praticamente coperto con questa coperta, sì, effettivamente è il termine corretto, questo nord-ovest d'Italia. E purtroppo le notizie non sono assolutamente confortanti, perché se state boccheggiando da ieri, sappiate che purtroppo nei prossimi giorni non andrà meglio, anzi addirittura nella provincia di Torino, così come in altre province del Piemonte, la temperatura percepita sarà di, tenetevi forte, 37 gradi. Ora, non per fare terrorismo psicologico, ma per correre un po' ai ripari, sicuramente quello che viene dichiarato da ARPA Piemonte è di continuare a tenere, in questo caso come nei più caldi, giorni più caldi per esempio dell'estate, dei comportamenti consapevoli, di conseguenza continuare ad idratarsi, scegliere piuttosto di uscire nelle ore meno calde della giornata, laddove possibile, ventilare la casa soprattutto di notte, e sicuramente c'è anche da rivedere quelli che potrebbero essere dei piani regolatori urbani, anche perché è sempre più chiaro che soprattutto nelle zone urbate, quindi in presenza di cemento tra le altre cose, purtroppo la temperatura sale veramente a dei livelli che possono essere insostenibili per tante fasce della popolazione, ma in generale un po' per tutti. Cosa fare? Sicuramente aumentare il verde delle nostre città, rivedere anche i materiali con cui vengono costruiti per esempio i nostri palazzi, le nostre case, soprattutto nell'ottica del fatto che non sarà un futuro molto differente da quello che stiamo vivendo, o potrebbe essere ancora più caldo, quindi senza negare questa situazione. Il comune di Torino, nella figura del sindaco Lo Russo, fa sapere che da giugno saranno riattivati i 19 centri di accoglienza climatizzati, che sono attrezzati con condizionatori o ventilatori ad accesso libero nei giorni e negli orari di apertura, ed è un'iniziativa che ha avuto molto successo nelle scorse estate e che viene incontro all'esigenza delle tante persone, cittadine e cittadine, che non si possono permettere un impianto di condizionamento in casa, sia per i costi ma anche come scelta etica, anche perché bisogna ricordare che molto spesso il commento che viene fatto è: vabbè, sono in macchina, accendo l'aria condizionata, sono a casa, accendo l'aria condizionata, ma purtroppo tutto questo utilizzo energetico, soprattutto in questo momento storico, non è assolutamente semplice da sostenere sia per i singoli cittadini ma anche per le amministrazioni. Quindi sono anche già previsti, e laddove si possa, si sta incrementando anche la fornitura energetica per poter alimentare le tante pompe di calore che saranno accese sicuramente in questi giorni. Il consiglio è di utilizzarle il meno possibile, più che altro non abbassare troppo la temperatura degli ambienti, soprattutto quelli domestici, spegnerlo per esempio di notte, anche perché comunque le temperature di notte possono scendere invece ha dei limiti piuttosto sostenibili. Quindi abbiamo parlato della giornata di domani, nella provincia di Torino saranno attesi i 37 gradi percepiti, ma la notte dovrebbe anche scendere a temperature molto più miti, quindi 16-17 gradi. Ciò consentirebbe anche di dormire meglio sicuramente facendo appunto arieggiare la casa. Purtroppo non c'è molto altro da dire in questo caso, nel senso che questa è la situazione, inutile negare che ci sia un cambiamento, e questo maggio ci ha fatto anche un po' percepire quanto questo clima stia risentendo dello zampino umano, passando da temperature molto basse per la stagione a molto alte per questa stagione. Non si sa ancora con certezza ovviamente che tipo di estate sarà, ma se queste sono le anticipazioni, beh, bisogna fare molta molta attenzione sicuramente. Quindi vi ripeto, se potete non uscite nei prossimi giorni, perlomeno adesso il bollettino di ARPA dà un allarme di forte disagio, quindi livello 3 forte disagio fino a giovedì, ma le previsioni sono in continuo aggiornamento. Frankie Energy con Chiedi Chiedi, e poi torneremo sulle frequenze di RBE con l'ultima parte della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna.

Chiedi, Frank High Energy, canzone dalla ormai lontano 2003, e sono passati già 23 anni, Frankie, ma come è possibile questa cosa? Sembra scritta l'altro ieri, molto bella. Allora, torniamo insieme per gli ultimi momenti della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna. Ricordiamo anche le conseguenze degli scontri del derby di Torino. Infatti prima ancora che cominciasse la partita, neanche in seguito alla partita, prima ancora ci sono stati dei disordini, degli scontri tra tifoserie e poi di conseguenza anche con le forze dell'ordine. 11 DASPO sono stati emessi durante il derby della Mole di domenica scorsa. Sono anche stati arrestati 8 tifosi juventini, di cui 3 in flagranza di reato. Sono stati ritenuti tutti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso, possesso di artifici pirotecnici in occasione appunto di manifestazioni sportive. E purtroppo un tifoso, Marco Bosocco, di 36 anni, è stato colpito da un corpo ancora non identificato durante gli scontri. Al momento è stabile in ospedale, anche se al momento del ricovero le sue condizioni erano gravi e avrebbero fatto temere il peggio. Il sindaco Lorusso di Torino denuncia la delinquenza che si maschera da tifo e quindi va perseguita. La pagina di domenica è drammatica e inqualificabile, non ci sono alibi o giustificazioni, appunto si schiera accanto a tutti quei cittadini, tifosi e tifose, che amano lo sport per quello che è, sicuramente non quando diventa violenza gratuita, diventa vandalismo, fino ad arrivare appunto anche a fare dei feriti gravi, gravissimi. Speriamo appunto che questo messaggio passi, purtroppo lo vediamo troppo spesso quanto una tifoseria politica, sportiva, talvolta porti anche a fatti così di violenza assolutamente gratuita e, ci uniamo anche noi, ingiustificabili. Siamo giunti alle 16:59 minuti di questo martedì 26 maggio. L'appuntamento è per domani, sempre sulle frequenze di RBE. Già ve lo dico, domani faremo un focus particolare sulla situazione trasporti nel Pinerolese. Scatenate l'inferno, scrivetemi cosa ne pensate ai numeri 3288757845, diretta @rbe.it. E a questo punto lancerei direttamente la sigla.

La prego. Abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna. Il mondo dietro l'angolo.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Volevo sapere tutta la verità, anch'io vorrei sapere tutta la verità su ogni cosa, Marta. Sarebbe bello. Sarebbe bello, vabbè, che dire. Madame, ce lo spieghi tu? Qual è la verità di tutte le cose?
1: La verità è che adesso partono 2 ore di trasmissione di Mi Ritorno in Mente. Questo ve la possiamo dire su RBE con Marta e con Samuel. Sono le 17:10, quindi fino alle 19. Questa è la verità, o l'amara verità.
0: No, se che per, amara, bella,
1: alcune,
0: bella.
1: Alcune,
0: no, dai, sarà carina, dai, mettiamo, se proprio non vogliamo esagerare, dire bella verità,
1: caruccia, speriamo caruccia. Di rasserenare la vostra giornata. Non sappiamo com'è questa giornata, ma vi salutiamo con le nostre manine.
0: Un saluto, un abbraccio, ma no, non è che stiamo finendo, stiamo iniziando, stiamo iniziando la puntata.
1: No,
0: ma sembrava saluto, un abbraccio, sembra per dire vabbè, ci vediamo poi prossimamente.
1: Vabbè,
0: vediamo, ci sentiamo subito adesso. Allora, un ciao, un benvenuti in trasmissione.
1: Oh, ma che bello, eccoci qui riuniti, eccoci.
0: Mi Ritorno in Mente sta iniziando proprio in questo momento. Marta e Sam. Sam e Marta.
1: Ma perché stai ripetendo le stesse cose che ho detto io un attimo fa? Perché non hai altro da dire.
0: Ho un sacco di cose da dire.
1: E allora, di cose che non abbiamo già detto a sto punto.
0: Allora, intanto parleremo, Marta, della città più affettuosa d'Italia.
1: Oh, ma che bello.
0: La città più affettuosa d'Italia, proprio quella città che proprio
1: è carina.
0: Perché gli abitanti
1: puzzosa.
0: Ma no, perché puzzosa?
1: No, puzzosa.
0: Puzzosa.
1: Sai,
0: ho capito, puzzosa.
1: Ma non puzzosa, vabbè.
0: La città più affettuosa è proprio quella dove gli abitanti ti abbracciano, ti danno i nomignoli,
1: pure,
0: ti dicono come sei carina, come
1: ti danno
0: sei...
1: casa gratis.
0: Ma no, vabbè, adesso non esageriamo.
1: Non paghi le multe, i parcheggi.
0: Ma no, ma non dire queste
1: puoi
0: cose.
1: Puoi andare contromano e nessuno
0: ma
1: ti dice niente.
0: Ma non è vero, ma no,
1: niente, vabbè.
0: Ma non è questo, la città, comunque vedremo qual è la città più affettuosa d'Italia e andremo un po' anche a vedere dove si piazza Torino, ecco.
1: Questo ci interessa molto.
0: Torino sarà tra le più affettuose d'Italia, chi lo sa, chi se lo sa, chi lo sa.
1: Ah, vabbè, vediamo, io almeno che gradiente di affettuosità.
0: Ma sì, ma secondo te i torinesi sono affettuosi?
1: Sì,
0: secondo me sono affettuosi.
1: Sono affettuosi. Sì,
0: ma,
1: sì,
0: sono nato anche a Torino, tra l'altro.
1: Ecco.
0: Quindi ho vissuto a Torino per 8 anni e quindi tutto sommato sono affettuoso io. Ma che dici?
1: Tu affettuoso?
0: Per niente,
1: ecco, direi.
0: Quindi questa la dice già lunga sui torinesi.
1: Possiamo già farci un'idea. Vabbè.
0: Senti, poi dopo andremo anche a parlare di ballo. Allora, il ballo non lo facciamo entrare spesso nella nostra trasmissione.
1: No,
0: il ballo.
1: Anche perché come facciamo?
0: Ma comunque ballare in coppia, c'è molta gente che ama ballare in coppia,
1: sì,
0: non è solo
1: certo.
0: Ballare singolarmente. Ballare in coppia, sai che Marta, sincronizza i cervelli. Oh.
1: Ma che bello!
0: Pensa un po', che se balliamo io e te in coppia non ci sincronizziamo manco a morire.
1: No, infatti. Oppure ci sincronizziamo e non so se questo è un bene o un male.
0: Ma no, dovrebbe essere abbastanza un bene. Comunque nel tango bastano 200 millisecondi per diventare un unico sistema.
1: Wow.
0: Pensa che roba. Comunque andremo un po' a vedere anche questa cosa qua. E poi attenzione, perché nella seconda e ultima parte, stavo sbagliando cosa.
1: Benissimo.
0: Andremo a vedere che a Londra esiste davvero, c'è una farmacia della poesia. Oh, una farmacia della poesia.
1: C'è una farmacia che hanno i medicinali per aggiustare le poesie venute male?
0: Invece di darti medicine ti danno poesie.
1: Ti curano così.
0: Ti curano con le poesie. Bello, no? Non so quanto c'è da crederci.
1: Guarda, chissà com'è il foglietto illustrativo, il bugiardino della poesia.
0: Il bugiardino, le controindicazioni.
1: Esatto.
0: Andiamo a vedere le controindicazioni di una poesia per di questa farmacia che è a Londra.
1: A Londra, bene.
0: Vabbè,
1: dobbiamo avere il passaporto per andare.
0: Vabbè, uno non sa mai che quest'estate magari farà un viaggetto a Londra per farsi una vacanzina.
1: Certo.
0: È giusto che magari ha bisogno di qualcosa e va in questa farmacia della poesia.
1: Della poesia, cioè se ti porti dietro la tachipirina, un altro farmaco e poi...
0: Sì, ma è una tachipirina poetica,
1: Marta.
0: Un libretto
1: di D'Annunzio, no.
0: È una tachipirina poetica.
1: Ho capito.
0: Oh, ma sembra che D'Annunzio.
1: Vabbè, allora, questo, ma anche molto altro, fino alle 19, come Ritorno in Mente, si parte, sono le 17:14, direi che possiamo andare, vai.

0: Denzel Curry su RBA alle 17:18. Allora, abbiamo trovato forse un modo io e Sam per sincronizzarci, eh?
1: Cosa miracolosa, perché io e Marta che possiamo sincronizzarci resta difficile.
0: Fantascienza.
1: Resta fantascienza, dopo anni di radio insieme non riusciamo ancora a sincronizzarci decisamente adesso, ma anche siamo anche compagni di gioco nel pickleball, questo sport
0: niente.
1: Un po' niente. Altro che
0: non
1: sincronizzarsi, ci tiriamo i pezzi dietro.
0: Sì, peggioriamo la situazione.
1: Non ci coordiniamo mai, va bene.
0: No, ci odiamo l'uno con l'altro.
1: Siamo forse quello che va contro questo esperimento che è stato fatto in questa università. Dove siamo? University of Colorado Boulder.
0: Yes,
1: giusto?
0: Sì, Boulder. Vabbè, allora
1: tra poco
0: vi parliamo di questo studio scientifico che prende in considerazione il ballo, nel particolare il tango.
1: Il tango, sì.
0: Il tango.
1: C'è anche il tango, però il ballo in genere.
0: In genere.
1: Quindi ballare in coppia sincronizza i cervelli.
0: E tra poco vi spieghiamo come questo può avvenire e quali benefici comporta.
2: Scrivi alla redazione diretta@rba.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Chissà se l'AI sa ballare, eh? Che dici? L'intelligenza artificiale arriverà a ballare? Forse con i robot che stanno costruendo, ci stanno provando.
1: Magari sì, a suo modo, dai, potrà un po' ballare, ballucchiare, ballicchiare.
0: E chissà se si sincronizza con un'altra AI. Un'altra
1: AI, sì.
0: No, perché arriviamo proprio a parlare adesso di questa cosa importante, che ballare in coppia pare che sincronizzi i cervelli, no? È arrivato da questo studio dall'Università del Colorado, e che ci dice appunto che nel ballo hanno testato che i cervelli si sincronizzano proprio.
1: Esatto, sì.
0: La coppia si sincronizza.
1: Cioè le onde cerebrali di entrambi i cervelli si allineano, e quando la coordinazione tra le due persone durante il ballo è perfetta, i due cervelli addirittura tra virgolette si accoppiano, no? E quindi permettono ai ballerini di anticipare i movimenti del partner prima che avvengano. È stato fatto questo studio attraverso un monitoraggio dell'attività elettrica dell'encefalo a cinque coppie di ballerini di tango argentino, e si è vista proprio questa cosa, che quando la coppia era completamente in sincrono, allora c'era proprio questa
0: connessione.
1: Quando invece la sincronia, cioè la coordinazione andava un pochino persa, questa connessione non c'era più.
0: Ecco, vedi, io e te non ci coordiniamo e quindi non c'è connessione, Marta, porca miseria. Cioè, mamma mia, che roba. Vabbè, adesso diciamo anche che nel tango hanno studiato che bastano ben 200 millisecondi per diventare un unico sistema, no? Quindi diventi sei sincronizzato proprio al 100% in una cosa pazzesca, una coppia che diventa una persona sola, tanto che, come dicevamo prima, i movimenti del partner possono addirittura essere anticipati, possono quasi come se uno fosse un veggente, riesce a vedere nel futuro. Cioè questa cosa è un po' una cosa spettacolare, perché potrebbe avere anche delle applicazioni poi anche in futuro, non soltanto per quanto riguarda il ballo, ma anche nel calcio, sì, perché comunque sono movimenti di squadra,
1: certo,
0: nel basket e anche nei membri di un'orchestra.
1: Sì, e la cosa interessante è che oltre a fare questa ricerca, i ricercatori hanno sviluppato un dispositivo indossabile in testa in grado di monitorare il cervello dei ballerini e vibrare quando sono sincronizzati. Hanno però pensato, ma invece di farlo vibrare quando sono sincronizzati, che quindi le cose stanno andando bene, perché non farlo al contrario, cioè farlo vibrare, dare un segnale quando la sincronizzazione invece è un po' carente, per permettere appunto alle persone di magari ristabilirla, no? Interessante anche questa cosa.
0: Sì, sì, sì, bravi. Allora, uno studio un po' particolare, no? Che potrebbe comunque avere delle applicazioni in futuro in altri ambiti, e questo tutto sommato ci piace. Allora, intanto magari c'è qualcuno di voi che balla il tango, soprattutto perché adesso stavamo parlando soprattutto di tango,
1: sì,
0: e ha avuto questa sensazione di diventare una cosa unica col proprio compagno, di essere,
1: esatto,
0: sincronizzato al 100%. Io non ballo tango e non saprei dire.
1: Io non ballo proprio.
0: Anche se, vabbè, non voglio più dire, ormai ho raccontato mille volte le mie vicende da ballerina.
1: Per favore, risparmiacela almeno questa volta.

17:30, allora tra pochissimo, dopo la musica, diamo spazio all'informazione di Popolare Network.

Popolare Network.

0: 17.31, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
1: Diversi media israeliani riportano che l'esercito di Tel Aviv avrebbe iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la linea di demarcazione fissata da Israele e a sud del fiume Litani, dell'area sotto il controllo militare dell'IDF. A dirlo solo Ynet e Channel 12, si tratta di quella che Israele vuole dichiaratamente rendere una zona cuscinetto nel sud del Libano, ma che è di fatto occupata sul modello Gaza con interi villaggi rasi al suolo. Oggi nel paese sono molte le vittime, almeno 11, tutte nella valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese sono 28 i morti totali nelle ultime 24 ore. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi.
0: A Gaza l'esercito israeliano ha ucciso 6 persone nelle ultime 24 ore. Secondo Al Jazeera, molte sono ancora sepolte sotto le macerie. Dall'entrata in vigore della tregua con Tel Aviv a ottobre scorso sono più di 900 i morti e più di 2.700 i feriti per violazioni del cessato il fuoco.
1: Nessun atto di aggressione resterà impunito, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo gli attacchi statunitensi che nella notte hanno colpito un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni che stavano posando mine. Washington ha parlato di autodifesa, per quanto non ci siano stati raid precedenti da parte di Teheran. L'attacco è arrivato mentre il team diplomatico iraniano era in Qatar, paese mediatore, per i negoziati con gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, ha detto che la visita è stata positiva, con progressi nei colloqui per quanto minati dai raid americani.
0: Meno Europa, meno burocrazia, più nucleare. L'Assemblea Nazionale di Confindustria ha emerso una visione sostanzialmente comune tra il presidente degli industriali Orsini e la presidente del Consiglio Meloni. Il quadro dipinto da Orsini ha tratteggiato un sostanziale deresponsabilizzazione degli imprenditori nella difficoltà dell'Italia, attribuendone le colpe all'eccesso di regolamentazione europea e burocrazia italiana. Da una parte dunque la richiesta di più libertà di manovra, dall'altra la protezione dello Stato attraverso varie forme di sussidi. Meloni è sostanzialmente sposato la linea di Confindustria, uniti anche da un avversario comune, le regole sulla transizione industriale.
1: In provincia di Lucca un operaio è morto sul lavoro, si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni. È successo stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti i soccorsi. Sono al momento in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Domani ci sarà intanto uno sciopero dei metalmeccanici di un'ora proclamato dalle segreterie provinciali della FIM, FIOM e UILM di Lucca. Inizio anno, secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, sono 436 le persone decedute sul lavoro, 31 in più rispetto al 2025.
0: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro è stato ascoltato dalla commissione antimafia sulla sua società, poi interrotta col locale romano collegato a Mauro Caroccia, ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e per aver agevolato il clan mafioso dei Senese. Del Mastro ha detto di esserci finito per caso e di non sapere cosa facesse Caroccia. Nessuno mi ha avvisato, io non ho fatto ricerca, ha detto, ricordando che il locale era frequentato anche da altri esponenti di Fratelli d'Italia. E se per il suo partito Del Mastro ha fatto chiarezza, per l'opposizione la sua versione risulta per nulla credibile.
1: Ennesima giornata di caos sulle ferrovie, ritardi fino a 3 ore, decine di treni cancellati e centinaia di pendolari bloccati nelle stazioni sulla linea Torino-Milano. Il motivo è l'investimento di un uomo da parte di un treno avvenuto intorno alle 9:15 tra Torino Sture e Settimo. Disagi anche sulla linea alta velocità Milano-Bologna. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di Reggio Emilia AV a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, che comporta l'obbligo di arresto di tutti i treni. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso, si registrano rallentamenti fino a 120 minuti e variazioni di percorso.
0: Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
4: In Italia, Roma tra tua vita, Roma tra tua vita, Roma che già legge, in Italia, e andiamo via, dove essere la canzone.

0: E rieccoci qui, 17:41 su RBE, con Mi ritorni in mente, tra poco pronti ad inoltrarci, diciamo, nella città più affettuosa d'Italia. Che uno dice, ma una città più affettuosa che cos'ha? Cioè, una persona affettuosa, magari siamo un pochino più bravi, no, a definire le caratteristiche.
1: Ci sono tante
0: ma
1: cose.
0: Una città affettuosa.
1: Tante cose che possono dire di una città che è affettuosa. Per esempio, gli abitanti si scambiano nomignoli tra di loro, ma anche e soprattutto con i turisti hanno dei nomignoli carini da dare, no? Così dire come sei carina, caruccia, pischellino mio, bellina mia.
0: Ah, ok, quindi usare dei nomignoli affettuosi.
1: Sì, ma non solo quello. Poi la città più affettuosa d'Italia, per esempio,
0: abbracciano
1: molto le persone. Oh. C'è un contatto fisico che altre città non hanno, per esempio.
0: Ho capito, quindi un affetto
1: e poi tante altre cose.
0: E tante altre cose.
1: Poi
0: certo.
1: Tante altre cose, tutto sull'affetto. Proprio loro ti vogliono bene, nel senso che quando arrivi basta che sganci qualcosa. Sto no. Scherzando, vabbè.
0: Allora, tra poco andiamo a scoprire qual è la città più affettuosa d'Italia secondo queste, appunto, caratteristiche che abbiamo elencato adesso, e soprattutto andiamo a scoprire dove si piazza Torino.
1: Eh sì, ma Torino c'è una sorpresa, dai,
0: sì.
1: Diciamo che c'è un po' una sorpresa.
0: Una bella sorpresa.
1: Ma
0: dai.
1: Bella, non lo so.
0: Non lo sai, molto bella.
1: Non
0: bello.
1: Lo so, comunque, come voi cosa pensate? Secondo voi Torino dove si piazza per quanto concerne l'affettuosità? Ecco, chiamiamola così, dai.
0: Diciamo così,
1: se la città
0: dai.
1: Affettuosa, Torino è una città affettuosa, Bah.
0: Sei scettico?
1: Sono scettico, vabbè.
0: Vabbè, lasciamo un attimino il dubbio, dai, dopo ne parliamo.

Vibes, Video Backit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Mamma mia, ma dove sarà Torino? Sarà tra le città più affettuose, Marta? Secondo te Torino è una bella città affettuosa? Bella è
1: sì,
0: bella,
1: dai.
0: Bisogna dirlo. Tra l'altro sai che ci sono delle riviste internazionali che hanno parlato molto bene di Torino, poi magari in un prossimo talk ne parleremo di questa cosa. Però è successa
1: questa cosa, che una nota piattaforma globale, Preply, nata per l'apprendimento delle lingue e che oggi offre anche insomma servizi di tutoraggio per materie scolastiche, universitarie, anche per hobby, ha fatto un'indagine per scoprire qual è la città più affettuosa d'Italia, cioè quella che diciamo accoglie le persone a braccia aperte con nomignoli, no? Nomignoli molto affettuosi che utilizza con persone però sconosciute, magari regala un sacco di abbracci, a volte anche dei baci, no? Insomma, c'è un affetto che emerge un po' non in tutte le persone, ma abbondantemente, e quindi fa sentire le persone anche amate, coccolate.
0: Certo, allora andiamo un po' a vedere qual è, secondo appunto questo sondaggio, la città più affettuosa d'Italia riguardo alle città che hanno più di 150.000 abitanti, quindi
1: sì.
0: Bisogna, solo non vorrei escludere troppa roba, però comunque bisogna pensare a quelle oltre,
1: esatto,
0: i 150.000 abitanti.
1: Se non rivediamo Luserna San Giovanni è perché non era nel
0: sondaggio. È per quello. Allora andiamo un po' a vedere che la città più affettuosa d'Italia dobbiamo cercarla nel capoluogo della Sicilia, e siamo a Palermo, perché è emerso tra l'altro che
1: è emerso che
0: il 57% degli abitanti di Palermo è solito usare regolarmente nomignoli dialettali affettuosi come Amuri oppure Obeddu.
1: È bello, non solamente con le persone però più intime, no? Ma anche con quelle con cui non si conosce affatto, no? Ad esempio entri in un negozio e dici: ah Beddu, vieni qua, Amuri.
0: Sono affettuosi proprio di base, cioè nel senso comunque ammettiamo anche che poco meno del 50% ammette di scambiarsi abbracci anche con persone che non conosce, quindi tu pensa quasi il 50% abbracciano, cioè
1: sì.
0: Tu vai a Palermo, scendi dall'aereo e lì ti abbracciano,
1: ti abbracciano tutti.
0: E tu dici: oh, fa caldo,
1: vieni qua,
0: amuri,
1: vieni qua tesoro, tutto
0: ma questo sembra un po' più napoletano.
1: Perché comunque il secondo posto se lo aggiudica proprio Napoli.
0: Napoli non ci stupisce su questo, sono affettuosi decisamente, certe volte anche tanto.
1: Sì.
0: Ho un po' di esperienza raccontata da mia sorella che ha vissuto a Napoli diversi anni. No, per carità, sono molto affettuosi.
1: Soprattutto nel settore della ristorazione, ogni cliente che entra è accolto in maniera molto affettuosa. Invece il terzo posto stupisce un pochino,
0: sorpresa,
1: perché siamo finalmente in una città del nord, no? Perché
0: siamo un po' sorpresa, non ce l'aspettavamo. Il terzo posto ci troviamo Venezia, sono molto affettuosi.
1: Io ora sono stata più volte a Venezia.
0: Ma
1: ora proprio vabbè,
0: che tutta sta essere affettuosi, vabbè, comunque
1: no,

0: affettuosa Torino.
1: Siamo i meno affettuosi. E a ruota c'è Bologna, Perugia, Trieste e Milano. Però prima Torino. Torino vince la classifica delle meno affettuose.
0: Ma pure sui milanesi vince.
1: Siamo peggio dei milanesi.
0: Siamo peggio dei milanesi. E con
1: questo abbiamo detto tutto. Vabbè,
0: non ci rimane che ascoltare la musica e poi dare la linea al notiziario locale con questa voce così un po' dimessa.
1: Ma siamo poco affettuosi, Marta.
0: Abbiamo altre qualità.
1: Ma
0: però.
1: Whatever you do, don't ever tell no.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. La questura di Torino ha emesso 11 DASPO e 8 arresti per resistenza

0: Senza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici in occasioni di manifestazioni sportive per gli scontri precedenti il derby tra Torino e Juventus di domenica scorsa. Ancora in corso le indagini per valutare la posizione di altri tifosi coinvolti nei tafferugli. Nel corso degli scontri sei agenti sono rimasti contusi e un tifoso colpito da un corpo non ancora identificato si trova ancora ricoverato in condizioni stabili all'ospedale Molinette. Secondo i dati forniti dal Ministero delle Politiche Sociali, in Piemonte gli affidamenti familiari dal 2022 al 2024 sono calati di quasi 8 punti percentuali. A livello nazionale nello stesso periodo sono aumentati di quasi il 2%. Parallelamente non cala la domanda, solo a Torino nel 2025 i minori bisognosi di protezione sono stati 114, ma le adesioni di famiglie a percorsi di conoscenza dell'affido sono state 48, erano 71 nel 2023. Il Comune di Torino ha annunciato di essere intenzionato a incrementare i fondi destinati all'affido familiare e ha lanciato una campagna formativa e informativa per promuovere e rafforzare questo strumento. Il SERD dell'ASL Torino 3, in collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, promuove la terza edizione del progetto GAPS, iniziativa che si colloca nel quadro delle azioni previste dalla pianificazione delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi e cura del disturbo da gioco d'azzardo previste dalla legge regionale. Nelle prossime settimane alcuni cittadini residenti in 10 comuni afferenti all'azienda sanitaria riceveranno tramite posta un questionario oggetto di uno studio sulla diffusione del gioco d'azzardo in Piemonte. I cittadini da intervistare sono stati estratti casualmente dalle liste anagrafiche comunali e potranno compilare e restituire gratuitamente il questionario utilizzando la busta preaffrancata o scegliendo la compilazione online tramite il QR code presente in copertina. La partecipazione è anonima e i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici come da normativa sulla privacy. Ne abbiamo parlato con il direttore del SERD di ASL TO3, Galdino Lefoche.
1: La Regione Piemonte già dal 2016-2017 ha attivato un programma di contrasto, un piano di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo. Quindi da allora sono state prese delle iniziative e l'ASL 3, quindi di questo del nostro territorio, è stata capofila ed è tuttora capofila di tutta una serie di progetti che hanno a che fare sia con la prevenzione, sempre rispetto al gioco d'azzardo, sia anche con nell'ambito della come vedremo appunto della cura e della riabilitazione di quello che poi è il, diciamo noi come che ha il mandato principale che abbiamo noi che ci occupiamo di salute pubblica, che è quello appunto anche della cura del disturbo del gioco d'azzardo, che è la conseguenza poi quelle situazioni problematiche che si riscontrano nell'ambito dei cosiddetti giocatori sociali che possono appunto poi virare verso una forma patologica. Lo studio GAPS quindi oggi è la terza edizione, è un'indagine promossa appunto dalla Regione Piemonte in collaborazione appunto con il laboratorio di epidemiologia e ricerca dei servizi sanitari afferente alla fisiologia clinica del CNR di Pisa, ovviamente ha l'obiettivo questo studio di valutare tutta una serie di aspetti epidemiologici, sociali, ma anche impatti economici e soprattutto, come dicevo prima, di impatto sulla salute del problema appunto del fenomeno del gioco d'azzardo. Questo questionario è composto da una serie di domande, ovviamente premetto che in assoluto anonimato, ecco, quindi questo è un aspetto che puntualizzo e ribadisco, ci sono tutta una serie di domande che vanno a esplorare fondamentalmente alcuni aspetti che danno una stima poi sulla diffusione del gioco, sulle caratteristiche economiche, sociali e culturali dei giocatori, sulla conoscenza anche della normativa attuale che prevede appunto tutta una serie di azioni della Regione Piemonte che, come dicevo prima, sono già attive dal 2016, e in più cosa riguarda soprattutto anche noi clinici, il comportamento di gioco, quindi la frequenza, quali sono i giochi che sono più utilizzati e il grado di problematicità correlato al gioco.
0: La Giunta regionale piemontese, su indicazione dell'assessora all'istruzione Daniela Cameroni, ha approvato le linee strategiche del nuovo atto di indirizzo per la programmazione del dimensionamento scolastico della rete delle istituzioni autonome e l'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2027-2030. Il documento annuncia lo stop alle fusioni delle autonomie scolastiche per i prossimi 2 anni, ovvero fino all'anno scolastico 2028-29 incluso. Il contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi assegnato al Piemonte resterà a 515 unità per il prossimo biennio. Un unico intervento di adeguamento è stimato al momento per l'anno scolastico 2029-30, quando il contingente passerà a 514 unità. Nonostante il calo demografico, la programmazione regionale fissa poi 3 priorità di intervento: il mantenimento in deroga delle piccole scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado nei comuni montani o marginali, come presidio fondamentale contro lo spopolamento, l'apertura di scuole dell'infanzia statali nei comuni rimasti privi dell'unica scuola paritaria esistente, previa sussistenza di specifici requisiti, e l'istituzione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, laddove si registrino esuberi di domande, compatibilmente con l'assegnazione degli organici. È stata presentata questa mattina in conferenza stampa la 29esima edizione di Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furci, che si svolgerà dal 3 al 7 giugno a Torino. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 paesi, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. Saranno inoltre proposti 2 focus corrispondenti alla sezione panoramica, ciascuno dei quali presenta 3 film convergenti su un tema specifico, accompagnati da panel di approfondimento. Il primo affronterà il tema cruciale dell'ipersfruttamento delle risorse e del modello economico di crescita infinita. Il secondo, la discrepanza tra la consapevolezza della crisi ambientale degli scienziati e l'indifferenza irresponsabile con cui le loro ricerche vengono accolte da istituzioni e decisori politici. Ai nostri microfoni la direttrice artistica Lia Furci.
2: Il festival nasce proprio con l'idea che il cinema è un grandissimo e potentissimo mezzo di diffusione dei temi ambientali, perché i film che in tutti questi anni sono sempre stati presentati, come dire, raccontano storie che non solo informano gli spettatori, ma li coinvolgono emotivamente come fa il cinema. Certo. E quindi come dire, li spingono a cercare informazioni, ad agire spesso, a modificare alcune delle proprie abitudini quotidiane nella vita di tutti i giorni. Insomma, riescono veramente a diffondere i temi ambientali e soprattutto la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia del nostro pianeta in maniera molto efficace. Ci sono sicuramente dei temi che, come dire, sottendono un po' tutti i film che abbiamo visto, ed è soprattutto, da un lato, la consapevolezza degli autori che ormai siamo in pieno antropocene e che la relazione tra gli esseri umani e il pianeta va ripensata, e quindi temi come lo sfruttamento, l'ipersfruttamento delle risorse e questa economia di crescita infinita vadano assolutamente ripensate in un'ottica sia di protezione dell'ambiente, ma anche in un'ottica di giustizia sociale. E quindi direi che nella maggior parte dei film che presentiamo, che siano cortometraggi o lungometraggi, c'è veramente questo tentativo da parte degli autori di riflettere su qual è e quale dovrebbe essere o potrebbe essere il nostro posto nel mondo.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti pomeridiani in montagna più estesi all'interno delle valli cuneesi. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali all'interno delle valli cuneesi, delle valli Pellice e Chisone. In Liguria mattinata soleggiata, nel corso delle ore centrali sviluppo di nubi sul comparto alpino e sulle vette avetane, ma senza fenomeni di rilievo. Cieli sereni sui settori costieri con qualche velatura sulla riviera di Ponente. In serata il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Colpi di fulmine, Joshua su RBE 18 e 18. Allora, siamo pronti ad andare a fare un giro a Londra perché c'è qualcosa che è veramente spettacolare.
1: Allora, stiamo proprio guardando, abbiamo sotto gli occhi questa farmacia della poesia, no? Andiamo proprio a parlarne fra poco perché è una novità assoluta. E siamo a Londra, no? Bisogna andare fino a Londra per trovare una farmacia della poesia, che già detto così uno dice: ma cosa si fa lì dentro? Che cosa si vende? Che cosa c'è?
0: Tra poco vi spieghiamo che cosa si vende. Si entra e ci si chiede subito come sto e da lì poi inizia il viaggio alla scoperta della poesia giusta per noi.

0: Dunque, siamo a Londra in una Poetry Pharmacy, un luogo bellissimo, una farmacia della poesia, un luogo dove per curarsi non si vanno a comprare pillole, ma si cercano delle parole che possono essere capaci di consolare, alleggerire, far sorridere, rimettere un po' in ordine il nostro cuore, no?
1: Ti possono aiutare invece di darti pillole che poi fanno anche male certe volte, hanno controindicazioni. Invece qui le controindicazioni non ci sono, perché ti danno delle poesie, dei versi, cose da leggere che ti possono dare sostegno, aiutarti moralmente, anche psicologicamente, ma anche probabilmente anche fisicamente, no? Perché poi se poi incidi un po' sulla mente, poi va a finire poi tutto anche nel fisico.
0: Allora, chiaramente ricordiamo, non sono dei sostituti delle cure farmacologiche,
1: infatti.
0: Però ad esempio, se una persona soffre d'ansia, non è che deve smettere di prendere i farmaci per l'ansia e tutto quanto, però entrando in questa farmacia della poesia può essere un qualcosa che aggiunge, no, al suo percorso di cura. Ad esempio ci può essere una poesia proprio per l'ansia, no? Una per la nostalgia, una per chi ha bisogno di ricominciare, una insomma anche per stare un po' meglio rispetto a quello che ci si sente, no? E quindi la parola d'ordine che si...
1: sono le parole. Perché sono proprio le parole quando arrivano si danno al momento giusto, tra l'altro quando arrivano al momento giusto possono davvero fare bene. Questo è lo scopo di questa farmacia della poesia, che lascia un po' sorpresi, ci ha fatto un po' sorridere come nome, perché tutto sommato però può attirare, no? Va a attirare l'attenzione. Tra l'altro è tutta rossa, bella, folgorante, tipo rosso Ferrari, no? Proprio bella.
0: Sì, e poi è bello perché ci sono gli scaffali con, ad esempio, c'è scritto in grande prescrizioni, no? E poi vari scaffali con libri di poesia con scritto tipo primo aiuto, ricominciare,
1: calma e sangue freddo,
0: parole per l'amore, ecco. No, perché quello che ci si chiede in questa farmacia è proprio come stai, ma un po' come quando vai in farmacia, no? Entri, avrei bisogno di qualcosa perché ho mal di gola, no?
1: Ecco, certo.
0: O i brividi, o delle linee di febbre, e lì è la stessa cosa.
1: Allora, noi proviamo a immaginare di entrare in questa farmacia, no? Siamo a Londra, stiamo passeggiando, l'abbiamo vista, tutta bella rossa scintillante, entriamo dentro e chiediamo che cosa? Chiediamo qualcosa per che cosa? Cosa vogliamo curare? Dai, vogliamo una medicina, dai, di questa farmacia, una medicina poetica, ecco perché la chiamiamo così, no? Perché ci danno poesia. Per curare che cosa? Dai, vogliamo sapere.
0: Esatto, cosa vorreste curare o aiutare nel processo di cura in voi in questo momento? Provate a raccontarcelo al 328 87 57 845.
1: Dai, provate a immaginare di entrare in questa farmacia a Londra, farmacia della poesia, è bella.

0: 18:30, tra poco dopo la musica ci saranno le notizie di Popolare Network di Muoversi in Piemonte, però cogliamo l'occasione per ripetervi la domandina di questa seconda parte di puntata.
1: Allora, entrate in questa farmacia spettacolare, una farmacia tutta rossa, siamo a Londra, dove danno dei rimedi con le poesie, no? La poesia, la farmacia della poesia. E quindi entrate lì dentro e chiedete un rimedio per che cosa? Ecco, vogliamo sapere, volete una poesia dedicata a un qualcosa che dovete curare in qualche maniera, eh?
0: Esatto, qualcosa che vi possa far star bene, magari per l'ansia, per la nostalgia, per
1: qualsiasi cosa.
0: Voi ce lo scrivete al 328 87 57 845 e dopo leggeremo i vostri messaggini.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 18.30, apriamo questa edizione con notizia di poco fa perché altri due operai sono morti sul lavoro in due diversi incidenti. Si tratta di un trentenne morto schiacciato da un muletto a Catania e nello stesso modo è morto un altro operaio di cui non si conoscono ancora le generalità in un'azienda del Reggiano. Stamattina un operaio di 30 anni era stato schiacciato da una pressa in provincia di Lucca. Sono 439 morti da inizio anno, 31 in più rispetto al 2025. In Libano in corso pesanti bombardamenti, almeno 28 morti nelle ultime 24 ore. Israele annuncia di aver esteso l'operazione di terra oltre la linea gialla lungo il confine tra i due paesi. Nessun atto d'aggressione resterà impunito. L'Iran minaccia ritorsioni dopo gli attacchi statunitensi della notte scorsa. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione. Le trattative intanto proseguono con difficoltà. Meno Europa, meno regole sull'ambiente, più nucleare. All'assemblea di Confindustria la convergenza tra Meloni e Orsini, una classe imprenditoriale e politica vuota di idee che ripropone le solite ricette: libertà d'impresa ma con i sussidi dello Stato. Flottiglia ancora incerta, la sorte dei 10 attivisti sequestrati dalle milizie del generale Haftar, in corso rimpatrio degli altri 200 del convoglio di terra. La procura di Roma al lavoro, a breve primi indagati per l'arrembaggio delle barche e la detenzione in Israele. Potrebbe esserci anche il nome del ministro Ben-Gvir. Ci risentiamo tra meno di un'ora con il giornale di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosse e Sito in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Al momento è tutto, seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Allora Marta, tu entri in questa farmacia e che cosa chiedi come rimedio poetico, no? Perché qui si chiedono poesie in questa farmacia, è una cosa un po' particolare, però
1: siamo a Londra e tu entri, ti chiedono come stai, dici qual è il tuo problema, la cosa che vorresti curare, e loro ti portano nello scaffale giusto dove attraverso una poesia, diciamo, tu puoi alleviare un dolore, un problema, è chiaramente un qualcosa di simbolico, no?
0: Però è
1: molto, molto bella come iniziativa, può contribuire anche al benessere di una persona.
0: Qualche volta sì.
1: È una coccola per se stessi, un prendersi cura, no?
0: Due parole dette al momento giusto possono aiutare più di quello che si pensa certe volte. Comunque, vabbè, andiamo un po' a vedere i vostri messaggini, che cosa ci dicono. Intanto c'è Luisa che ci dice che lei vorrebbe una poesia per curare la vecchiaia.
1: L'elisir
0: come si può chiamare? Dell'immortalità. Sì, infatti.
1: Vabbè, Anna, Luisa, scusami, ho sbagliato. Allora invece Fabiana ci dice una poesia per l'insonnia e un'altra per la stanchezza. Fabiana, trovata la poesia per l'insonnia, forse vai a lavorare anche sulla stanchezza.
0: Sì.
1: Però bella questa.
0: Poi c'è Paola che ci dice: vorrei una poesia che mi faccia sorridere tutto il giorno. Vabbè, quella
1: è la barzelletta.
0: A parte che una barzelletta non ti fa sorridere tutto il giorno.
1: Dipende. Se è fatta veramente bene, magari può riuscirci.
0: Ci sono delle barzellette certe volte che le conto a Marta e fanno ridere solo me, e lei mi guarda come per dire: ma ancora me la racconti?
1: Sì.
0: E mi fanno ridere più e più volte.
1: Vedi?
0: Cioè, io potrei raccontarmela tutto il giorno e mi fa ridere.
1: La vedi? Allora perché io devo toglierti questo piacere?
0: Come il bambino nel treno con la mamma.
1: Ti prego. No, non possiamo.
0: Non posso raccontarla,
1: non
0: quella.
1: Puoi raccontarla,
0: va bene.
1: Ma è da bambini.
0: Raccontala. No, ma è facile, che dice il bambino che dice alla mamma: mamma, cacca. E la mamma gli dice: no, adesso no, devi tenerla. No, non si può.
1: Povero bambino.
0: E poi alla fine, per farvela veloce, cade una valigia sulla testa alla mamma. Il bambino gli dice: mamma, avevo detto che caccava.
1: Ecco, se voi avete la forza di ridere, per favore ditecelo.
0: Però a me fa ridere tutte le volte.
1: Ti fa ridere tutte le volte? Ma perché sono i bambini, c'è la cacca di mezzo.
0: Sì,
1: che
0: lo so, ma io sono come i bimbi. Cioè, queste cose mi fanno ridere, basta che ci sia la cacca di mezzo, io rido.
1: Ride,
0: i bimbi ridono così, tipo, dai, è una poesia, questa è una poesia, secondo me.
1: Questa è una poesia.
0: È una poesia,
1: certo.
0: Vedi, allora, chi era? Paola, questa è una poesia che ti ho dedicato, che ti farà sorridere tutto il giorno. Raccontati questa barzelletta tutto il giorno, vedrai che sorridi.
1: Paola, auguri. Poi prendi anche altre forme di sostegno,
0: poi ci sono altri messaggi. Leggi Fabio.
1: Allora Fabio su Telegram ci dice: curare la pigrizia, finora non ho trovato nessun rimedio.
0: Anche noi Fabio.
1: Hai ragione, se
0: in questa farmacia della poesia riusciamo a trovare una poesia che ci curi un po' la pigrizia, quella io la devo avere assolutamente. Ma mi compro doppia razione, anzi tripla, perché ne ho proprio bisogno.
1: Ci vai giù pesante.
0: Sono giù pesante, anche se tutto sommato, Fabio, ti devo dire che a me la pigrizia un po' piace.
1: Eccolo lì, che si crogiola nei suoi nelle sue caratteristiche.
0: Guarda, già mi sto appoggiando proprio da pigro.
1: Mi sto impigrendo.
0: Vabbè. Poi senti, che cosa c'è ancora? C'è Anna a questo punto che ci dice: però Anna, qua vuoi troppo, se c'è una poesia che mi fa passare l'emicrania la compro subito.
1: Anna, non hanno ancora trovato i farmaci giusti, figurati.
0: Vabbè.
1: Per l'emicrania spesso ti dico: no, non sappiamo cosa dirle, la ricerca è troppo indietro al momento, non c'è nulla da fare, quindi...
0: Ma magari una poesia che ti distragga un po'. Però ti devo dire che io i libri di poesia, allora, mi piace molto leggere, leggo un po' di tutto, insomma, però leggere le poesie mi ha sempre un po' appesantito, ecco, quindi non so se l'emicrania te la fa passare una
1: o
0: poesia
1: o te la fa venire a te.
0: No, aspetta,
1: vorrei una poesia per l'emicrania. Ah, mi spiace, no no, perché proprio la vorrei avere.
0: No.
1: Ma tu, scusa, in questa farmacia entrando, di per cosa chiederesti una poesia?
0: Ma io per l'ansia, quella
1: per l'ansia.
0: Voglio proprio, allora ragazzi, ho fatto un passo enorme nella mia vita, io ve lo dico perché vi ho sempre raccontato che ho paura dell'aereo. Allora sappiate che prenderò un aereo.
1: È vero.
0: entro 3 mesi prenderò un aereo. Mm-hmm. E quindi io ho bisogno di una poesia per l'ansia, perché devo salire su questo aereo, andare fino a Valencia, che sono poi 1 ora e 50 minuti, però come faccio? Devo andare prima a Londra a prendermi, quindi io devo prendere un aereo.
1: È un casino, devi prendere prima un altro aereo.
0: Andare in questa farmacia della poesia a Londra e devo prendere un altro aereo. No, non è fattibile.
1: Non è fattibile, è un
0: fattibile.
1: Casino.
0: Chi è che mi porta una poesia da Londra?
1: Esatto, magari fanno anche consulenze da remoto.
0: Ecco, vabbè. Ah, beh, può essere, posso telefonare. Sì, però non so spiegarmi io. Non so l'inglese, quindi solo a gesti.
1: Fate una videochiamata, una
0: vabbè,
1: call.
0: Dai, se avete video qualche call. Altra medicina poetica che volete avere, 328 87 57 845 il numerino, fateci sapere cosa vorreste chiedere in questa farmacia della poesia.
2: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 8.

0: Cosmo con ciao. E beh, ci sta proprio ciao, perché in effetti è arrivato il momento saluti. Ciao Cosmo.
1: È bello salutare il Cosmo così con un ciao, no?
0: Sì.
1: Anzi, è il Cosmo che ci saluta con un ciao.
0: Ciao Cosmo. Cosmo ci dice ciao, noi diciamo ciao. Vabbè.
1: Ma chissà quante volte il Cosmo ci dice ciao e noi non neanche ce ne accorgiamo, no?
0: Può essere.
1: Perché poi il problema è sincronizzarsi con lui. Abbiamo parlato all'inizio del ballo. Forse se balliamo col Cosmo riusciamo a sincronizzarci. Guarda che poesia che sto facendo.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Abbiamo parlato anche di poesia, quindi alla fine.
0: Senti,
1: a proposito di poesie, andiamo invece.
0: Vuoi dedicarmene una?
1: No. Come
0: tu di poesia?
1: Ma io non ne so una. Non so neanche scrivere le poesie.
0: Sai
1: che in tutta la mia vita non ho mai scritto neanche una poesia?
0: Neanche alle scuole elementari, quando era obbligatorio.
1: No, c'era una bambina che me ne aveva dedicata una di poesia. Pensa un po'.
0: Non se ne sa scrivere, gliela scrivo io almeno.
1: Sai nella vita quanto bisogna essere fortunati perché una persona ti dedichi una poesia. A te è capitato?
0: No, a me nessuno mi ha mai dedicato una poesia.
1: A me una bambina che aveva all'epoca, aspetta, io avevo 8 anni.
0: Lei 8.
1: E io la saluto, Emanuela, perché se per caso ci sente lo sa, lei sa tutto.
0: Lei sa, ecco.
1: E vabbè, che dire, allora...
0: dobbiamo dire che domani sera alle ore 21 sul canale 87 di RBE, ma anche in streaming andando sul nostro sito www.rbe.it, potete vedere la seconda puntata della seconda stagione dello Zigo Zago Show.
1: C'è la seconda puntata dello Zigo Zago Show, mi raccomando, c'è divertimento, c'è un po' di tutto in questo varietà che ha caratterizzato un po' questa stagione di quest'anno, dove prendiamo i libri, non prendiamo le poesie ma prendiamo i romanzi.
0: Sì, esatto.
1: Vengono massacrati da questo romanzo. Noi prendiamo soltanto i personaggi principali,
0: sì,
1: e poi dopo costruiamo insieme al pubblico un romanzo tutto nuovo. Grazie agli attori che sono lì in scena, realizziamo questo romanzo in poco tempo, alla veloce, ecco, così, tutto improvvisato, nulla di stabilito precedentemente, quindi sappiate che quello che vedete è stato fatto tutto lì sul colpo.
0: Ottimo. Che bello.
1: Vabbè, divertimento, dai.
0: Allora, divertimento, e noi vi auguriamo divertimento, relax, quello che preferite anche questa sera. Sono le 18.53, mi ritorno in mente, vi saluta, vi dà appuntamento a domani dalle 17 alle 19 con il nostro consueto appuntamento.
1: A domani, un abbraccione, ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti nella selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist è stata curata da Daria.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 26 di maggio, la meditazione di oggi è curata da Aline Pons della Chiesa Valdese di Pomaretto. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Let Justice Roll Down Like a River. Lascia la giustizia scivolare giù come un ruscello. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal Libro dei Salmi, Salmo 97, versetto 10. Voi che amate il Signore, odiate il male. E continuiamo con la prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 14. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti.
3: Care sorelle, cari fratelli, care amiche e cari amici all'ascolto, scommetto che molti di voi si saranno chiesti: chi sono i disordinati? Io il greco purtroppo non l'ho studiato, per cui ho provato a raccogliere le varie traduzioni che ho trovato in diverse versioni della Bibbia. Oltre che con disordinati, c'è chi traduce la parola usata da Paolo come inquieti, indisciplinati, quelli che vivono male. In francese trovo déréglés, quindi gli sregolati, les paresseux, i pigri, ceux qui troublent l'ordre, coloro che turbano l'ordine. Insomma, i disordinati cui si riferisce Paolo sono coloro che rompono le regole. Detta così, potremmo anche dirci che a noi quelli ci stanno simpatici, insomma, almeno finché rompono regole che noi troviamo inutili o soffocanti, magari addirittura ingiuste. Credo però che in questo contesto dovremmo intendere le regole come le intendiamo coi bambini. L'educazione passa inevitabilmente per la condivisione di alcune regole. Non attraversare la strada da solo. Adesso non puoi mangiare le patatine. Non picchiare tua sorella. Sarà esperienza di molti di voi. Se non date regole ai bambini, loro finiranno per cercarle, per lo più facendovi esasperare fino al punto in cui sarete costretti a dire qualche no. E questo perché per i bambini le regole sono come i paletti di un recinto, di una zona di comfort, nella quale i genitori o gli adulti che in quel momento sono responsabili per loro, li hanno messi al sicuro. Il ruolo dei bambini poi è provare a varcarlo, quel recinto, magari disubbidendo alle regole, per poi imparare da soli che il recinto era lì per il loro bene. In questo versetto Paolo esorta la comunità di Tessalonica, e esorta anche noi, ad ammonire i disordinati. Se già non è facile dare regole ai bambini e soprattutto fargliele rispettare, ammonire fratelli e sorelle di chiesa è incredibilmente difficile. Ci vuole davvero poco per diventare giudicanti o moralisti, e a quel punto l'unica risposta che otterremo è: ma pensa per te. D'altronde, già allora c'era chi diceva: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma allora, come rispondiamo a questa esortazione di Paolo? Credo che anche qui l'esempio dei bambini ci aiuti a capire. Ogni bambino, ogni bambina sa che i genitori danno loro delle regole per il loro bene. Non si tratta qui di additare le mancanze altrui per far intendere che noi siamo migliori. Si tratta di aiutare quelli che vivono male a stare meglio. L'intenzione con la quale ci rivolgiamo ai disordinati fa tutta la differenza. Il versetto si chiude con l'esortazione a essere pazienti con tutti. E noi sappiamo che l'amore è paziente. Quando una bambina fa il contrario di quello che le avevamo detto di fare, respiriamo prima di reagire. In quel tempo, in quel respiro, l'amore prende lo spazio dell'ira e noi reagiamo con pazienza. È per amore che i genitori ammoniscono i propri figli e con amore anche noi possiamo ammonirci gli uni gli altri. E il primo ammonimento che possiamo rivolgerci viene proprio da questo versetto. Confortiamo gli scoraggiati, sosteniamo i deboli e siamo pazienti con tutti. Amen.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Sito e Drosso in direzione Piacenza. Sempre in direzione Piacenza si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere. Restiamo sulla tangenziale, per traffico intenso il traffico è rallentato fra Drosso e Sito in direzione Milano e fra Bruere e Pianezza ancora verso Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

Libano in corso pesanti bombardamenti, almeno 28 morti nelle ultime 24 ore. Israele annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla lungo il confine tra i due paesi. Nessun atto di aggressione resterà impunito. L'Iran minaccia ritorsioni dopo gli attacchi americani della notte scorsa. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione. Le trattative intanto proseguono con difficoltà. Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. 3 operai di 30, 31 e 47 anni schiacciati da una pressa e da un muletto a Lucca, Reggio Emilia e Catania. Sono 439 i morti da inizio anno, 31 in più rispetto al 2025. Flottiglia resta ancora incerta la sorte dei 10 attivisti sequestrati dalle milizie del generale Haftar. In corso il rimpatrio degli altri 200 del convoglio di terra. La procura di Roma al lavoro, a breve i primi indagati per l'arrembaggio delle barche e la detenzione in Israele. Potrebbe esserci anche il nome del ministro Ben-Gvir. Meno Europa, meno regole sull'ambiente e più nucleare. All'assemblea di Confindustria la convergenza tra Meloni e Orsini. Una classe imprenditoriale politica vuota di idee che ripropone la solita ricetta. Libertà di impresa, ma con i sussidi dello Stato.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Partiamo dal Libano, dove lo sentivate, sono in corso pesanti raid aerei israeliani. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 28 i morti totali nelle ultime 24 ore. Una decina solo oggi nella valle della Bekaa, nell'est del paese, mentre gran parte dei bombardamenti si concentrano nel sud. Attacchi che arrivano dopo che ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che i raid saranno sempre più intensi. Sulla situazione in Libano ascoltiamo Elsa Brunet, cooperante dell'ONG AFSI da Beirut.
1: Da ieri che la situazione a Beirut è diventata di nuovo molto molto tesa, con le parole di Netanyahu di un'escalation ancora nuova a cui hanno fatto eco anche dei sonic boom sentiti sulla città, quindi jet che riescono a rompere la barriera del suono, rumori che a differenza dei droni non si sentivano dal ceasefire del 17 aprile scorso. Soprattutto questo, ancora questa agitazione ancora più forte, visto che siamo all'alba dei prossimi giorni di festa di Eid al-Adha, quindi appunto una festività islamica in cui si conta, insomma, le famiglie stanno vicine, e che porta ancora più agitazione alle persone. Comunque questa ieri appena si sono sentite, già da questo weekend in realtà che si sentono e si vedono persone fuggire da Dahiye ancora e ancora di nuovo, che comunque denota una popolazione sempre sull'allerta, sempre costantemente con le valigie pronte, sempre spaventata e sempre pronta a fuggire.
0: In questo contesto l'esercito israeliano ha detto di aver iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv vuole dichiaratamente rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Ci spiega nel dettaglio che cos'è la linea gialla Mauro Pompili, giornalista esperto di Libano.
2: Tra Libano e Israele non esiste una vera e propria frontiera come la intendiamo noi, nel senso che esiste questa famosa linea blu, che è un confine demarcato dalle Nazioni Unite dopo la guerra del 48, una frontiera mai riconosciuta del tutto dai due paesi, dietro la quale si sono ritirati gli israeliani nel 2000, questi due mesi di guerra. Tutta questa zona del sud del Libano, appena al di là della linea blu, è stata devastata da bombardamenti di ogni tipo. Dopo la tregua che c'è stata fra Iran e USA, Israele non ha accettato assolutamente il cessate il fuoco, l'ha accettato nei fatti solo per Beirut Sud, perché Israele ha deciso che vorrebbe una cosiddetta fascia di sicurezza, che sarebbe questa linea gialla, che si estende molto al di là geograficamente della linea blu. È una zona dove Hezbollah e l'esercito israeliano combattono ferocemente. Non c'è una presenza consistente dell'esercito israeliano tra la linea blu e la linea gialla, e si tratta ancora di piccole penetrazioni, soprattutto in alcune aree, e tendenzialmente l'esercito israeliano penetra nei villaggi che ha già bombardato, fa finire di saltare in aria un raso al suolo con i bulldozer gli edifici rimasti su, perché l'obiettivo è quello di rendere inabitabile per i libanesi quell'area fondamentalmente.
0: Tutto questo si inserisce nelle più ampie trattative tra Stati Uniti e Iran. I negoziati proseguono, il team diplomatico di Teheran oggi era in Qatar, paese mediatore. La notte scorsa però Washington ha bombardato a sorpresa un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane, e ora Teheran minaccia ritorsioni. Come interpretare questi raid? Michele Migone.
3: Gli ufficiali del comando centrale l'hanno definita un'azione difensiva, cercando di ridimensionare la portata degli attacchi che la scorsa notte gli aerei statunitensi hanno lanciato contro dei siti missilistici e delle imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Qualche ora dopo Teheran ha minacciato serie conseguenze se la tregua dovesse essere ancora violata. I due episodi confermano quanto sia fragile il cessate il fuoco e quanto siano difficili le trattative diplomatiche tra le parti. Nell'intricato contesto si inserisce anche la decisione di Benjamin Netanyahu di iniziare operazioni di terra nel sud del Libano per eliminare le postazioni di droni degli Hezbollah, un fattore che non può che complicare le cose, che comunque si muovono anche se rimane poco chiaro verso quale direzione. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro i siti missilistici iraniani, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Le discussioni ruotano attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni, ha concluso. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf invece è rientrato nel pomeriggio a Teheran da Doha, dopo i colloqui con i funzionari del Qatar, li ha definiti positivi. Donald Trump terrà domani una riunione del suo governo a Camp David. All'ordine del giorno l'Iran e la situazione economica. La scelta del luogo lontano dalla Casa Bianca ha fatto sorgere interrogativi tra i cronisti che seguono il presidente. Se si guarda le dichiarazioni pubbliche delle due parti sui punti di merito più importanti, un'intesa sembra lontana. Gli iraniani non sembrano voler cedere veramente sia su Hormuz sia sul nucleare, e da parte sua pubblicamente Trump sembra dare per scontato, in particolare sul nucleare, soluzioni che il regime iraniano farebbe molta fatica ad accettare. Nelle trattative il presidente USA rimane in una posizione di debolezza. I raid di questa notte ci ricordano che la guerra non è finita.
0: Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia in 3 diversi incidenti. Giacomo Pucci, 30 anni, è morto stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti i soccorsi. Domani FIM, FIOM e WILM provinciali hanno proclamato un'ora di sciopero a fine turno. 31 anni aveva Francesco Cannone, morto in una ditta di logistica nel Catanese, schiacciato dal muletto che stava guidando. Aveva moglie e 2 figli. E allo stesso modo è morto un operaio di 47 anni, non se ne conosce ancora il nome, lavorava in una ditta di macchinari industriali in provincia di Reggio Calabria. Dunque 9 morti in 2 giorni, è stato un inizio di settimana drammatico per le vittime sul lavoro. Secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, che registra ogni giorno le vittime e ricostruisce le storie, ieri erano infatti state 6.439 da inizio anno, 31 in più rispetto al 2025. Oggi è il giorno dell'Assemblea Nazionale di Confindustria. Nella relazione del presidente Orsini e nell'intervento che ne è seguito della presidente del Consiglio Meloni sono tanti i punti di convergenza, a partire dalle critiche alla burocrazia, quella italiana e quella europea, soprattutto sulle norme ambientali. Entrambi hanno criticato le rigidità della transizione e chiesto l'abrogazione degli ETS, cioè la tassa sulle emissioni inquinanti che finanzia il passaggio alle rinnovabili. Sempre per entrambi la prospettiva è il nucleare, la cui legge delega ha iniziato il suo iter alla Camera. Gli industriali hanno chiesto il mantenimento di una serie di sussidi per investimenti ed assunzioni, trovando il favore della presidente del Consiglio, Massimo Alberti.
4: All'Assemblea Nazionale di Confindustria va in scena la rappresentazione di una classe imprenditoriale senza idee che si autoassolve per i problemi strutturali di sistema e di un governo che per interesse e convinzione è sulla stessa linea. Che si vivano tempi complessi, siamo tutti d'accordo. Sulle ragioni delle fragilità e dei ritardi, Orsini e Meloni non hanno dubbi, le troppe regole europee, a partire da quelle ambientali, e l'eccesso di leggi che non consentono quella libertà di impresa che a loro visione farebbe volare l'Italia. Peccato che mentre si rivendica libertà di agire, dall'altra si invocano i sussidi dello Stato per sostenere gli investimenti, come se quasi 60 miliardi che le imprese sotto varie forme ricevono ogni anno non bastassero. Per fare cosa, se poi si contesta la transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Orsini ammette il problema dei bassi salari, ma dice non possiamo farcela da soli, scordando l'unico dato dove l'Italia intesta le statistiche europee, i profitti. Chiede 20 miliardi per scuola, crescita, sanità, ma non dice dove prenderli in un sistema fiscale sbilanciato e iniquo che premia i redditi proprio dei suoi associati. Sull'energia la ricetta, la neutralità tecnologica, rinnovabili sì, seppur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti, che l'energia pulita dovrebbero finanziare, ma soprattutto l'irrealistica panacea del nucleare. La Presidente del Consiglio lo ha secondato praticamente su tutto, cercando sponda sociale e politica in un momento complicato, ma che ha anche comunanza di visione, messa a terra nei 4 anni di governo. I risultati si vedono, Italia in fondo ha praticamente tutti gli indicatori socio-economici europei, tranne appunto i profitti delle imprese, che applaudono.
0: Il giorno dopo le amministrative, a tenere il banco nei commenti è la bruciante sconfitta di Venezia, più prevista quella di Reggio Calabria. Sui 18 comuni capoluogo, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra, 2 a formazioni centriste civiche, 6 andranno al ballottaggio. È andato generalmente bene il PD, meno gli alleati, soprattutto il Movimento 5 Stelle. La strada dell'alleanza non ha alternative verso le politiche del prossimo anno. Ma la costruzione della coalizione è il tema cruciale nei prossimi mesi. Il politologo Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna era oggi ospite a Tutto Scorre.
5: Il PD vince sempre alle amministrative, nel senso che come lista di partito va sempre meglio di quasi tutte le altre, perché ha un elettorato stabile, abbastanza identificato con il simbolo, una rete di amministratori che è presente in maniera omogenea su tutto il territorio. E questo è un primo dato. Il secondo, è vero che il centro-sinistra, come inteso come campo largo, ha oggi più problemi di eterogeneità del centrodestra, ma lo sappiamo dalle elezioni del 2022, quando si sono presentati uno contro l'altro. Nel centro-sinistra c'è, che già era un poco complicato, si era visto nel 2006 ad esempio, è ancora più complicato l'esistenza di un ulteriore elemento che è venuto fuori negli anni 2008-2018, i 5 Stelle. Quindi che ci sia questo qualche problema lo sa, e lo sa anche Erich Schlein, che ha molto faticato per costruire comunque una forma di intesa. Verso le elezioni saranno ancora più rilevanti, quando si dovrà dire per esempio quali sono le posizioni del futuro governo sulla politica estera, per esempio.
0: Oggi è arrivato a Roma per una visita di 2 giorni il premier spagnolo Pedro Sanchez. Domani ha in agenda un incontro col Papa, mentre non incontrerà Meloni. La visita di Sanchez arriva in un momento di grande crisi del governo spagnolo legata alle vicende giudiziarie dell'ex premier Zapatero. Il servizio.
6: Sanchez è a Roma per incontrare il Papa e preparare la visita di Leone XIV in Spagna prevista per i primi di giugno. Niente incontro invece con Meloni perché la relazione tra i due è ai minimi. La Spagna ha candidato il ministro dell'agricoltura Planas alla guida della FAO, facendo infuriare Meloni, che era sicura di far eleggere l'esponente del PD Maurizio Martina, scelto in un accordo bipartisan con i Dem. Ma gli applausi con cui Sanchez è stato accolto nella sede della FAO fanno capire chi è il vero favorito. Ma per Sanchez le buone notizie finiscono qui. In Spagna deve affrontare una crisi senza precedenti, le indagini sull'ex premier socialista Zapatero, indagato per riciclaggio di denaro sporco nell'ambito del salvataggio di un'aerolinea durante la pandemia. Zapatero sarebbe stato al vertice di una rete di affari poco chiari con il Venezuela. L'ex premier ha negato ogni accusa, ma le ripercussioni dell'indagine hanno scosso il governo spagnolo e soprattutto Sanchez, di cui Zapatero è uno dei grandi sostenitori. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a chiedersi perché, da quando Sanchez è stato rieletto, la macchina giudiziaria contro di lui non si è fermata, anche se la maggior parte di queste indagini vanno avanti da oltre 2 anni senza nessuna prova chiara. Per ora Sanchez è pronto a resistere, ma tra i suoi alleati sono sempre di più le voci che chiedono elezioni anticipate. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti italiani della flottiglia, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. I 2 facevano parte di un ristretto gruppo inviato a negoziare un passaggio sicuro verso Gaza. Il resto del convoglio, rimasto qualche chilometro indietro, è stato invece rispedito a Tripoli, da dove domattina i circa 300 attivisti saranno rimpatriati. Tra loro ci sono 7 italiani, atterreranno alle 9:30 a Fiumicino. Dopo 17 anni l'orologio del Duomo dell'Aquila è tornato a segnare il tempo. Le lancette erano ferme al terremoto del 6 aprile 2009, oggi i lavori nella piazza sono quasi finiti, proprio nell'anno in cui la città è stata nominata capitale italiana della cultura. Il servizio di Matteo Lefons.
7: L'orologio era diventato il simbolo di una città rimasta al giorno del sisma che provocò 309 vittime e circa 65.000 sfollati. Da allora l'Aquila è rimasta bloccata tra le rovine e i cantieri necessari per restaurare le rovine. Luca Dioletta, titolare del Caffè Duomo.
8: Sicuramente è un'emozione forte perché è il simbolo un po' della città e della nostra piazza, quindi vederle finalmente la facciata quasi libera. Io sono proprio qui sotto che ho l'attività a fianco proprio al Duomo, quindi vediamo in diretta l'avanzamento dei lavori e è un'emozione forte.
7: Il bar di Dioletta esiste dal 1985, ma dopo il sisma ha riaperto solo nel 2016. Dal terremoto alla riapertura sono passati 7 anni di attese, di ricostruzioni, poi altri 10 anni prima di vedere la piazza completamente rinnovata. Tra poco se ne andranno anche gli ultimi cantieri, quelli della facciata del Duomo. Così, dopo quasi 2 decenni in cui l'orologio segnava sempre la stessa ora, da oggi l'Aquila può tornare a vivere un tempo migliore.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22:30, redazione di Anna Santini, Massimo Alberti, Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente. You know the hardest thing.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Sito e Drosso in direzione Piacenza. Sempre in direzione Piacenza si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere. Restiamo sulla tangenziale, per traffico intenso il traffico è rallentato fra Drosso e Sito in direzione Milano e fra Bruere e Pianezza ancora verso Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: aerei abbattuti.
1: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
3: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Ci finita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che già leggi, finita linda, e a mi mira, e vuoi essere la canzone.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Almeno 28 morti in 24 ore. L'esercito israeliano continua a bombardare il sud del Libano e annuncia di aver esteso le operazioni di terra anche oltre la linea gialla, al confine tra i due paesi. L'obiettivo dichiarato è trasformare la zona in una nuova Gaza. Intanto l'Iran minaccia ritorsioni dopo l'attacco statunitense della scorsa notte. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione mentre le trattative proseguono con difficoltà. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata hanno continuato a suonare le sirene d'allarme nel sud del Libano e l'esercito israeliano ha dato nuovi avvisi di evacuazione per l'area. Gli attacchi delle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 28 persone. Abbiamo ucciso più terroristi durante la tregua che durante la guerra del 2006, ha rivendicato in serata Netanyahu. Ieri il primo ministro israeliano aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi. In Libano abbiamo raggiunto Elsa Brunet, cooperante dell'ONG AVSI.
1: Da ieri che la situazione a Beirut è diventata di nuovo molto molto tesa, con le parole di Netanyahu di un'escalation ancora nuova a cui hanno fatto eco anche dei sonic boom sentiti sulla città, quindi jet che riescono a rompere la barriera del suono, rumori che a differenza dei droni non si sentivano dal ceasefire del 17 aprile scorso. Soprattutto questo, ancora questa agitazione ancora più forte, visto che siamo all'alba dei prossimi giorni di festa di Eid al-Adha, quindi appunto una festività islamica in cui si conta, insomma, le famiglie stanno vicine, e che porta ancora più agitazione alle persone. Comunque questa di ieri appena si sono sentite, già da questo weekend in realtà che si sentono e si vedono persone fuggire da Dahiye ancora e ancora di nuovo, che comunque denota una popolazione sempre sull'allerta, sempre costantemente con le valigie pronte, sempre spaventata e sempre pronta a fuggire.
0: In questo contesto l'esercito israeliano ha detto di aver iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata solo da Israele a sud del fiume Litani, che Tel Aviv ha detto di voler rendere una zona cuscinetto. Un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Ci spiega nel dettaglio che cos'è la linea gialla Mauro Pompili, giornalista esperto di Libano.
2: Tra Libano e Israele non esiste una vera e propria frontiera come la intendiamo noi, nel senso esiste questa famosa linea blu che è un confine demarcato dalle Nazioni Unite dopo la guerra del 48, una frontiera mai riconosciuta del tutto dai due paesi, dietro la quale si sono ritirati gli israeliani nel 2000, questi due mesi di guerra, tutta questa zona del sud del Libano, fino al di là della linea blu, è stata devastata da bombardamenti di ogni tipo. Dopo la tregua che c'è stata fra Iran e USA, Israele non ha accettato assolutamente il cessate il fuoco, l'ha accettato nei fatti solo per Beirut Sud, perché Israele ha deciso che vorrebbe una cosiddetta fascia di sicurezza, che sarebbe questa linea gialla, che si estende molto al di là geograficamente della linea blu. È una zona dove Hezbollah e l'esercito israeliano combattono ferocemente. Non c'è una presenza consistente dell'esercito israeliano tra la linea blu e la linea gialla, e si tratta ancora di piccole penetrazioni, soprattutto in alcune aree, e tendenzialmente l'esercito israeliano penetra nei villaggi che ha già bombardato, fa finire di saltare in aria o vado al suolo con i bulldozer gli edifici rimasti su, perché l'obiettivo è quello di rendere inabitabile per i libanesi quell'area fondamentalmente.
0: Intanto sono continuati gli attacchi anche nella striscia di Gaza e le espropriazioni in Cisgiordania. A Gaza l'esercito israeliano ha detto di aver ucciso Muhammad Odeh, considerato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas, dopo due raid aerei in cui sono state uccise almeno altre due persone. mentre in Cisgiordania, a nord di Gerusalemme, l'amministrazione civile israeliana ha espropriato la tomba del profeta Samuele, luogo sacro per Islam, ebraismo e cristianesimo, con la giustificazione di una ristrutturazione. E tutto questo si inserisce nelle più ampie trattative tra Stati Uniti e Iran. I negoziati proseguono, il team diplomatico di Teheran oggi era in Qatar, paese mediatore. La notte scorsa però Washington ha bombardato, a sorpresa, un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane. E ora Teheran minaccia ritorsioni. Come possiamo interpretare questi raid? Sentiamo Michele Migone.
3: Gli ufficiali del comando centrale l'hanno definita un'azione difensiva cercando di ridimensionare la portata degli attacchi che la scorsa notte gli aerei statunitensi hanno lanciato contro dei siti missilistici e delle imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Qualche ora dopo Teheran ha minacciato serie conseguenze se la tregua dovesse essere ancora violata. I due episodi confermano quanto sia fragile il cessate il fuoco e quanto siano difficili le trattative diplomatiche tra le parti. Nell'intricato contesto si inserisce anche la decisione di Benjamin Netanyahu di iniziare operazioni di terra nel sud del Libano per eliminare le postazioni di droni degli Hezbollah, un fattore che non può che complicare le cose, che comunque si muovono anche se rimane poco chiaro verso quale direzione. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro i siti missilistici iraniani, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Le discussioni ruotano attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni, ha concluso. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf invece è rientrato nel pomeriggio a Teheran da Doha dopo i colloqui con i funzionari del Qatar, li ha definiti positivi. Donald Trump terrà domani una riunione del suo governo a Camp David. All'ordine del giorno l'Iran e la situazione economica. La scelta del luogo lontano dalla Casa Bianca ha fatto sorgere interrogativi tra i cronisti che seguono il presidente. Se si guarda le dichiarazioni pubbliche delle due parti sui punti di merito più importanti, un'intesa sembra lontana. Gli iraniani non sembrano voler cedere veramente sia su Hormuz sia sul nucleare. E da parte sua, pubblicamente, Trump sembra dare per scontato, in particolare sul nucleare, soluzioni che il regime iraniano farebbe molta fatica ad accettare. Nelle trattative il presidente USA rimane in una posizione di debolezza. I raid di questa notte ci ricordano che la guerra non è finita.
0: Anche oggi sono tre i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia in tre diversi incidenti. Giacomo Pucci, 30 anni, è morto stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti soccorsi. Domani FIM, FIOM e UILM provinciali hanno proclamato un'ora di sciopero a fine turno. 31 anni aveva Francesco Cannone, morto in una ditta di logistica nel Catanese, schiacciato dal muletto che stava guidando. Aveva moglie e due figli. E allo stesso modo è morto un operaio di 47 anni che lavorava in una ditta di macchinari industriali in provincia di Reggio Emilia. 9 morti in 2 giorni. È stato un inizio di settimana drammatico per le vittime sul lavoro. Secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, che registra ogni giorno le vittime, ieri erano state 6.439 da inizio anno, 31 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il giorno dell'Assemblea Nazionale di Confindustria, nella relazione del presidente Orsini e nell'intervento che ne è seguito della presidente del Consiglio Meloni, sono stati tanti i punti di convergenza. A partire dalle critiche alla burocrazia, quella italiana e quella europea, soprattutto sulle norme ambientali. Entrambi hanno criticato la rigidità della transizione e chiesto l'abrogazione degli ETS, la tassa sulle emissioni inquinanti. Sempre per entrambi la prospettiva è il nucleare, la cui legge delega ha iniziato il suo iter alla Camera. Gli industriali hanno chiesto il mantenimento di una serie di sussidi per investimenti ed assunzioni, trovando il favore della Presidente del Consiglio. Sentiamo Massimo Alberti.
4: All'Assemblea Nazionale di Confindustria va in scena la rappresentazione di una classe imprenditoriale senza idee che si autoassolve per i problemi strutturali di sistema e di un governo che per interesse e convinzione è sulla stessa linea. Che si vivano tempi complessi, siamo tutti d'accordo. Sulle ragioni delle fragilità e dei ritardi, Orsini e Meloni non hanno dubbi, le troppe regole europee, a partire da quelle ambientali, e l'eccesso di leggi che non consentono quella libertà di impresa che a loro visione farebbe volare l'Italia. Peccato che mentre si rivendica libertà di agire, dall'altra si invocano i sussidi dello Stato per sostenere gli investimenti, come se quasi 60 miliardi che le imprese sotto varie forme ricevono ogni anno non bastassero. per fare cosa, se poi si contesta la transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro. Orsini ammette il problema dei bassi salari, ma dice non possiamo farcela da soli, scordando l'unico dato dove l'Italia intesta le statistiche europee, i profitti. Chiede 20 miliardi per scuola, crescita, sanità, ma non dice dove prenderli in un sistema fiscale sbilanciato e iniquo che premia i redditi proprio dei suoi associati. Sull'energia la ricetta, la neutralità tecnologica, rinnovabili sì, seppur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti, che l'energia pulita dovrebbero finanziare, ma soprattutto l'irrealistica panacea del nucleare. La Presidente del Consiglio lo ha secondato praticamente su tutto, cercando sponda sociale e politica in un momento complicato, ma che ha anche comunanza di visione, messa a terra nei 4 anni di governo. I risultati si vedono, Italia in fondo ha praticamente tutti gli indicatori socio-economici europei, tranne appunto i profitti delle imprese, che applaudono.
0: Il giorno dopo le amministrative, a tenere banco nei commenti di oggi è la bruciante sconfitta di Venezia, più prevista quella di Reggio Calabria. Sui 18 comuni capoluogo, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra e 2 a formazioni centriste e civiche, mentre 6 andranno al ballottaggio. È andato generalmente bene il Partito Democratico, meno gli alleati, soprattutto il Movimento 5 Stelle. La strada dell'alleanza non ha alternative verso le politiche del prossimo anno, ma la costruzione della coalizione è il tema cruciale dei prossimi mesi. Il politologo Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna, ospite oggi a Tutto Scorre.
5: Il PD vince sempre alle amministrative, nel senso che come lista di partito va sempre meglio di quasi tutte le altre, perché ha un elettorato stabile, abbastanza identificato con il simbolo, una rete di amministratori che è presente in maniera omogenea su tutto il territorio. E questo è un primo dato. Il secondo, è vero che il centro-sinistra è come inteso come campo largo, ha oggi più problemi di eterogeneità del centrodestra, ma lo sappiamo dalle elezioni del 2022, quando si sono presentati uno contro l'altro. Nel centro-sinistra c'è, che già era un poco complicato, si era visto nel 2006 ad esempio, è ancora più complicato l'esistenza di un ulteriore elemento che è venuto fuori negli anni 2008-2018, i 5 Stelle. Quindi che ci sia questo qualche problema lo sa, e lo sa anche Elly Schlein, che ha molto faticato per costruire comunque una forma di intesa. Verso le elezioni saranno ancora più rilevanti, quando si dovrà dire per esempio quali sono le posizioni del futuro governo sulla politica estera, per esempio.
0: E oggi è arrivato a Roma per una visita di 2 giorni il premier spagnolo Pedro Sanchez. Domani ha in agenda un incontro col Papa, mentre non incontrerà Giorgia Meloni. La visita di Sanchez arriva in un momento di grande crisi per il governo spagnolo, legata alle vicende giudiziarie dell'ex premier Zapatero. Sentiamo il servizio.
6: Sanchez è a Roma per incontrare il Papa e preparare la visita di Leone XIV in Spagna, prevista per i primi di giugno. Niente incontro invece con Meloni, perché la relazione tra i due è ai minimi. La Spagna ha candidato il ministro dell'agricoltura Planas alla guida della FAO, facendo infuriare Meloni, che era sicura di far eleggere l'esponente del PD Maurizio Martina, scelto in un accordo bipartisan con i Dem. Ma gli applausi con cui Sanchez è stato accolto nella sede della FAO fanno capire chi è il vero favorito. Ma per Sanchez le buone notizie finiscono qui. In Spagna deve affrontare una crisi senza precedenti: le indagini sull'ex premier socialista Zapatero, indagato per riciclaggio di denaro sporco nell'ambito del salvataggio di un'aerolinea durante la pandemia. Zapatero sarebbe stato al vertice di una rete di affari poco chiari con il Venezuela. L'ex premier ha negato ogni accusa, ma le ripercussioni dell'indagine hanno scosso il governo spagnolo e soprattutto Sanchez, di cui Zapatero è uno dei grandi sostenitori. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a chiedersi perché, da quando Sanchez è stato rieletto, la macchina giudiziaria contro di lui non si è fermata, anche se la maggior parte di queste indagini vanno avanti da oltre 2 anni senza nessuna prova chiara. Per ora Sanchez è pronto a resistere, ma tra i suoi alleati sono sempre di più le voci che chiedono elezioni anticipate. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: E in chiusura, il console generale d'Italia Bengasi è in attesa di poter visitare i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. I due facevano parte di un ristretto gruppo inviato a negoziare un passaggio sicuro verso Gaza. Il resto del convoglio, rimasto qualche chilometro indietro, è stato invece rispedito a Tripoli, da dove domattina i circa 300 attivisti saranno rimpatriati. Tra loro ci sono anche 7 italiani che atterreranno alle 9:30 a Fiumicino. In serata della flottiglia ha parlato anche il Papa, dicendo che bisogna aiutare Gaza, e il tema oggi era anche alla Camera. Il deputato 5 Stelle Carotenuto, unico parlamentare a bordo della missione umanitaria, ha chiesto a Meloni di riferire sulla gestione del sequestro e sulla detenzione degli attivisti. La Procura di Roma intanto è al lavoro sulle intercettazioni della flottiglia e a breve potrebbero arrivare anche le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Potrebbe esserci anche il nome del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. In un'epoca dominata dal grunge e dal pop commerciale, Violator riuscì a creare un equilibrio perfetto tra musica elettronica e chitarre rock. Per questi lavori leggendari le parole sono più che superflue. Oggi a Giradischi Depeche Mode 1990 con Violator. Selezionate per voi Personal Jesus, Enjoy the Silence e Paul C.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Could you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.